0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora scusa Rino, oggi niente barzelletta,
3: No.
2: Ne approfitto per fare dei ringraziamenti, posso?
3: Vai, vai, certo.
2: Allora, ascolta bene. Senza di te non ce l'avrei mai fatta.
3: A chi ti riferisci?
2: Grazie, condizionatore.

0: lettura, momento libro scritto dal Sorgente.
1: Esatto, e come promesso, adesso sta per partire la base, come promesso questa notte vi farò battere i denti, ma non dal freddo, dalla paura. Perché vi sto per raccontare la sinossi del mio nuovo libro.
0: Quindi un romanzo horror.
1: Horror, esattamente. E il mio libro parla di 5 ragazzi che passano le vacanze in una vecchia casa del Michigan, dopo la Dina.
0: Dopo la Dina c'è il Michigan.
1: Cioè, beh, sono attaccato. Non è mai stata una cartina? Fatta?
0: Sì, proprio perché io l'ho vista, qualche dubbio mi sorge, però andiamo avanti.
1: Dove trovano un antico libro,
0: sì,
1: con riti per evocare forze oscure.
0: Sti libri, quando li trovate, lasciateli lì dove stanno.
1: Solo uno dei 5 ragazzi sopravviverà e riuscirà a bruciare il libro.
0: Solo uno? Sì, incredibile. Sì, sì, sì. A me ricorda tanto la trama del film La Casa.
1: Ma ti ho detto che vanno in vacanza questi, scusa a me.
0: Appunto, però la trama è quella.
1: Ma il mio libro
0: è un altro plagio.
1: Diversamente.
0: Il tuo romanzo come si intitola?
1: La Casa delle Vacanze.
0: Delle Vacanze.
1: O più comunemente chiamata La Casa Vacanze.
0: Un B&B.
1: Esatto.
2: Gladiatori. Notte. La notte. Gladiatori. Notte.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Vi dobbiamo salutare, gladiatori, anche l'appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma con Geppellino De Niro è terminato.
1: Ahimè, siamo giunti al termine, adesso è il momento di fare una breve pausa, breve perché? Perché alle 6 in punto torniamo con la puntata del martedì della Sveglia dei Gladiatori. Quindi adesso vi auguriamo una buona notte, un buon riposo, ma come vi ho detto, fra 3 ore ci vediamo qui.

0: History.
1: E dopo i gladiatori vi do una buona notte anche io, Leonora Scaiola, con voi, con te fino alle 5, quindi guarderemo anche il sole sorgere insieme. Nel frattempo, come sempre, su Dimensione Sonora Roma ascoltiamo buona musica, arriva dal 95 Nesberg, questa è Passion.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Ufficialmente iniziato il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti, ciao a tutte da Elia Scaiola, dove siete? Cosa state facendo? Sveglio, sveglio a quest'ora. Se vi va, raccontatemelo al 393 0119 119. Nel frattempo, Moving to the Sun.

0: Music History.
1: Altro appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Per l'occasione torniamo indietro nel 1998. Un brano iconico suonato in ogni discoteca del tempo. Nina, I'm so excited.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: quasi in fondo alla nostra prima ora di notte insieme tra le hit più ritmate dal 90 da oggi. Ciao Giulia, ciao Francia, io sono sempre sveglia di notte. Nel frattempo con voi ascoltiamo Gabri Ponte con Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: richiamerò.
1: Rhythmic History.
2: Entriamo con la gambetta tesa nella seconda e da me ultima ora che ci vede protagonisti insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Eleonora Scaiola fino alle 5, soprattutto la musica insieme a voi dal 92. Questa è Because the Night.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: WhatsApp.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione suono. Roma. And it goes.

0: History.
1: Ebbene sì, un altro appuntamento che ci porta alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo grazie al nostro DJ Arturo. JK Arturi che ci prende per mano stavolta e ci riporta nel 1998. Avevo un anno in radio per la prima volta, Gigi Dag con Elisir.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: l'ultimo di Topic con i Carte Blanche, Lucky Ones, da me Eleonora Scaiola per questa notte è tutto, vi lascio con Lorenzo Palma, qui fortunati tutti, lo salutiamo, lo ringraziamo e noi ci sentiamo più tardi sempre qui su Dimensione Suono Roma. Ciao a tutti!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buon martedì 8 settembre, siamo pronti per viaggiare con la dance anni 90, anni 2000. Lo facciamo puntuali fra le 5 e le 6 del mattino, poi alle 6 arriverà la sveglia, quella vera. Intanto salutiamo chi sta lavorando di notte e ama viaggiare con la dance 90-2000. Fra poco Rozalla di Everybody's Free, apriamo subito con...

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Già dall'alba ci piace viaggiare con Alla Dance degli anni 90 e degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, ancora buon martedì a tutti. Living in Your Head, fra poco i Sound Lovers. Ritroveremo anche Push the Feeling On, un pezzo capolavoro della Schoenhouse degli anni 90. Ripartiamo subito da Madhouse, qui siamo già nel 2003 con Like a Prayer.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: L'arrivo dagli anni 90, Jam, Io Te Siento e Sì, arrivano anche le 2000 Fan, sono state un famosissimo duo vocale disco soul attivo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. C'era Izora Amsid e Martha Wash, e le sentiremo fra poco nella versione però degli FBI Project in Feel It. Subito ci sono i Planet Funk.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Music History Extended Version.
1: Quando le ballad diventano protagoniste del club, è successo nel 1992 quando Fargetta riprese una canzone di John Miles che si chiama Music, la voce quella di Emery Smith dei 49ers, da risentire dal 1991 anche Crystal Waters. Ripartiamo con Rhythmic History insieme a un gran progetto, Real to Real.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Move it, I like to

0: anche tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Alex Party con Wrap Me Up, anche Pride Deep Love di CNC Music Factory, e in apertura abbiamo Kim Lucas, remix di FL65 per All I Really Want. Fra poco Jack Poerino e quindi la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma, pronta a partire per svegliarci per bene. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me questa sera a partire dalle 19.
0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Tutto buon martedì 8 settembre 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma.
1: Eccoci di nuovo qui a farvi compagnia per le prossime 4 ore a partire da adesso. Sembra ieri che è tornato Rino e in effetti era proprio ieri.
0: Sì, sì. È già il secondo giorno, ma d'altronde si sa. Quando ci si diverte il tempo vola.
1: Ah, eh. Sì. Allora, cari amici, anche oggi il menù è molto molto ricco, tanti ospiti che ci verranno a trovare, tante risate, soprattutto la nostra musica con tutte le nostre hit ritmate dal 90 ad oggi. Già nella prima ora, dopo un fantastico almanacco dove andremo a scoprire le curiosità del giorno, andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Antonio Giuliani, no? E poi giù a cascata fino alle 10. Forza!
0: Esatto, poi i vostri messaggi anche al 393 0119 119. Io direi di iniziare subito. Dai. Andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, Carolino, stamattina voglio iniziare con un bel proverbio per dare il là a questo martedì. Chi la fa, l'aspetti. Chi la dà, mi aspetti.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: Sorry, scusa, lo siento. Tre lingue per dire la stessa cosa. Pinguini tattici nucleari
1: il
0: su Dimensione Suono Roma.
1: Loro sono il gruppo dell'anno, hanno frantumato tutti i record, un tour spaziale. Bravi, bravi, bravi.
0: Io li ho visti anche dal vivo, fatte le dovute proporzioni. Penso che siano gli 883 di questa generazione.
1: È vero, è vero, è vero. Okay. Sono molto d'accordo.
0: I vostri messaggi, vai, ascoltiamoli.
2: Buongiorno esauriti, oggi pure fa callo, dai va, buona giornata a tutti e buon lavoro,
0: grazie,
2: Claudio da Roma.
0: Grazie.
1: Non vi lamentate perché sta per finire, in mezzo alla settimana arriva la prima perturbazione di settembre, dopo rimpiangeremo sto caldo e sto sole, vedrete.
0: Comunque diamo anche un aggiornamento per quanto riguarda il campionato, perché ne abbiamo parlato anche ieri, sapevamo che lunedì sera c'era il posticipo della terza giornata di Serie A, Udinese-Lazio, e la Lazio ha battuto l'Udinese in rimonta.
1: Poi in casa l'ha battuta, mi sbaglio?
0: Esatto, era Udinese-Lazio, quindi sì.
1: Tanta roba, una bella prestazione, complimenti.
0: Erano 14 anni che la Lazio non vinceva le prime tre partite di campionato di fila, e a punteggio pieno con la Roma e la squadra di Gattuso ieri, grazie a Frattesi che ormai segna tutte le partite, e Gudmundsson si porta a 9 punti in classifica, proprio con Roma e Inter.
1: Non sono un grande esperto di calcio, ma quest'anno sia la Roma che la Lazio hanno due grandi bomber, me sbaglio?
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dimensione suono Roma.

0: Le 6 e 16 minuti in diretta anche in questo martedì mattina. Alok e Khalid, Dive Into Me su Dimensione Suono Roma. Gladiatori!
1: Forza!
0: I messaggi, i vostri messaggi con le vostre voci. 393-0119-119.
2: Buongiorno, gladiatori, sono Lorenzo sulla Pontina.
1: Ciao, Lorenzo. Ciao,
2: ma
1: Lorenzo.
2: È possibile tutti i giorni aumenta di 10 centesimi il diesel?
0: Il diesel.
2: A fine mese arriveremo a 2,50€, 2,80€, quasi 3 euro.
0: Ma tanto Trump l'ha detto.
1: È
0: ha
1: tutta
0: detto,
1: la strategia.
0: Ha detto se vinciamo contro l'Iran il prezzo del diesel si abbasserà. Capito? Quindi bisogna aspettare e fidarsi di Trump.
1: È tutta una strategia. Adesso ci porteranno la benzina a 5 euro, così passiamo tutti all'elettrico. Una volta che siamo passati tutti all'elettrico, aumentano quello.
0: Non fare il complottista.
1: Non sono complottista, però che so quelle strisce lì in cielo?
0: Le scie chimiche, pure quelle ci butti dentro.
1: Tutto.
0: Iniziamo con il piede giusto questa giornata. Non farmi arrabbiare. Tra poco torniamo anche con l'almanacco del giorno oggi.
1: Dai qui, Go! Your Energy Music. Ah, che male c'è, già la vita è
3: complicata. Tra poco su Dimensione Suona Roma. Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
0: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Ci attende un martedì e in parte anche un mercoledì ancora all'insegna dell'estate e del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però attenzione potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Alex Warren, Ordinary, le 6:26 su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti!
0: Siamo in diretta e lo saremo fino alle 10 e ora, come promesso, facciamo accomodare l'orchestra medievale.
1: Dai, c'è l'almanacco!
0: C'è l'almanacco del giorno oggi. Martedì 8 settembre, i santi del giorno.
1: Beh, oggi più che i santi, oggi c'è una ricorrenza molto importante,
0: La natività della Beata Vergine Maria.
1: Mai detto niente. Quindi io i santi salterei proprio direttamente a piedi pari.
0: Accade oggi nel 1930, oggi lo scotch entra in commercio, non il whisky.
1: Lo scotch, quello famoso della 3M. Pensa, lo inventò un tizio che era un mese che litigava con la moglie.
0: Perché, scusa?
1: E alla fine gli ha detto: senti, mai scocciato.
0: Io pensavo avessi messo il nastro adesivo per non far parlare la moglie. Poi oggi, in questo giorno, nel 1966, il primo episodio di Star Trek.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare lì dove Geppo e Rino non sono mai giunti prima.
0: Che spettacolo, ragazzi!
1: Questa era l'incipit della serie di fantascienza più antica di tutte le serie, perché
0: che esordiva proprio oggi.
1: Esatto, nasce circa 10 anni prima della saga di Star Wars, quindi è più antica a livello di età.
0: Nati in questo giorno, allora dobbiamo fare tantissimi auguri a Serena Bortone.
1: Capirai, oggi mia madre sta in suoi. È allegrissima oggi.
0: È una sua grande fan.
1: Mia madre non si perde una puntata dei suoi programmi, tutti li guardano.
0: Anche se ora il suo posto è stato preso da Caterina Balivo già da diversi anni.
1: Ma mia madre la segue sulla rete dove è andata lei.
0: 1970, lei è nata proprio qui a Roma. E poi chiudiamo il cerchio ricordando che oggi, nel 1925, era il compleanno di questo attore qui.
1: Così sfondi una porta aperta. Di chi parliamo? Dell'immenso Peter Sellers. Allora, considerato, a detta di molti, sì, il miglior attore che c'è mai stato nella storia del cinema. Uno dei più bravi, dei più versatili, capace di passare dal comico estremo al serio, perché lui ha fatto anche film molto,
0: certo,
1: seri. E purtroppo l'abbiamo perso troppo presto per una grave malattia, ma ha lasciato pietre miliari come questa.
0: Questo è il tema della Pantera Rosa, no? Perché lui viene coinvolto nel progetto da Blake Edwards, che poi lo vuole anche in Hollywood Party.
1: Ecco, allora,
0: film super divertente.
1: Chi ama il cinema non può non aver visto almeno una volta nella sua vita Hollywood Party, un film molto molto vecchio, ma talmente comico che fa ridere anche oggi nonostante sono cambiati i tempi.
0: Senza dimenticare che Peter Sellers è anche il grandissimo protagonista del film di Kubrick, Il Dottor Stranamore.
1: Capito.
0: Anche lì prova eccellente.
1: Tanta roba, vai.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Ritmi Kistori 80.
1: Pronti a tornare indietro nel tempo? E a proposito di televisione, prima abbiamo ricordato Star Trek. Nel 1982 c'era Gigi la Trottola e soprattutto Supercar.
2: E gli Alphaville, dopo Big in Japan, sfornavano un'altra grande hit. Questa è Forever Young.
3: Ritmi Kistori 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: staccato dal 1982. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, queste sono canzoni intramontabili, nonostante sono passati tantissimi anni, ancora hanno dei ritmi fantastici.
0: Ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119. E a proposito di Forever Young, senti.
2: Gladiatori, buongiorno. Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
0: Buongiorno.
2: Una comunicazione importante, volevo fare tantissimi auguri di buon compleanno al mio piccolo grande Simone, che oggi compie 12 anni. Tantissimi auguri Simone, da papà Giuseppe e da mamma Ornella e dalla sorella Francesca. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Grande Simone!
1: Ah, e poi si chiama come me, quindi deve essere per forza un ragazzino gagliardo. Grande Simone, auguri!
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Estate!

0: La musica di Dimensione Suono Roma quando sono le 6:39 del mattino. Gladiatori, buongiorno. I vostri messaggi, andiamo.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
2: Ciao.
1: Ben trovati.
0: Grazie.
1: Inizio di martedì.
2: Dai,
1: che mancano solo 3 giorni al weekend.
2: Brava.
1: Io già sto lì con la mente. Un bacio da Alessia da Roma.
2: Non hai detto una cosa sbagliata.
0: Ciao Ale, grazie. Ciao. Quindi al secondo giorno di lavoro è partito già il conto alla rovescia per il fine settimana. Bene. Mi fa piacere, piccolo break, poi tra poco torniamo e vi raccontiamo quali sono le nuove regole di Wimbledon per andare a vedere il tennis. Se siete creator o influencer, ho cattive notizie per voi.
2: Ecco qua.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab.
5: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: Can't Get Out of My Head. Questa è Dimensione Suono Roma, alle 6.46. Siamo in diretta e lo saremo fino alle 10. Gladiatori, buongiorno. Parliamo di sport, parliamo soprattutto di tennis. Per anni il tennis è stato lo sport borghese per eccellenza.
1: Beh, ma lo
0: no?
1: È ancora comunque, c'è cioè quel livello un pochino più
0: quindi,
1: alto, no?
0: Sia per diventare tennista, sia anche per andare a vedere una partita di tennis.
1: A parte il costo,
0: c'è bisogno della moneta.
1: Ci voglio anche conoscenze, no? Per metterti seduto, diciamo, giù.
0: Per anni siamo stati abituati a vedere le partite di tennis in cui tutti facevano silenzio e stavano zitti. Infatti c'era sempre qualcuno.
1: Silent, please.
0: Prima della battuta. Il servizio.
1: Non c'è mai nessuno che fa dai ai Yannick.
0: A Roma sì, a Roma capita.
1: A Wimbledon quindi... no, a Wimbledon
0: capita. No, anche perché insomma gli influencer e i content creator hanno creato un po' di maretta.
1: Di marasma. Non si fa, perché è uno sport dove serve molta concentrazione, specialmente quando loro sono in battuta, no?
0: E bisogna mantenere un certo rigore.
1: Non è il calcio che poi strilla quanto te pare.
0: La tennista Naomi Osaka durante gli US Open aveva chiesto più educazione alle content creator che si fotografano a ogni momento della partita facendo chiasso e distraendo così i giocatori.
1: Ma poi leva il suo telefonino, stai a vedere la partita di tennis, no?
0: E quindi dopo le polemiche agli US Open e dopo il boom degli influencer, perché poi l'organizzazione spesso succede anche per il calcio, ci si affida a chi ha tanti follower sui social, no? Sponsorizzare l'evento con un invito, quindi uno dice vieni qua, fai delle storie che così sponsorizzi l'evento. A Wimbledon da quest'anno sarà vietato accreditare content creator e influencer.
1: Per esempio io che ho tanti follower venivo spesso chiamato per il tennis, però siccome a me piace strillare quando vedo un coso non vado a vedere il tennis.
0: Altrimenti cosa avresti fatto?
1: No, vado a vedere un altro sport.
0: Quale
1: dove
0: sport?
1: Posso strillare? Il golf. Dai Abino!
0: Tiger!
1: Sei un tiger!
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Billie Eilish, il vostro martedì mattina.
1: Buongiorno Gefferino, qui è Moreno da Roma. Ciao, dai, che è martedì, è martedì, è martedì. Un saluto a tutti i gladiatori.
0: Non suona bene Moreno.
2: L'ha fatta troppo corta, no?
0: Suona meglio con il venerdì, ma ci vuole ancora tempo, quindi.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, come state? Tanto a fa cacciare state.
0: Sì, sì,
3: con calma si crea la giornata, piano piano, se no la gente la svegli tutta insieme. Con calma vedrai che la giornata andrà a buon fine. Belli, buona giornata a tutti e buon lavoro. Un abbraccione, ciao.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Grazie, ciao, che bel messaggio. Ma noi facciamo cacciare dalle 6 al mattino, ma siamo abituati ormai, deformazione professionale.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo, ciao, direzione Tarquini, al lavoro. La mattina si sta freschi, la mattina e la sera, vai, alla grande così. Ciao a tutti, buon lavoro.
0: Ciao, grazie, è vero comunque, sia la mattina presto che la sera tardi almeno si respira, ma sta per arrivare un crollo della temperatura di circa 8 gradi.
2: 8, sei sicuro? Io ho sentito 30.
0: No, 30 dobbiamo tirare fuori i cappotti.
2: Meno 20.
5: Buongiorno radiatori, Rino, te stai a finire da fare le ultime sagre, sì, comunque sì, ti aspetto sempre te e Geppo qui in giociaria, qui ci abbiamo sempre calda la brace, comunque sempre un grande saluto dal Poromo Dragni, ciao ragazzi!
0: Ciao Poromo!
2: Guarda, un paio di sere fa sono passato a Nagni perché sono andato a fare una serata a Trivigliano, quindi sono passato per a Nagni, e Poromo non ho visto però sulla superstrada.
0: Mannaggia, ma lui è il sindaco, come hai fatto a non vederlo?
6: La sveglia dei gladiatori.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Buongiorno e bentrovati da Francesco. Certo, Emma Bonino ha trascorso la notte in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva al Santo Spirito. La decisione dei medici per poter monitorare i parametri della storica leader dei radicali, trasportata ieri pomeriggio d'urgenza al pronto soccorso per una crisi respiratoria. Divelta all'insegna della sede della Federazione Romana del PD al Trionfale, sono comparse svastiche e simboli neofascisti sulla sede di via Pietro Giannone. La denuncia del segretario di Roma Enzo Foschi: non ci faremo intimidire. Alle 18, presidio democratico in federazione. Saluti romani in curva sud durante Roma-Atalanta. I poliziotti di Prati e la Digos hanno identificato 14 delle 17 persone ritratte nell'immagine pubblicata. Per altri 3 protagonisti del gesto in corso l'attività di identificazione. Tutti i componenti saranno sanzionati per la violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo e segnalati per la violazione della legge Mancino. Contestualmente sarà avviata l'istruttoria finalizzata all'adozione del DASPO. Fino alle 21 sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è proclamata dalle sigle sindacali autonome, servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Calcio, colpo Lazio a Udine, 2-1 in rimonta, fermato Fratesi e Gudmundsson. Gattuso è primo a 9 punti dopo 3 gare come Roma e Inter. Orgoglioso di allenare la Lazio, spero che un giorno i tifosi possano tornare all'Olimpico perché ci mancano. Fratesi sul primato troppo presto, però finché ci siamo dobbiamo crederci. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. Il tennis agli US Open fuori agli ottavi d'Arderi, KO 6-2-6-2-7-6 con Zverev. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 7.

0: buon martedì 8 settembre 2026 a tutti con voi anche oggi. Geppellino De Niro qui su Dimensione Suono Roma. Benvenuti.
1: Seconda ora della sveglia dei gladiatori. Questa è l'ora in cui torna il nostro Emiliano Bonini. Viene a farci una visita col suo fantastico Vox Populi. Insieme a tutti i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, e buongiorno a tutti i gladiatori. Giordano da Roma, direzione via Giulia. Dai, sempre carica a pallettoni, sempre. Buona giornata a tutti.
0: Non mi sembrava però tanto convinto da questo messaggio.
2: Buongiorno, buongiorno Geppellino, buongiorno a tutti i gladiatori. Giampaolo da Stoccaggia. Ragazzi, oggi non va.
0: Non va.
2: Sonno, stanchezza e voglia di lavorare zero.
1: Capita.
2: Per fortuna ci siete voi e sbarco la giornata meglio. Un abbraccione a tutti quanti e una buona giornata a tutti. A presto, ciao.
0: Ciao Giampaolo. È tutto normale.
1: Salve, già stella a tre punte.
0: Il martedì non va mai sottovalutato, perché secondo me è pure peggio del lunedì.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppia a cena in un ristorante. Lui versa un calice di vino a lei. Lei afferra il bicchiere, se lo guarda e con fare sexy e fa:
4: beviamo un po' di vino e dopo cena vedrai la ragazza più maiala e passionale della città.
1: Lui se la guarda e fa: ah, perché viene pure tua sorella?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Bibi Rexha, David Guetta in console. Questa è la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno. E quindi ascoltiamo i vostri messaggi. 393 0119 119. Vai.
1: Buongiorno Gladiatori, buongiorno dalla Botteruccia, buongiorno da Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
1: Allora, oggi siamo pronti. Sono tornati anche i pasticciotti e crema amarena. Un bacetto a tutti.
0: Ciao, i pasticciotti pugliesi, leccesi.
2: Io quasi quasi mi allungo oggi.
0: Ma che spettacolo. Senti, a proposito di dolci, vi dobbiamo purtroppo raccontare una storia.
2: Sì, ma adesso vi faremo arrabbiare, quindi state calmi e stringete forte il volante dell'auto.
0: Esatto, perché a quanto pare gli inglesi si sono messi contro il nostro tiramisù.
2: Sentite che hanno detto. Allora, gli inglesi hanno detto:
0: sì,
2: non mangiate il tiramisù. Allora, giustamente, un altro inglese ha detto why? Because.
0: Because è la risposta.
2: Because fa venire la salmonella.
0: Esatto, perché nel Regno Unito c'è allerta sanitaria.
2: Allora.
0: E il Daily Mail sceglie il nostro dolce più amato come simbolo contro appunto la salmonella.
2: Allora, allerta sanitaria c'è perché loro non c'hanno il bidet.
0: No. Le cose allora, non sono collegate.
2: Primo, posso rispondere in inglesi?
0: Vai.
2: Primo, non mi toccate il tiramisù, che è il mio dolce preferito. Secondo, ma come vi permettete di parlare dei dolci nostri che sono i più buoni al mondo? E terzo, ma che capite di cucina voi? E poi ricordati che siccome loro hanno tutte le uova importate,
0: sì,
2: sono quelle bianche che sanno di niente.
0: Perché non hanno le galline là?
2: Che ne so, magari sull'isola non ci stanno. Ecco, se voi non avete i prodotti della madre terra, ma che è colpa nostra? E allora, poi se non conservate bene le uova, ma che è colpa nostra?
0: Raccontiamola bene. La colpa in realtà non è del dessert tipico, simbolo dell'Italia, ma delle uova che, come dicevi tu, sono importate. Il vero ingrediente su cui i britannici puntano il dito, perché il Regno Unito attualmente nel pieno di una crescente epidemia di intossicazione alimentare.
2: E non puntate il dito.
0: E che cosa vuoi puntare?
2: Ma dai, c'è dove fare con quel dito?
0: Calmo.
2: Ecco.
0: Comunque, in ogni allerta sanitaria emessa finora, le autorità hanno indicato chiaramente il colpevole, le uova importate dall'estero. Le uova britanniche, quelle con il caratteristico marchio Red Lion, sono probabilmente a basso rischio.
2: E allora fatelo con quello, se
0: quindi,
2: costano troppo. No?
0: Attenzione ai dolci come tiramisù e anche mousse al cioccolato, perché l'attuale epidemia di salmonella non riguarda solo le uova contaminate, ma anche gli alimenti preparati con questo ingrediente potenzialmente
2: tossico. Perché tutte le volte che c'è un problema alimentare loro
0: ci buttano,
2: devono attaccare le cose a noi. Ma non mangiate un altro dolce, scusa.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

0: C'è questo disco Chris De Sarandi o De Sarandi, dipende.
1: Ma sarà un nobile questo, no? Chris De Sarandi.
0: Good old days nel ritmo della capitale con voi, Geppellino De Nino, piccolissimo break, le 7:17, torniamo tra poco con Emiliano Bonini, restate qui.
1: Settembre, tempo di scelte, ma niente ansia, se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro.
0: È la scuola di alta specializzazione di Roma e Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza? Impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero.
1: Dalla gestione d'impresa alla valorizzazione del territorio, i corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte da ora. Vai su itsagro.it e iscriviti subito.
2: Go! Your Energy Music.
3: Tu me tieni loco, loco, contigo.
4: Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super! Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
9: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4 12,99 euro. Peroni birra 6x66 centilitri 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto, grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la Molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Dimensione suono Roma, meteo.
6: Ci attendo un martedì e in parte anche un mercoledì ancora all'insegna dell'estate e del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però attenzione potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Tante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come

0: dimensione, suono Roma, Geppo, Rino De Niro con voi fino alle 10.
1: Buongiorno a tutti.
0: E ora, come promesso, c'è anche il nostro Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di dimensione suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano, facce ride.
4: Ma ancora estate?
0: Sì, ancora estate. Amico mio, ufficialmente ancora estate.
4: Ah, tanto dice che mo a fine settimana arriva il temporale, eh?
0: Sì, sì, le temperature calano.
4: Arriveramo, sì.
1: Giuliacci ci ha detto.
4: Sì.
0: Noi abbiamo la linea diretta, capisci?
4: Siete amici, o chiamate per telefono. Sì. Oh, la tematica di oggi è molto romantica, eh? È uno degli amori più ostacolati della storia. Parliamo di Romeo e Giulietta.
0: Subito.
1: Storia d'amore per eccellenza,
4: Allora, su Vox Populi parlo prevalentemente di Roma, no?
0: Montecchi e Capuleti.
4: Sì, sì. E infatti in questo racconto ci sono alcune menzioni capitoline. Romeo, Roma.
1: Sì.
4: Cupoleti per Cupolone.
1: Capuleti.
4: Ah, aspetta. E Veroma.
0: No, Verona.
1: Aspetta, hai travisato la realtà.
4: Scusa.
0: Stai facendo confusione come il tuo solito.
4: Romeo Montecchi, sì, giusto, no?
1: Sì.
4: Era un bel ragazzetto della Verona bene.
1: Carino. Lui.
4: Pensate, amava scrivere canzoni d'amore. Celebre fu un suo duetto con Mark Knopfler dei Dire Straits.
1: Sì, certo,
0: non è vero, non l'hanno scritto Romeo insieme.
4: C'ha sempre ragione lui, c'ha sempre all'ultima parola c'ha sempre lui.
1: Certo.
4: Lui c'aveva un personaggio preferito dai cartoni Disney.
1: Chi era?
4: Romeo.
1: Ah, il gatto. Meglio il Colosseo. No?
4: E ovviamente sapete qual è la sua marca preferita di automobili, no?
1: L'Alfa Romeo.
4: No, a Chrysler.
1: Come
4: Lo so, questo gli piaceva la Chrysler. Dove Giulietta invece era una ragazzina molto sprintosa e brillante, soprattutto nelle motorizzazioni turbobenzina.
0: L'Alfa Giulietta.
4: Sì, era proporzia in due versioni, Spider e Berlina, Giulietta.
1: Sì.
4: Purtroppo le loro famiglie Montecchi e Capuleti si odiavano talmente tanto che tutte le domeniche si davano appuntamento a Ponte Milvio prima della partita olimpico, no?
0: A Verona, sta pure là.
4: Informati. Montechiese contro Capuletese.
1: Come no, certo.
0: Derby.
4: E se pissavano come l'uva, mamma mia. Ed è proprio in quei momenti che Romeo andava a trovare Giulietta sotto casa, dal balcone, gli diceva: sì. Oh Romeo, perché sei tu Romeo? Non potevi essere figlio del carzolaro che mi piace di più?
1: No, sì.
4: E Romeo, arrabbiatissimo, le disse a Giulietta: è inutile che fa tanta schizzinosa. Tanto Guglielmo ha già deciso che fine dovevamo fare te.
0: Ovvero?
4: Guglielmo Shakespeare.
0: Complimenti per la pronuncia, grazie.
4: Grazie a voi.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Comic History 80.
1: Nel 1983, l'anno in cui stiamo per tornare, faceva il debutto il famosissimo Ken il Guerriero.
2: E l'autore di We Are the World, il mitico baffo Lionel Richie, sfornava All Night Long.
1: Su il volume.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Lionel Richie dal 1983, ricordo sbloccato con All Night Long qui su Dimensione Suono Roma.
1: Lui veramente non ha bisogno di presentazioni, perché Lionel è Lionel, dai.
0: Comunque, non so se avete seguito, ma ieri c'è stato un crollo su Via Gola de Rienzo,
1: sì,
0: negozio North Face, lo possiamo dire, anche perché è un negozio che io e te spesso e volentieri
1: è vero,
0: frequentiamo.
1: Ci siamo stati molto molto spesso ieri, mentre il negozio all'interno c'erano i commessi e alcuni clienti.
0: Sì,
1: è
0: sì.
1: Venuto giù il solaio
0: è
1: causa
0: crollato.
1: Diciamo dei lavori che stanno facendo sia nel negozio accanto che al piano sopra. Per fortuna e miracolosamente nessuno si è fatto male, però il negozio è totalmente distrutto. Ecco.
0: Quattro persone estratte dalle macerie.
1: Un miracolo che
0: stanno bene, fortunatamente, quindi sul posto ieri diverse ambulanze, le persone soccorse sono apparse in buone condizioni
1: e non hanno riportato
0: ferite. Piccola notizia, piccolo aggiornamento, perché comunque Via Gola de Rienzo è una via che conosciamo molto
1: bene qui
0: a Roma.
1: È iperfrequentata da romani e turisti.
0: Esatto. Piccolo break, torniamo tra poco. Restate con noi.
1: Sei un'azienda del settore terziario o del commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato.
0: I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno a Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione.
1: Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707.
0: Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Che erdaie sia con te.
3: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, a ritmo l'origine.
4: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrai ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
5: time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Dem.
11: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
12: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.

0: Le 7:47 su Dimensione Suono Roma con voi, Geppellino De Niro Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. Quanti di voi pagano l'affitto ai figli che fanno l'università?
1: Ci sta. Specialmente se sei fuori sede poi.
0: E quindi, affitti universitari, e questo è l'argomento, fino a 1000 euro per una stanza. E i prezzi nelle città italiane possono variare anche di parecchio.
1: Parecchio pure, specialmente al nord. Al nord sono altissimi.
0: Potenza è la città che presenta gli affitti più bassi. Milano è quella che presenta gli affitti più alti. Certo che c'è.
1: C'è l'università di Potenza. Diventi supereroi.
0: Università Potentina, ok, è quella lì. Non ti preoccupare, perché tra poco poi vi diciamo anche a Roma più o meno quanto si paga.
1: C'è una forbice?
0: C'è una forbice, lo sappiamo, tante università, e quindi in alcune zone si paga di più, in altre molto meno.

0: Lipa, Break My Heart su Dimensione Suono Roma. Parliamo di affitti universitari. Prima mi hai chiesto a Potenza che è la città in cui si paga meno per fittare una stanza.
1: Che università c'è?
0: C'è un polo molto importante, l'Università degli Studi della Basilicata, comunemente conosciuta come Unibas.
1: Vabbè,
0: quindi
1: non lo sapevo,
0: è un ateneo molto strutturato che ha un polo a misura d'uomo ed è diviso in due campus principali all'interno della città di Potenza. Quindi salutiamo tutti gli amici che magari studiano
1: là, soprattutto studiano quelli lì.
0: Com'è la situazione a Roma? Il mercato nella capitale è più frammentario, ok? Ci sono alcuni quartieri, quelli legati all'ateneo della Sapienza, lì si spende tra i 500 e i 700 euro.
1: Quelli invece più centrali, vicino alla LUIS o alla LUMS, siamo dagli 800 in su, ecco, anche perché quelle sono zone un pochino più in. Poi parliamoci chiaro, se l'appartamento o la casa è vicina alla metropolitana sicuramente avrà un costo maggiore, perché
0: certo,
1: è più pratico scendere da casa, prendere la metro per recarsi poi a studiare, ecco.
0: Qui a Roma la zona più accessibile è quella di Tor Vergata. Siamo in una fascia che va dai 350 euro ai 600 tra Romanina e Anagnina.
1: Beh,
0: quindi
1: tocca sempre trovarle poi queste cose.
0: Infatti non è semplice.
1: Perché c'è dire fare queste cose, queste statistiche lasciano sempre il tempo che trovano.
0: E si parla sempre di una stanza, quindi di un posto letto.
1: Io per esempio,
0: non di un appartamento.
1: Quando mi sono laureato io.
0: Non ti sei mai laureato.
1: Quando mi sono laureato ho chiesto ai miei di avvicinarmi all'università.
0: Okay.
1: No? E mi presero un attico all'Aventino.
0: All'Aventino.
1: Per risparmiare, l'ho fatto. Così i miei ho fatti risparmiare.
0: Perché
1: capito?
0: Poi dall'Eur.
1: E poi alla fine pensa, lo sai con quanto mi sono laureato?
0: Con quanto?
1: Con niente, perché non mi sono laureato.
0: Lo sapevamo, infatti.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Joel Corry a chiudere la seconda ora insieme. Tra poco ritorniamo anche in redazione. Restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Francesco Certo ora per tutte le ultime news dalla capitale.
6: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. La squadra mobile di Roma ha sequestrato 31 kg di droga tra cocaina e hashish nascosti all'interno di un'abitazione a Pomezia attrezzata con un sistema di videosorveglianza. Tre gli arresti. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato diversi milioni. Decisivo l'intuito degli agenti dell'antidroga che hanno seguito sulla pontina un 23enne in viaggio su un'utilitaria a noleggio. Una volta fermato il giovane, gli agenti hanno recuperato le chiavi dell'appartamento dove era presente una coppia. Nel congelatore rinvenuti 2 kg di hashish in panetti contrassegnati da codici identificativi e immagini decorative. Nella camera da letto chiusa a chiave, recuperato invece un borsone nel vano di un letto contenitore. All'interno 29 kg di cocaina, suddivisi in 26 confezioni riportanti simboli distintivi, tra cui una corona, una goccia d'acqua e la bandiera colombiana. Per tutti e tre i soggetti disposta alla custodia in carcere. Altro importante sequestro di droga da parte dei Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego Roma della Guardia di Finanza, che hanno arrestato un'italiana. Siamo al Collatino in via Pisino. Qui i militari hanno notato la donna mentre tentava di nascondere un involucro trasparente nell'abitacolo, nascosto in una borsa frigo. Recuperati 27 panetti di hashish per 2 kg e 600 grammi e 2 grammi di cocaina. L'ingente quantitativo avrebbe consentito il confezionamento e la distribuzione di migliaia di dosi singole da strada. Colpo Lazio a Udine 2-1 in rimonta, firmato Fratesi e Gudmundsson, primato a 9 punti come Roma e Inter. Gattuso dice orgoglioso di allenare la Lazio. Cagliari Lecce è finita 1-0. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8.

0: buon martedì 8 settembre 2026 a tutti. Ci presentiamo, Geppellino De Niro con voi.
1: Salve.
0: Fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma, benvenuti.
1: Questa è anche la terza ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ora in cui torniamo ad essere in tre, perché fra un pochino ci viene a trovare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani con uno dei suoi primi dei suoi interventi live, e soprattutto è l'ora in cui torniamo a giocare, perché al 393 0119 119 tra un pochino qualcuno di voi ha l'opportunità di portarsi a casa il nostro zaino.
0: Lo zaino di Dimensione Suono Roma, quindi segnate il numero 393 0119 119. Andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo a casa del nostro amico il pensionato, il signor Giovanni, e Giovanni e la moglie Teresina sono sul divano e stanno guardando un documentario sui rettili, no? Mo Giovanni è un po' distratto, a un certo punto la moglie se lo guarda e va: "Ah, Giovanni, fa scitere? Ma tu lo sai quanto tempo vive una vipera?" Giovanni se la guarda e fa: "Ma perché non ti senti bene?"
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: La sveglia dei gladiatori.
1: Estate.
2: Es un regalo de
0: Dimensione

0: Karol G con Manu Chao, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prima abbiamo parlato degli affitti universitari, quindi abbiamo analizzato le varie città, Firenze, Napoli, Milano, Potenza. Roma è quella che presenta il mercato più diversificato. E a proposito di affitti che fanno discutere, lo sapete, in questi giorni c'è anche la mostra del cinema a Venezia.
1: Che quando c'è la mostra del cinema, gli alberghi per Venezia, che già sono, diciamo, abbastanza costosi di per sé,
0: e soprattutto
1: vanno tutti sold out.
0: Ecco, non trovi mai disponibilità, quello è il problema.
1: Però come al solito l'italiano, lo sapete, che è una persona che non si lascia mai abbattere, c'è sempre qualcuno che si inventa una novità.
0: E quindi è apparso nei giorni scorsi un annuncio: se dovete lavorare alla mostra del cinema di Venezia come giornalisti accreditati, potete prenotare una poltrona reclinabile a 50 euro a notte.
1: Allora,
0: non sto scherzando,
1: udite,
0: è tutto
1: udite,
0: vero.
1: Non parliamo di una stanza.
0: No, no.
1: Di una poltrona reclinabile a 50 euro a notte. Io non lo so,
0: Dio
1: come
0: mio.
1: Vabbè.
0: E nella foto poi vedi hanno anche
1: c'è
0: messo
1: la poltrona, cioè.
0: Sì sì, hanno messo le lenzuola pulite,
1: sì sì, con i cuscini laterali per appoggiare le braccia,
0: c'è il cuscino, ecco. Oh, 50 euro al notte.
1: E allora lì a noi ci è venuta subito un'idea, che so, siccome abbiamo un amico a Venezia, gli abbiamo consigliato di fare questa cosa qua fuori questo appartamento, di mettere un tappetino,
0: ok,
1: 10 euro per pulirti le scarpe prima di entrare dentro questa casa,
0: quindi con 60 euro insomma te la sei cavata. Visto che poi si parla di cinema, no? La poltrona, mi viene in mente il film Una poltrona per due.
1: Ma infatti quando andiamo a Venezia ci dormiamo io e te, qui, abbracciati come amici.
0: No, facciamo i turni.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Corri papi, le 8:16 minuti, gladiatori, buongiorno. Con voi Geppettino De Niro, saremo insieme fino alle 10.
1: Siamo
0: Restate qui perché tra poco ritorna anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani. Piccolissimo break e poi ci siamo.
2: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suona Roma.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Ci attende un martedì e in parte anche un mercoledì ancora all'insegna dell'estate e del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però attenzione potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Le 8:26, questa è Dimensione Suono Roma e questo invece è Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Ma ancora estate?
0: Sì, ancora sì, sì. Ufficialmente ancora estate. Giro.
3: È ancora estate. Che è qua la voce che fa? Estate.
0: E poi carino. Te la presentiamo.
3: È vero? Sì. La nostra amica, però amica.
0: Si chiama Federica.
3: Si chiama Federica, ma cioè, ho domandato di prima dell'estate. Adesso non serve più. Va bene, ragazzi, buongiorno. E allora, ieri sono andato a comprare il secondo paio di scarpini a mio figlio. Perché il secondo?
0: Perché il secondo?
3: Se ce lo decidi, ci andranno lì. Perché sabato prossimo inizia il campionato. Okay. E siccome il 70% dei terreni di giuoco che incontrerà mio figlio saranno in erba, in erba vera, diciamo, quindi ci è stato richiesto di comprare dalla società un secondo paio di scarpini, quelli con i tacchetti d'alluminio.
4: Ah, ecco, questo devo chiedere. Ancora esiste la differenza plastica e alluminio, giusto?
3: Sì,
4: sono un po' ignorante in materia. Io
3: No, esistono. Chiedo. Poi ci sono quelli con i 6 tacchetti o con i 13 tacchetti.
4: Ok. Sì.
3: Ora, che è successo? Che giustamente, avendo poi noi la convenzione con questo negozio, diciamo, di sport, che è veramente super fornito, cioè una cosa incredibile. Si chiama 10 Sport, no, lo dico perché pensavamo che 10 Sport, vabbè, ci faranno solo il 10%. Invece no, perché c'è sta la convenzione. Quando sono entrato dentro sembrava un provino i provini quelli di Tip Tap.
0: Ah, le audizioni, quelle a teatro.
3: Le a teatro, perché te dico un casino con questi tacchetti, tutti questi ragazzi a provare questi tacchetti d'alluminio. Cioè io stavo impazzendo e la cosa particolare è che le madri, cioè sono le madri che decidono.
0: Sì.
4: Certo, come sempre poi.
3: Ma mio figlio è venuto con me, le madri dicono, lo senti che rumore che fa? Ma sono che rumore?
4: Sono tacchetti.
3: Stiamo sul pavimento.
0: Ma poi non è che ci cammini in casa con quelle scarpe, quindi.
3: No, loro così, ma non è che te. Bravo, non è che ti metti dentro casa così, No, te lo dico, Guarda, e questi camminavano con questi tacchetti, un casino, a un certo punto giro c'era un genitore impiegato. Che ci ha avuto un'idea mia, insomma, che stava lì col pollice a sentire se l'annusce del figlio dentro lo scarpino stava a un centimetro perfetto. Ma come gli sti scarpini? Anche perché lì, essendo un negozio, diciamo, tecnico,
0: okay.
3: Hanno una specie di misuratore che basta che appoggi sopra il piede e ti dà
4: la misura esatta. Sì, ho capito.
0: Perché le scarpe di calcio a te devono anche calzare in maniera diversa rispetto a quelle che utilizziamo tutti.
3: È vero che ci deve stare quel centimetro davanti. Quello dice, guardi che suo figlio c'ha 41. Cioè, no, mio figlio, porta guarda. Ma se c'è il misuratore, perché devi insistere? E niente, lui si inchinava così, E dico, quando giocavo io pure c'avevo un centimetro. Ma che l'alluce che usciva fuori però.
0: Ah, perché si era bucata.
3: No, che si era bucata, c'avevamo un paio di scarpini solo per tutta la famiglia. E zio gli dava a mio fratello, a mio cugino, a madre, a me. Però un giorno non me ero tagliato lunghi, ho calciato di punta, il fallo, me ne è rimasto attaccato.
0: No!
3: Sì, praticamente mi sono saltando, ho fatto i sartelli, ho segnato come la meta, ho fatto go!
1: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Week History 80.
1: Salite a bordo, è la nostra macchina del tempo, non vi preoccupate, è gratis, allacciate solo le cinture di sicurezza perché ora vi facciamo ritornare nel 1982.
2: Torna Simon Le Bon con la sua fantastica band Duran Duran, questa è una delle sue canzoni più belle, Save a Prayer.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 82 se va Prayer.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Allora, lo fate un bel in bocca al lupo a mia figlia che questa mattina fa il test d'ingresso all'università. Noi ascoltiamo tutte le mattine da quando la portavo a scuola praticamente alle elementari, ogni mattina e mattina insieme, e ascoltiamo voi. Quindi questa mattina le volevo fare un bel in bocca al lupo perché ha il test d'ingresso per frequentare la facoltà di psicologia. Ciao a tutti.
0: Molto figo, mi piace.
2: Lei si chiama Lavinia. Lavinia. Allora Lavinia, da parte mia, da parte di Rino e di tutta la sveglia dei gladiatori, un grandissimo in bocca al lupo per questa tua nuova ed entusiasmante avventura.
0: Anche perché Lavi, detto tra di noi, di psicologi ne abbiamo sempre bisogno.
2: No, poi ci servono proprio a noi.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: questo numero, il 393 0119 119, ormai è tipo un supporto amico,
1: esatto, come quello del comune,
0: ecco. Quindi sentitevi liberi di chiedere quello che volete.
2: Buongiorno, invece a me in bocca al lupo mi servono a me, che devo andare sulla tangenziale sperando non ci sia traffico, ma non credo ancora. Ciao belli, un bacione,
1: ciao. Allora, Veronica,
0: in bocca al lupo anche a te, speriamo che tu non incontrerai il traffico,
1: esatto,
0: in questo,
1: esatto,
0: passaggio in tangenziale. Ora ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con I Love Roma, quindi questo vuol dire che qualcuno di voi porta a casa il nostro zaino.
1: 393 0119 119, state pronti, eh?
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.

0: Roma. I love Roma.
1: Siamo pronti a regalarvi il nostro zaino, quindi 393 0119 119. Vi facciamo a breve una domanda, vi diamo tre possibili risposte, se voi trovate quella esatta portate a casa il premio.
2: E visto che ancora estate, parliamo ancora di sport estivi e parliamo di un tizio di nome Marco Fratini, che è un nuotatore umbro che ha stabilito un nuovo record mondiale di ultra swim.
1: Che cos'è l'ultra swim? Allora, l'ultra swim è una disciplina sportiva estrema che consiste nel nuotare in acque libere, ok, come mari, laghi o fiumi, su distanze superiori a quelle delle normali competizioni olimpiche di fondo.
2: Non è una disciplina riconosciuta a livello, diciamo, di olimpiadi, però è molto molto impegnativa. Solo che questa persona nuota tantissime ore e tantissimi chilometri in acqua
1: ininterrottamente. Lui è stato 72 ore, 3 giorni, e ha percorso 170 chilometri.
2: E pensate, questa impresa denominata Infinity Swim ha comportato il fatto che lui doveva anche riposare.
1: Sì, perché non è mai uscito dall'acqua.
2: Ecco, quindi che cosa ha fatto? Ha effettuato il sonno in acqua. Come si fa, Rino? Come si fa sto sonno?
1: Lui ha fluttuato sfruttando una tecnica di microsonni assistita dall'ipnosi.
2: Ma è una cosa assurda, così non l'avevo mai sentita questa cosa.
1: Infatti, non è per tutti, perché no. Poi in questi 3 giorni lui non ha mai toccato barche di supporto.
2: Cioè, è rimasto sempre a galla.
1: Non ha mai toccato terra, esatto. Ecco. E ha completato questo percorso. Lo scopo era benefico, ok? Infatti l'evento ha permesso di raccogliere fondi a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dell'Associazione Se Luglio, che offre sostegno ai bambini malati.
2: Quindi il buon Marco ha stabilito questo nuovo record veramente incredibile e noi vogliamo sapere al 393 0119 119 in quale lago è riuscito a stabilire questo nuovo record.
1: Siamo qui nel Lazio.
2: Come al solito avete le tre opzioni. Vai, partiamo.
1: Lago di Albano, Lago di Nemi oppure Lago di Bracciano.
2: Dove è stato stabilito il nuovo record di ultra swim? 393 0119 119. Ripeti le opzioni, per favore.
1: Lago di Albano, Lago di Nemi oppure Lago di Bracciano.
2: Il più veloce e il più bravo si porta a casa il nostro zaino.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche questa mattina siamo riusciti a consegnare lo zaino. Abbiamo in collegamento il nostro gladiatore Francesco.
3: Ciao Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, raccontaci al volo qualcosa di te. Da dove ci ascolti innanzitutto e che fai di bello?
4: Allora, ascolto da Roma e sto andando a lavorare.
3: Di che zona sei di Roma, Francesco?
4: Cervedi.
2: Perfetto. E allora, Francesco, io ti rifaccio la domanda, perché abbiamo parlato del record di Ultra Swim di Marco Fratini, un gastroenterologo perugino di 56 anni che ha stabilito questo nuovo record mondiale di Ultra Swim in un famoso lago qui nel Lazio. Ha nuotato per 3 giorni di fila senza uscire mai dall'acqua.
3: Allora, come al solito, Francesco, avevi le 3 opzioni che erano le seguenti: Lago di Albano, Lago di Nemi, Lago di Bracciano. Qual è la risposta esatta?
4: Lago di Bracciano.
2: Olè!
3: Bravo Francesco!
2: Complimenti, era facile, perché tanti poi hanno visto video e notizie.
3: Ne hanno parlato anche
2: pubblicate
3: sul web,
2: sui social. Quindi ci
3: bene,
2: sta.
3: Francesco, siamo contenti, ti porti a casa il nostro zaino che a breve ti verrà ricapitato. Se vuoi salutare qualcuno, questo è un momento tutto per te, dai.
4: Sì, vorrei salutare mio padre e mia madre.
3: Come si chiamano, così li salutiamo anche noi?
4: Dario e Nicoletta.
3: Perfetto, ciao Dario, ciao Nicoletta e soprattutto grazie Francesco. Rimani
4: grazie
3: qui in onda che ti spieghiamo tutto come funziona, ok?
2: Francesco, con questo bene, zaino grazie. Non ti mettere a fare pure tu l'ultra swim, perché poi
4: no.
2: A posto.
0: I love Roma.
1: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Annalisa, bellissima. Chiudiamo così la terza ora insieme e tra po' ritorniamo anche in redazione.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Fino a mercoledì 15 settembre, dalle 22 alle 5, restano chiusi al transito il Ponte dell'Industria e via del Porto Fluviale in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee bus 96 e 780. Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. L'intervento, che consentirà di creare un collegamento continuo e più sicuro per chi si muove a piedi, si svolge in orario notturno e terminerà a metà settembre. Patria o Muerte, voci da un'isola che resiste, è la nuova mostra fotografica di Valerio Vispuri, allestita presso la Sala Santa Rita da domani fino al 27 settembre. Gli scatti descrivono la realtà della Cuba contemporanea. L'ingresso alla mostra è gratuito. Info su comune.roma.it.
0: Ritorniamo da Francesco Certo, con lui tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Roma ricorda l'83° anniversario della difesa della capitale. Alle 9.30 a Porta San Paolo il capo dello Stato Mattarella deporrà le corone d'alloro insieme alle altre autorità in ricordo dei militari e dei civili caduti nei combattimenti dell'8-10 settembre 1943. Secondo il Ministero della Difesa, a Roma furono 414 militari e 159 civili caduti, con oltre 700 feriti. Mattarella si recherà poi al Parco della Resistenza dell'8 settembre 1943, dove deporrà una seconda corona di fiori. Siamo alla cronaca. La squadra mobile ha sequestrato 31 kg di droga tra cocaina e hashish nascosti tra il congelatore e il vano di un letto contenitore all'interno di un'abitazione a Pomezia attrezzata con un sistema di videosorveglianza. In manette un 23enne e una coppia. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato diversi milioni. Altro importante sequestro di droga al Collatino da parte dei Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego Roma, che hanno arrestato una donna italiana nell'abitacolo della sua vettura, nascosti in una borsa frigo 27 panetti di hashish per 2 kg e 600 grammi e 2 grammi di cocaina. Beni per 53 milioni, fra cui mobili di pregio, uffici e siti ad Aprilia, autocarri, il patrimonio aziendale, nonché rapporti finanziari, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina un imprenditore di Aprilia ritenuto socialmente pericoloso. Fino alle 21 lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è proclamata dalle sigle sindacali autonome. Servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, alle 9 e un minuto.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon martedì 8 settembre 2026 a tutti. Geppino De Niro con voi fino alle 10.
1: Esatto, perché è la quarta ora della sveglia dei gladiatori questa qui. E torniamo fino alle 10 a farvi compagnia. In quest'ora tornerà anche il nostro Romano Doc, Antonio Giuliani.
0: E poi ci sono i vostri messaggi al 393-0119-119. Si parla di cose che avete imparato a fare non giovanissimi, ok? Io parto da questo esempio.
1: Tipo, fammi
0: sabato vedere. Ho comprato il rubinetto nuovo nel bagno. Mi sono lanciato, mi ha detto.
1: T'ha detto bene.
0: Molto bene, mi ha detto.
1: Perché vedi, sono lavori che te puoi imparare così dal giorno alla notte.
0: Un po' guardando su internet, un po' con le istruzioni, eccetera, sono riuscito a cambiare da solo il rubinetto del bagno.
1: Non è una cosa facile.
0: Ho imparato che il flessibile dell'acqua calda va sempre a sinistra, quello dell'acqua fredda sempre a destra. Bisognava fare attenzione a dove mettere le guarnizioni, bisognava anche trovare il sistema, sai che c'è il tappeto lì che là, sono tutte delle levette strane che bisogna sistemare.
1: Non me lo aspettavo da te, considerando che sei uno che vive sul divano. Ti faccio veramente i miei complimenti. Però vedi, come si dice, volere è potere. Io anch'io ho fatto una cosa del genere.
0: Vai, cosa?
1: Io per esempio sono riuscito a collegare diciamo il mio impianto elettrico di casa mia
0: con
1: al contatore di quello accanto.
0: Ah,
1: quello che, accanto.
0: Che bello!
1: Cioè, vedi, e non ci chiederai, da quando l'ho fatto ho tutti i servizi, ma pago pochissimo di quello.
0: Immagino. Dai, sarà felice quello che vive di fianco.
1: Necessità fa virtù.
0: 393-0119-119. Cosa avete imparato a fare, ecco, in tarda età, con l'esperienza? Di solito poi uno crescendo dice, vabbè, ma che cosa devo imparare più?
1: Infatti,
0: e invece
1: infatti,
0: no,
1: infatti,
0: c'è sempre qualcosa da imparare,
1: sempre,
0: perché
1: sempre,
0: gli
1: sempre.
0: Esami non finiscono mai.
1: La vita è tutta un esame.
0: Comunque facciamo riferimento non soltanto a cose pratiche, tipo cambiare il rubinetto del bagno, anche a gestire alcune emozioni, alcuni rapporti.
1: Ma anche per dire, che ne so, da adulto ti segna un corso di danza, di salsa.
0: Sì.
1: Magari non hai mai ballato,
0: esatto.
1: E ti avvicini per la prima volta al mondo del ballo.
0: I vostri messaggi, le vostre storie, 393-0119-119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una signora c'ha il marito detenuto, dopo una visita, quando lo va a trovare durante i colloqui, lo trova veramente distrutto, stanchissimo, devastato. Tant'è che quando esce dai colloqui incontra il direttore del carcere, gli si avvicina e fa: mi scusi direttore, posso dire una parola? Ma prego, signora, mi dica, non dovreste far lavorare così tanto mio marito, l'ho trovato devastato, è stanchissimo, è esausto. Allora il direttore fa: ma signora, ma cosa dice? Sta tutto il giorno qui in cella, mangia, beve e dorme. Ma che dice lei? Fa direttore: ma ha detto che è un mese che scava un tunnel.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2001.

0: Lopez, David Guetta, alle 9:11 minuti su Dimensione Suono Roma. Si parla di cose che abbiamo imparato a fare in tarda età, ok?
1: Perché non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo, ricordati.
0: Siamo partiti dalla storia del sottoscritto, ho cambiato da solo il rubinetto del bagno. Per giunta poi, una volta che avevo avviato le operazioni, mi sono un attimo fatto prendere dal panico e ho iniziato a chiamare diversi idraulici, perché ho detto no, non ce la potrò mai fare da solo.
1: Lì non ti puoi sbagliare, perché lì magari apri l'acqua e ti si allaga casa.
0: Quindi in questo momento di panico ho provato a cercare aiuto da un professionista, ma di sabato alle 5 del pomeriggio
1: ma chi trovi?
0: Nessuno, e quindi poi là mi sono detto ok, sono da solo, il problema lo devo risolvere.
1: Ti ripeto,
0: da me
1: ti faccio i complimenti, perché ecco, non è una cosa semplice, vedi, non è un lavoretto di bricolage che sai, dici, e se ti sbagli viene fatto male, ma è comunque una cosetta così. E aggiustare un rubinetto o sostituirlo addirittura può essere deleterio se non sei capace, perché puoi creare un guaio bello grosso.
0: Ci sono però anche le vostre storie, quindi li ascoltiamo al 393 0119 119.
2: Dai graditori, buongiorno Gabri. Allora, io alla veneranda età di 58 anni ho rasato, carteggiato e tinteggiato la mia piccola cucina, soffitto e pareti.
0: Perfetto, vedi, grande Gabri. Io mi chiedo, ma secondo te incide anche un po' il costo di questi professionisti nel dire provo a farlo da solo?
1: Se riesci a farlo da solo sicuramente sono denari risparmiati, però io dico sempre questa cosa: volere è potere, no? Se tu ti applichi, poi oggi, come hai detto prima, grazie al web ci sono tanti tutorial. Oh, mio fratello si è imparato a suonare la chitarra da solo.
0: Da solo.
1: Con i tutorial di YouTube.
0: Autodidatta.
1: È normale che se mi dici di tirare su un muro, un tramezzo, quella è una cosa già più complicata, che serve dimestichezza. Ma piccoli lavoretti casalinghi, trovi un tutorial su YouTube, ti metti con la santa pazienza, magari non lo fai perfetto al 100%, ma secondo me ci riesci.
0: E poi soprattutto l'orgoglio. Voglio di poter dire, questo l'ho fatto
1: Esatto.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Ci scrive Giada da Roma al 393 0119 119. Buongiorno gladiatori e buongiorno a voi Geppellino. Io e mio marito stiamo costruendo dei tralicci per il balcone dove applichiamo dell'erba finta per fare copertura ombreggiante. Pertanto abbiamo carteggiato e passato impregnante sul legno e nei prossimi giorni ci occupiamo anche del ferro, a cui dobbiamo fare le stesse cose in legno e poi assemblare il tutto.
1: Se poi siete fortunati come Giada, che avete, che ne so, il vostro compagno, il vostro marito, il vostro partner che si mette lì insieme a voi, lo fate insieme, è anche una cosa bella da fare insieme, no?
0: Sì, sono d'accordo.
1: E creare qualcosa.
2: Allora, buongiorno, sono Barbara. Io praticamente non benissimo, però in una stanza dove c'era ancora la carta, quella da parati, da sola l'ho tolta tutta, l'ho lisciato, sistemato e ho sbiancato e pitturato questa stanza.
0: Bravo.
2: E ora piano piano sto attrezzandomi per dare una sbiancata anche alla parte superiore del bagno delle maioli, che adesso lo faccio fare da un idraulico perché di sistemare il bagno non sono in grado. Certo, ciao, ciao.
0: Ciao Barbara, però ecco, un po' fai tu, un po' fa l'idraulico e alla fine riesci anche a risparmiare qualcosa.
1: Magari una donna è più portata per un lavoro, ecco, come carteggiare o imbiancare, poi i lavori quelli di forza, che ne so, stringere con un pappagallo, magari serve un idraulico. Però brava, anche Barbara, vedi, è una che si applica.
0: Le 9:21, piccolissimo break e poi torniamo con Antonio Giuliani, giriamo la stessa domanda anche a lui.
3: Go! Your Energy Music. Su Dimensione Suona Roma.
4: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo Tirò,

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.

0: Calvin Harris in console, la voce è quella di Rihanna, This Is What You Came For. Le 9:30 minuti, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, gladiatori lavoratori, direi. Ecco.
0: Subito ci colleghiamo con Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Eccolo.
0: Antonio, allora, che cosa hai imparato a fare in tarda età tu?
4: Non si può dire per radio, però. Così, lasciamola così. Lasciamola. No, perché non si può dire, è una cosa. Insomma,
1: Però ecco, Antonio, io mi ricordo che tu all'inizio della tua. Quando eri giovane facevi un lavoro manuale, no? Mi
4: sembra. Bravissimo,
1: esatto,
4: bravissimo.
1: Quindi sei già uno portato a fare i lavori manuali.
4: Bravissimo, infatti, premesso che io, come hai detto tu, sono uno molto pratico nei lavori manuali, essendo stato un frequentatore abituale per anni del cantiere.
1: Mi ricordo.
4: Per questo, Rino, devo. Dopo aver sentito, diciamo, quello che hai detto sulla tua performance nel cambiare il nuovo rubinetto, ti posso consigliare di non essere così entusiasta.
0: Ok, perché è una cosa semplice, tu dici.
4: No, perché no, non essere così contento, perché con l'acqua è sempre interna all'otto.
1: È vero.
4: Cioè, nel senso, è l'otto poi dopo l'otto io per asciugare per terra, perché non devi essere, ecco, con te stesso così flessibile
0: in tutti i sensi. No, guarda, io l'ho messo sabato, ora no,
4: l'ho sentito.
0: Non è successo ancora nulla.
4: Ok, però perché prima hai detto il flessibile dell'acqua calda va a sinistra, sempre, i flessibili sono uguali, quindi ne c'è sinistra e destra, però già è una preoccupazione, va bene. La cosa più importante è stringere bene il dado sull'impanatura delle guarnizioni. Quella è la cosa. L'hai fatto? Li ha presi i pappagalli? Cioè il pappagallo.
0: Guarda, all'interno del rubinetto c'era una chiave.
1: Messo il nastro da Teflon?
4: No, quella è la cosa tecnica. Quella è la cosa tecnica. Perché una volta c'era la stoppa.
1: Bravo, la stoppa.
0: Io ce l'ho quella a casa. No, però non. Quando ho smontato il vecchio non c'era nulla, quindi mi sono limitato a replicare.
1: E allora oggi torno a casa che hai calosce.
0: No, dai, ma perché me la dovete tirare?
4: No, tirare, perché l'acqua è un casino, l'acqua c'è.
0: Ho messo il filtrino all'interno del dado, ok? Quindi c'è il
4: quindi
0: dado.
4: Quindi non suo orecchio.
0: No. C'è, sai, il dado, i due che stanno attaccati al muro, ok? Sì. Poi io ho messo nel flessibile un filtrino e poi ho chiuso bene, ho stretto bene con la chiave inglese.
4: Va bene, quindi il dado diciamo che il dado è tratto,
0: è tratto.
4: Oh, però consiglio, come dato lo geppo, due braccioli gonfi, si in bagno, lasci sempre. Ok. Ecco, per esempio, una cosa che io ancora non riesco, dopo tantissimi anni, dopo tanti anni di cantiere, è l'elettricità. Proprio io con l'elettricità non è una cosa, proprio anche cambiare una presa, spostare un filo. Vi dico solo che quando ho messo la presa del frigorifero è partita la lavatrice. Ora vi dico che la

0: cosa.
1: Stasera mi tocca distaccarli e attaccarli lì.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Facciamo un altro salto indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nell'anno 1986.
2: Riascoltiamo i mitici Cutting Crew con la loro I Just Died in Your Arms.
1: Canzone che nell'ultimo periodo è diventata virale perché è colonna sonora di diversi reel.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Dai, In Your Arms, gladiatori, buongiorno. Cose che abbiamo imparato a fare in tarda età.
1: Buongiorno a tutti, sono Marco. Ciao, io Marco. E mia moglie abbiamo demolito il bagno. Abbiamo ritirato casa, praticamente siamo delle dili in pieno, a pieno ritmo. Un saluto a Geppo e Rino.
0: Grazie, bella storia. Io sinceramente di demolire il bagno non me la sentirei. Ho fatto un primo passo, cambiare il rubinetto, mi è andata bene. Mi fermerei volentieri
2: meglio
0: qui.
2: Meglio così.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Boys Noize, Getaway su Dimensione Suono Roma. Geppe, Rino, De Niro tornano tra pochissimo.
1: State qui. La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: All'Oasi c'è il sottocosto.
10: Sottocosto grandi marche.
9: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
10: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
9: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing.
1: Questa vocetta in falsetto, eh?
0: Gladiatori, buongiorno.
2: Ragazzi, sono felice di ascoltarvi.
1: Grazie.
2: È meraviglioso. Mi stanno crescendo i capelli di nuovo e ascoltando la vostra musica sono andata avanti. Vi adoro, vi amo.
0: Grazie.
1: Che bello sapere queste notizie, che bello. Siamo veramente molto molto felici per te. Grazie.
0: Lo
1: grazie,
0: sapete
1: grazie.
0: Che noi facciamo il tifo sempre e la nostra musica e la nostra compagnia spesso può essere una nota positiva, ok? A proposito, arriva un nuovo studio dall'Accademia Cinese delle Scienze, pubblicato poi su diverse prestigiose riviste. A quanto pare, ascoltare musica rilassante riduce lo stress modificando direttamente i circuiti cerebrali.
1: Quindi anche l'heavy metal come ascolto io?
0: Dipende.
1: Io per esempio mi addormento con l'heavy metal.
0: Ecco, sai? Ma tu fai un caso a parte. Ecco, dovrebbero fare uno studio solo dedicato a te.
1: Accademia Cinese.

0: siamo spagnoleggianti stamattina.
1: Questa canzone penso la più usata adesso sui trend.
0: Ma che scherzi.
1: Tutti la usano, tutti.
0: Siamo in perfetto orario e quindi vi lasciamo con Gianmarco Gallari. La seconda parte della mattinata inizia con lui.
1: Ma prima vi ricordo i prossimi appuntamenti. A mezzanotte torniamo con la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 in punto. E già siamo a metà settimana, la puntata Prezzi e Molino, quella del mercoledì.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
2: Noi ci sentimo domani. Ciao.
3: Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
6: Buongiorno alla redazione, ci sono gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Gravissimo incidente ieri sera intorno alle 20 in via Prenestina, zona villaggio Prenestino. Coinvolti tre veicoli. È morto sul colpo il conducente di una Honda Silver Wing, 65enne italiano. Ferito e trasportato al policlinico di Tor Vergata per accertamenti un polacco di 52 anni alla guida di una Peugeot 308. Illeso invece il conducente di un secondo scooter Kim Konyu Agility, italiano di 25 anni. Sul posto quattro pattuglie del sesto gruppo Torri della polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di rimozione dei resti dei mezzi incidentati. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del grave sinistro. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, in ospedale da ieri pomeriggio per una crisi respiratoria e ricoverata in terapia intensiva al Santo Spirito. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere all'ADN Kronos dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla e che in mattinata verrà emesso un bollettino medico ufficiale. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie. Nessun movente politico, la bomba un'idea di Gomez. Sono alcune delle dichiarazioni spontanee rese ieri da Walter Lavitola, ritenuto il presunto mandante dell'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, davanti ai giudici dell'esame che si sono riservati e che decideranno entro il 10. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari in un'abitazione di Noepoli in Basilicata. Fino alle 21 lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Una mobilitazione proclamata dalle sigle autonome. Servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 puntualissimi.
3: Rhythmic History.
8: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: Buongiorno, buon martedì 8 settembre a tutti, da Gianmarco possiamo iniziare, come detto, questa seconda parte
1: buongiorno
6: del mattino.
1: Gallarone.
6: Buongiorno, buongiorno anche oggi. Fino alle 13 prepariamoci per la nostra colazione, il nostro caffè, il nostro break, ascoltando un sacco di musica incredibile, partendo come sempre da un disco che ci riporta negli anni 90, in questo caso quello di Gigi Dug.
3: Rhythmic History 99.

Man con Paranoia, Samurai J, c'è lui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ad aprire la puntata di questa seconda parte del martedì mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco. Se siete d'accordo, penso, spero di sì, vorrei iniziare parlando un pochino di musica, perché è un po' una notizia inaspettata questa qua che sto per darvi. Nessuno di noi o pochi l'avrebbero detto che i CD sarebbero tornati alla ribalta. Infatti, dopo anni di dominio assoluto dello streaming, del digitale, i dischi argentati stanno vivendo, diciamo, una clamorosa, una inaspettata seconda giovinezza. Infatti, nei primi sei mesi del 2026, più 46% di vendite rispetto allo scorso anno, quindi una vera e propria inversione di tendenza. Tutto questo perché insomma, diciamo, a guidare questo risveglio nostalgico in epoca di streaming c'è proprio il desiderio di toccare con mano la propria musica preferita. E allora vorrei riportarvi tutti quanti nelle vostre camerette, nei vostri studi, nelle vostre stanze dove custodivate tutti i CD, dove ascoltavate che ne so, la musica, anche i vinili. Vorrei sapere insomma qual è quel CD che poi è rimasto sempre tra i vostri preferiti, quello che, per cui avete avuto un amore particolare, perché magari dentro c'era una canzone legata a un periodo bello, perché è il primo CD che avete acquistato, oppure vale anche, che ne so, CD con la copertina figa, quindi mi ha colpito quello, l'ho comprato ed è rimasto uno dei miei preferiti. Insomma, ci sono tante motivazioni dietro alla bellezza, all'affetto nei confronti, in questo caso, di un CD, quindi vorrei sapere in assoluto il tuo preferito, quello top della tua collezione, o comunque quello a cui sei più legato. Chiaramente vorremmo sapere anche la spiegazione. È breve, audio WhatsApp 393 0 119 119. Il CD top, quello che non daresti mai per nessuna ragione al mondo a qualcun altro, che non butteresti mai. Qual è? Raccontacelo con un audio WhatsApp.

0: su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Sapete che le vendite di CD sono tornate a crescere, un vero e proprio inversione di trend, e quindi stiamo entrando nei nostri ricordi, nelle nostre camerette, tra giocattoli, poster, libri e anche CD. Insomma, raccontatemi il vostro CD preferito, quello a cui eravate particolarmente affezionati, soprattutto il perché. Messaggio vocale da inviare al 393 0119 119.
1: Ciao a tutti, ciao. Daniela da Roma.
0: Ciao,
1: sicuramente il CD mio preferito è Viva i Romantici dei Moda.
0: Dei Moda. Però non ci hai detto il perché, se c'è una motivazione, che so, un bel ricordo dietro. Comunque neanche troppo lontano come CD. C'è il messaggio di Giulia, dice: fotoromanza di Gianna Nannini, era di mia madre, poi è passato a me, è il CD che rappresenta casa, famiglia e infanzia. Meraviglioso. Poi
2: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Il mio CD preferito, che è ancora lì a distanza di tutti questi anni, è Pulse dei Pink Floyd. Ricordo quando uscì, c'aveva questa lucina che si illuminava e questo prisma con delle luci,
0: che bello,
2: quasi tridimensionali. Bello, bellissimo. Con la copertina, l'album e la musica ancora di più. Buongiorno a tutti di nuovo, Vincenzo dalla Gertario.
0: Parliamo dei Pink Floyd, grazie per la tua esperienza, per i tuoi ricordi, Vincenzo, per averli condivisi con noi. Fatelo anche voi con il vostro messaggio audio.

0: Good Production, The Feel Good Vibes, su Dimensione Sonora, ma disco dal 2001, quando le nostre case, le nostre camerette erano invase non solo di poster ma anche di tanta musica, in questo caso i CD. Nominiamo i CD perché stanno tornando a attirare l'interesse di tutti quanti noi, tornano ad aumentare le vendite, che bello, e quindi torniamo proprio a quei tempi in cui avevamo tanti CD. Ma qual era il vostro preferito in assoluto? Sono troppo curioso di sapere.
1: Ricordi? Io mi ricordo il primo CD Take That, Backstreet Boys, Michael Jackson, che non so, Renato Zero, tuttora l'ascolto e sono delle giornate, quando vedi quella musica la adoro. Grazie per questo ricordo.
0: Quindi ne hai più di uno. Che bello veramente ricordare anche tutti i dispositivi per ascoltarli. Wow.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, il risparmio di qualità.
2: E la cosa bella del CD è che molto spesso ci tengono legati a ricordi del passato, anche a persone che non ci sono più. Ma adesso, prima di tornare ai vostri ricordi, direi di fare il pieno di energia con 4 hit senza interruzione.

From Desire. Abbiamo chiuso così un'altra meravigliosa 4 for you in cui abbiamo ritrovato Baby Rexha, di Sad Girls, Location Deserve. E tu cosa fai questa sera? Di Noemi un bel pieno di

0: dimensione, suono Roma il ritmo della capitale. Tra un caffè e l'altro stiamo un po' ricordando i tempi dei CD, visto che stanno aumentando di nuovo le vendite. Dai, il CD top della tua collezione, quello a cui sei più affezionato, perché tra poco ascolteremo i vostri messaggi.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Di buon mattino, il nostro amico, il pensionato, il signor Giovanni, si sveglia con un sorriso a 32 denti. Tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: Adele, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza.

0: ragazzi, risparmiamocela questa lacrima stamattina, pensiamo soltanto in positivo, anche parlando di ricordi, perché insomma stanno aumentando, sono aumentate nei primi 6 mesi del 2026 le vendite dei nostri cari amati CD, vecchi CD, ognuno aveva i suoi, custodiva gelosamente, copertine magnifiche molto spesso, tutti messi ordinati, ma qual è il vostro preferito in assoluto per un motivo o per un altro? Raccontatecelo, vai.
1: Buongiorno, Roma.
0: Buongiorno.
1: Un album di Simple Minds con cui ho cominciato la mia prima raccolta, insomma, proprio su di loro, e un CD di cui non mi pento ancora oggi di aver fatto l'acquisto, che ascolto abitualmente e che non butterò mai, Imagine John Lennon.
0: Vabbè, ti piace vincere facile, amica mia. Comunque, grazie.
2: Naturalmente, 1991, sì, il mio primo stereo comprato con i miei primi soldini, e il mio primo CD che ancora tengo con cura, Thriller di Michael Jackson.
0: Beh, ragazzi,
2: che ricordi? Per me resta uno dei più bei CD LP. Non solo di Michael Jackson, ma per tutto il pianeta. Ciao Gianmarco.
0: Guarda ragazzi, provate a riprendere i vecchi CD, i vecchi vinili, sfogliarli, toccarli con mano. È un'emozione incredibile. Io l'ho fatto nei giorni scorsi, provateci anche voi.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma è arrivato il momento di riaprire le nostre camerette, i nostri studi dove custodivamo tanti, tantissimi anni fa i nostri CD, perché stanno aumentando le vendite di CD e quindi abbiamo riportato un po' alla luce qualche ricordo. Il vostro CD preferito in assoluto, quello a cui eravate o siete più affezionati e perché? Audio WhatsApp.
1: Il mio CD preferito era Never Forget dei Take That. Baccioni.
0: Baccioni, però non mai detto il perché, ma va bene così. Ciao Gianmarco, sono Andrea. Primo CD della vita che ho comprato è stato questo, con tanto di foto, Play di Moby. Lo sentivo dai miei amici pugliesi dell'università, lo comprai anch'io e lo mettevo come sottofondo mentre studiavo. Meraviglioso! E poi tra l'altro, ecco, vedi, questa è una cosa bella, ma io per esempio non riuscivo mai a studiare con la musica di sottofondo.
2: Buongiorno Gianmarco, sono Rosario.
0: Ciao
2: Roma,
0: Rosario, buongiorno.
2: Il mio preferito era Zero di Renato, ovviamente, perché diciamo ho anche il vinili, è stato il mio primo disco in vinili che ho comprato, e appena poi sono usciti i CD mi sono comprato anche quelli.
0: E
2: quindi,
0: vai, tutta la collezione tempo, completa.
2: Gelosamente custodito in casa.
0: Ti credo, tieniteli cari, teniamoceli cari, tutti quanti.
3: Dimensione su.

0: al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: E adesso tornano puntuali le notizie dalla capitale.
2: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Di una vittima e un ferito, il bilancio del grave incidente è avvenuto a tarda sera in via Prenestina, altezza civico 1310. Coinvolti due scooter e una vettura, a seguito dell'impatto il conducente di una Honda Silver Wing, italiano di 65 anni, ha perso la vita sul posto. Il conducente di una Peugeot 308, polacco di 52 anni, è stato trasportato per accertamenti al Policlinico di Tor Vergata. Illeso il conducente della Kymco New Agility, un uomo italiano di 25 anni. Sul posto quattro pattuglie del sesto gruppo torri della polizia locale che stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. La squadra mobile ha sequestrato 31 kg di droga tra cocaina e hashish nascosti fra il congelatore e il vano di un letto contenitore all'interno di un'abitazione a Pomezia attrezzata con un sistema di videosorveglianza. In manette un 23enne e una coppia. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato diversi milioni. Altro importante sequestro di droga al Collatino da parte dei Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego Roma, che hanno arrestato un'italiana. Nell'abitacolo della sua vettura nascosti in una borsa frigo 27 panetti di hashish per 2,6 kg e 2 grammi di cocaina. 11 persone sono state denunciate, 14 violazioni complessivamente contestate dai carabinieri della compagnia Roma Centro nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto del gioco delle tre campanelle. I militari dell'arma hanno sequestrato il materiale utilizzato per allestire e svolgere il gioco e 500 euro in contanti. Beni per 53 milioni, fra cui immobili di pregio, uffici siti ad Aprilia, autocarri, il patrimonio aziendale e rapporti finanziari sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina ad un imprenditore di Aprilia ritenuto socialmente pericoloso. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Tutti stanno a scrutare il partito di Vannacci, futuro nazionale, perché come si sa è l'unica formazione politica che cresce costantemente nei sondaggi e in qualche modo è l'edizione italiana di quel fenomeno che vediamo in molte parti d'Europa, a cominciare da quel che è successo nella Sassonia-Anhalt col trionfo di Alternative für Deutschland. Ma il partito di Vannacci è scosso da una improvvisa crisi interna. Oggi è stato espulso dal partito Luca Sforzini, che era considerato, e non a torto, l'ideologo un po' della nuova formazione, il teorico. Pur proveniendo da esperienze laico-repubblicane, si era sempre più radicalizzato su posizioni forti ed era colui che teorizzava il nuovo di destra che avanza in Europa e in Italia. Se non che ha cominciato a prendersela anche con fenomeni rigurgiti che si vedono a occhio nudo nel movimento vannacciano, insomma il neofascismo, le figure come Yonghi Lavarini sono state prese di petto da Sforzini con attacchi molto duri, sinché non è scattato il cartellino rosso oggi, voluto da Vannacci direttamente. E allora ci si chiede se sarà il primo incidente di crescita, di percorso per Futuro Nazionale, o se già il rapporto con la realtà di una crescita tumultuosa, anche immagino negli iscritti e nei dirigenti, non porti a fenomeni appunto che possono essere realmente corrosivi per la crescita di quel partito, di quella forza a cui tutti guardano con sentimenti misti, ma soprattutto di preoccupazione.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Le 11 e 2 minuti.
5: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Eh sì, ricomincia, anzi non abbiamo mai smesso. Buon martedì 8 settembre a tutti da Gianmarco Callari. Altre due orette in cui ascolteremo un sacco di musica, abbiamo un sacco di notizie.
6: Buongiorno.
1: Ecco. Buongiorno a lei, come state lì fuori? Ho una bella notizia per voi. Arriva un sacco di musica, ovvero 4 hit senza interruzione.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise.

Abbiamo chiuso un'altra Forfurio in questo martedì mattina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale con il disco delle Cacciai. Oh, si chiamano così, non ci posso fare niente. Animal, prima Paradise dei Medusa con Dermot Kennedy, Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors in Partenope, e il disco Rhythmic History, il primo di quest'ora, ci ha riportati nel 2000 con Billy Moore di Up and Down. Oh, ma siete belli carichi stamattina, grazie per i messaggi che stanno arrivando al 393 0119 119. Vi abbracciamo tutti quanti e adesso noi, cioè tra poco, apriremo il discorso legato al clima, perché sono arrivati dei dati

0: Pamplona su Dimensione Sonoro, ma alle 11.18. Buon martedì mattina, buongiorno a tutti da Gianmarco. Tra poco entreremo nel vivo di una vera e propria sfida. Oh, sta diventando tale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gisù, click! Miley, Bass Persuades. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

Max Sweet Up Cycle su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Beh, stavamo impazzendo con tutto questo caldo, onestamente. No, la cosa incredibile è che anche guardando il termometro oggi ci sono comunque quei 31-32 gradi qua a Roma, però viene percepito, non dico fresco, però la riflessione, il primo pensiero che ho avuto stamattina venendo in radio è: ah, oggi si sta bene. Questo per far capire quanto ci siamo abituati a valori elevatissimi nel corso degli ultimi mesi, tant'è che adesso è uscita fuori anche la notizia secondo l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale per le Ricerche, CNR, l'estate 2026 è stata la più calda di sempre in Italia, addirittura ha battuto il record del 2003, la più calda di sempre dal 1950. Ho sentito qualcuno dire nelle ultime ore: e allora prima del 1950 è stato più caldo. Questo nessuno può escluderlo, è chiaro che viene indicato 1950 perché prima di quella data non venivano rilevate, registrate le temperature, o comunque c'erano metodi sicuramente meno efficaci di quelli di oggi. Comunque c'è tanto dibattito, cioè poi conta quello che viviamo anche sulla nostra pelle, no? Sensazioni. È chiaro che un'estate di 23 anni fa è soltanto un ricordo, poi nel corso di questi anni si è costruito, no? Il, tra virgolette, il mito dell'estate 2023, forse questo influisce anche. E ho sentito tante persone dire: no, comunque quella del 2003 era sicuramente molto più calda, ha fatto caldo da maggio, e insomma ognuno dice la sua. Quindi vorrei un po' lanciare questa breve sfida: secondo voi più caldo 2003 o 2026? Dai, così un rapido check, un rapido controllo dal vostro punto di vista. Io sono andato a controllare nell'archivio storico di Roma, maggio e giugno risultano leggermente più caldi nel 2003. Sono stati più caldi nel 2003 di qualche veramente meno di un grado la differenza, mentre luglio e agosto nettamente anche di 2 gradi più caldi, parliamo di temperature medie, quest'anno rispetto al 2003. Quindi insomma il dibattito aperto, settembre poi si vedrà. Intanto ditemi la vostra mentre ascoltiamo la hit di Alok e Khalid.

0: You Got The Music 1994 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. No, la sfida è 2003-2026, visto che è stato ufficializzato questo dato, estate 2026 più calda in Italia dal 1950, quindi addirittura più calda di quella del 2003.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Anna. Nel 2003, cominciando il 29 aprile, sì, finito il 9 settembre, facevo un tipo di lavoro che, ecco perché mi ricordo le date, e vi dico che 30 gradi di notte fissi. Il problema di questo anno è stato caldissimo a confronto al 2003.

del, insomma, legato al riscaldamento delle, della superficie delle acque, l'atmosfera superficie del mare, ecco, che si sta formando nell'Oceano Pacifico, dice: prepariamoci perché ci saranno delle emergenze, farà caldissimo e quindi fate scorte di viveri. Vabbè, forse un po' troppo così, eh. Film catastrofici.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Dimensione Sono Roma. Tra l'altro c'è una fotografia interessante di quello che sarà un po' l'Italia tra qualche anno a livello di coltivazioni, perché cambia ciò che si coltiverà sul nostro territorio col passare degli anni. Scopriremo tutte queste sorprese. Preso il diploma nel frattempo, ottimo, ma adesso però è vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e di Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera con laboratori stage in azienda, nel settore del verde, del marketing e del made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere, ma i posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono già aperte, perciò scegli il tuo futuro adesso su itsagro.it.
1: Dai, e sia con te!
2: Però un ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo lo ricicchio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Kerr, dai, e sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash.
3: Ciao, family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal

0: 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
1: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Sole.

0: Novità.
1: Eccoci qua di fronte alla musica nuova, un po' di musica nuova che sta bene in questo martedì mattina. Un artista che, diciamo, entra in una seconda fase della sua carriera, non più Miley Cyrus, ma chiamiamola semplicemente Miley. Nuovo singolo per lei.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

disco nuovo di quella che era Miley Cyrus fino a ieri, da oggi chiamiamola Miley, c'è stato un rebranding, un, insomma, un cambio di nome totale. Bass Persuades è la novità della settimana su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale che dà il

su Dimensioni Sono Roma, buongiorno. Con tutto sto caldo cambierà anche quello che si coltiverà, no? Nelle nostre campagne cambiano le condizioni climatiche sul Mediterraneo, diversi report confermano proprio lo spostamento verso nord delle fasce climatiche relative colture. Per esempio in Sicilia è già realtà la coltivazione di banane, di mango, di avocado, è un po' il nuovo che avanza, piante subtropicali che resistono molto bene alle altissime temperature, e nei prossimi decenni dicono abituiamoci a olivo o vite in alta quota anche al nord della pianura padana, limoni, arance, fico d'India che stanno gradualmente risalendo la costa tirrenica adriatica fino all'Emilia Romagna grazie proprio alla diminuzione delle gelate. Nel bacino padano poi sta avvenendo l'insediamento di culture a guscio, frutti resistenti al caldo estivo, quindi con la progressiva sostituzione, che ne so, del mais tradizionale e dei cereali primaverili a discapito di noci d'acqua, melograno, kiwi giallo e pistacchio. E poi nelle zone più calde come sud della Spagna, la Grecia, Cipro, si andrà verso culture desertiche, quindi per esempio l'agave tequilano, l'agave sisalana, un po' come se fossimo, che ne so, in Messico. E dalle arance rosse di Sicilia a quelle, che ne so, di Monaco di Baviera, è un attimo.

0: mio, no, no, no. C'è Marco Mengoni su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, e adesso il solito appuntamento con le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora sentiamole le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Arresti nella Polizia di Stato. 5 agenti in servizio nel commissariato Anzio Nettuno sono finiti in carcere. Gli indagati sono gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato falso, concorso in cessione di sostanze stupefacenti ed accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma. Lo scontro fatale è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera in via Prenestina 1310, nella zona di Villaggio Prenestino, al confine con il quartiere di Colli Monfortani. L'impatto ha coinvolto 3 veicoli, 2 motocicli e un'autovettura. Per uno dei conducenti, un uomo italiano di 65 anni che viaggiava a bordo di una Honda, non c'è stato nulla da fare, deceduto sul posto a causa delle gravi lesioni riportate. La tratta urbana della Roma Viterbo da Flaminio a Montebello è attualmente interrotta per un guasto tecnico. Probabilmente la linea elettrica è in corso di accertamento. I tecnici di Astral sono al lavoro per risolvere tale guasto e ripristinare la circolazione ferroviaria il prima possibile. Al momento, per ridurre i disagi all'utenza, Cotral ha prontamente attivato i bus sostitutivi, così in una nota Astral S.p.A. Eventi: per la prima volta in Italia una mostra personale dell'artista peruviano Juan Álvaro Cabrera, nella cui opera pittorica si fondono surrealismo andino, tradizioni peruviane, colore intenso, organizzata dall'ambasciata del Perù in Italia con il sostegno dell'Istituto Cervantes di Roma. La mostra sarà dal 10 settembre al 24 ottobre presso lo stesso istituto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno 2 minuti.

tutti, io sono Gianmarco, ci avviciniamo insieme se lo vorrete al momento del pranzo. Prima c'è la musica, un bel po' di successi, Karol G, Manu Chao, prima Diana King, che come sempre succede molto spesso, ci riporta negli anni 90, eccola qua.

Viajando por el mundo, la hit di Karol G. Manu Chao, quasi nel pranzo di questo martedì 8 settembre. Su Dimensioni, sono Roma, il ritmo della capitale. Ben arrivati, come state? Noi facciamo un giro per il mondo, dove in realtà ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa. Un po' tutti si sono stancati dei food influencer. Anche qua a Roma, locali, ristoranti, bar dicono basta a personaggi che vanno lì, mangiano gratis in cambio di pubblicità. Cioè, io sono un influencer, mangio gratis e faccio vedere ai miei follower quello che mangio, quindi sponsorizzo il tuo locale. Ecco, si sono stancati un po' tutti di questo meccanismo, ma non solo nel mondo del food, del cibo, ma anche per esempio nello sport. Tra poco vedremo cosa hanno deciso nel mondo del tennis in particolar modo.

diversi locali della nostra città hanno detto basta food influencer, basta scroccare tra virgolette. E adesso anche nel mondo del tennis si stanno un po' stancando degli influencer, tanto da portare il torneo di Wimbledon a dire basta dal prossimo anno. Nessun influencer potrà accedere all'All England Club per assistere al torneo. Anche in questi giorni, tra l'altro agli US Open, cioè al torneo newyorkese, ci sono un po' di problemi che stanno indignando tutti. Gente disinteressata, probabilmente che nemmeno conosce le regole del tennis, che va lì, fa casino, non ha rispetto per i giocatori, per nessuno, e quindi via. Inoltre prevista anche la confisca di attrezzature come ring lights, cioè quegli anelli di luce usati per foto e video, eventualmente bastoni per i selfie se disturbano le partite. E in primis sono i giocatori stessi che chiedono maggior rispetto da parte del pubblico. Io penserei anche a chi paga profumatamente, visto che le partite di tennis costano tantissimo e vorrebbe magari gustarsi una partita in pace. Ecco, in primis penso che sia giusto per tutte quelle persone lì che fanno sacrifici per acquistare quei biglietti. Dimensione.

0: Jones nel martedì di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti ad Ebit Lazio. Per te infatti un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto, grandi marche.
3: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla Molisana da 1 kg a 1,19€. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49€. E Bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49€.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: 90%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: Questo è il modo per ingannare l'attesa del nostro pranzo. Ascoltare le quattro hit senza interruzioni che partono alla grandissima con Bob Sinclair. I Can't Wait.

0: turn it up. Late più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 98.

0: Gigi con Sorry Papi su Dimensione Sonoro. Ma attenzione, il momento della durante un compleanno, forse il momento più rappresentativo, quello della torta e quindi della canzoncina di tanti auguri, non sarà più lo stesso dopo la storia che sto per raccontarvi.
1: Sveglia gladiatori!
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi. A un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89€. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99€ letto. Tigre, freschezza quotidiana.

0: Republic, I Don't Wanna Wait su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao Ele.
1: Ciao Gianmi Callari, ciao a tutti.
0: Mi sta accarezzando come fossi un cane. Perché?
1: No, perché io mi rendo conto di arrivare in studio e iniziare a raccontare tutte le cose che mi succedono da quando mi alzo la mattina anche ad adesso all'ora di pranzo, e ne sono successe già 2000.
0: Che sono tantissime
1: le tue storie. E già mi guarda con questa faccia veramente di tenerezza, quasi di pena, a dirmi: Eleonora, ma come è possibile che succede sempre tutto a te? Me lo sto chiedendo anch'io, me lo sto chiedendo anch'io, e quindi l'ho accarezzata come per dire: dai, andrà bene,
0: tranquillo,
1: migliorerò.
0: Ti capisco. No, vabbè, senti, io invece voglio insomma renderti partecipe in questa storia che voglio condividere anche con gli ascoltatori. Momento a compleanno,
1: bellissimo.
0: Sei
1: festeggiare.
0: Sei invitata a un compleanno.
1: Ah, bello, grazie.
0: Qual è il momento più bello di un compleanno? Quando
1: beh,
0: si festeggia.
1: Dai,
0: i regali, sicuramente.
1: Allora, grazie per i regali.
0: Grazie per i regali. Quelle bugie
1: la
0: lì.
1: La torta, sì, dai, ecco. Quando si
0: festeggia
1: la candelina.
0: E si mette la candelina, sì. Si spengono le luci.
1: Sì.
0: Bene, in base a quello che sto per raccontarti, tu e tutti quanti gli ascoltatori non vivranno più quel momento alla stessa maniera.
1: No, è una cosa grave, sicuro.
0: Cambierà tutto.

0: Martin Solveig Dragonette. Hello su Dimensione Sono Roma. C'è un'Eleonora Scaiola che dire provata è poco.
1: No,
0: che
1: ragazzi,
0: succede?
1: No, c'è arrivata una foto di un nostro ascoltatore che in questo momento si trova alle Truth Comics, che è proprio questo festival dedicato al fumetto, cosplay, videogiochi che si tiene a Blera.
0: Sì, posso dire inquietante da morire,
1: ragazzi,
0: la foto.
1: Ragazzi, io non avendo letto il vostro poi messaggio d'accompagnamento, io mi sono spaventato, ho detto "Dio mio, oggi finisce da come è iniziata oggi finisce malissimo".
0: Aiuto. Comunque, torniamo al nostro
1: Belli,
0: compleanno,
1: comunque, fighi,
0: compleanno da festeggiare. Allora, è successo a Roma, zona est della città, lo scorso venerdì, un gruppo di persone stava festeggiando un compleanno in un locale. Quindi si mangia, sì, si beve, si festeggia, tutti contenti. Alla fine arriva il momento della torta. Che si fa durante la torta?
1: Beh, si canta tanti auguri, si spengono le candeline,
0: si spengono le luci, sì, prima di tutto. E parte questa canzone qua.
1: Oh,
0: giusto?
1: Non vedo l'ora che sia il mio compleanno, ti giuro,
0: e
1: solo
0: quindi,
1: per questo.
0: Quindi tutti lì a cantare,
1: certo,
0: no? Festeggiare,
1: sì,
0: con
1: il
0: mondo, al buio, sì. Poi si soffia sulla candelina e si riaccendono le luci.
1: Esatto, sì.
0: Ecco, è successo questo. Al riaccendersi delle luci, a una signora, un'invitata del compleanno, era stata rubata la borsa.
1: No.
0: In due minuti, velocissimo.
1: Non ci credo.
0: In pochissimo,
1: cioè,
0: tempo.
1: I ladri hanno aspettato,
0: sì,
1: che spegnessero le luci per rubare la borsa. Ragazzi, quindi Gianmarco, ci sblocchi una paura ogni giorno. Cioè, io non voglio arrivare a venerdì con te così. Ieri la paura delle chiavi in macchina, non le lasciare che ti rubano tutto. Oggi accendi le luci quando spegni le candeline, perché sennò ti rubano la borsa.
0: Qualcuno potrebbe dire,
1: non ce la fa.
0: Ma sei un po' ipocondriaco. No, in realtà no, è soltanto tenere alta la soglia d'attenzione.
1: Ma io già sono paranoica, ci manca veramente
0: detto.
1: Domani che ci vuoi dire?
0: Vabbè,
1: cioè, non andate
0: comunque
1: a fare la spesa perché
0: perché? Che potrebbe succedere?
1: Beh, non lo so, ma ti inventerai qualcosa domani. Il bello è che sono pure notizie vere. Vabbè, dai, okay, basta, possiamo. Voglio andare a casa.
0: Poco più di due mesi è il tuo compleanno, quindi pensa bene dove
1: no,
0: lo farai.
1: No, io da sola a casa, chiusa in camera. No, chiusa da sola.
0: Se succederà qualcosa,
1: primo
0: qualche

0: Come on. Chris De Sarandi, Good Old Days su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. La cosa bella è che ci risentiremo domani alla stessa ora.
1: Non so se ci sarò
0: forse
1: io.
0: Forse per un'altra paura sbloccata.
1: Ma ragazzi, ma voi vi rendete conto? Io, come me, il mio cuoricino è troppo fragile per essere che ci racconti tu. Veramente, ragazzi.
0: Questo è un lavoro per rafforzarlo. In realtà mi è fatto venire in mente una cosa, tornerà la stagione delle storie horror.
1: No,
0: che ti piacciono tantissimo.
1: Ci stavo pensando, ma non l'ho menzionato, speriamo che non se lo ricorda. Niente, ragazzi.
0: Ci sentiamo stasera anche per ballare, però la musica giusta, le hit più ritmate del momento con Special Party alle 23.
1: E mi raccomando, non levate le chiavi dalla macchina quando scendete e soprattutto non spegnete le luci quando spegnete le candeline.
0: Ciao.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime della capitale.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. 5 poliziotti arrestati fra Anzio e Nettuno. I reati contestati sono associazione a delinquere per la commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione per il traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso in cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. I poliziotti avrebbero tenuto per loro i soldi sequestrati nell'ambito delle operazioni antispaccio o ritardavano i sequestri di partite di droga. L'inchiesta è iniziata nel 2024 dall'ascolto di alcune frasi pronunciate da alcuni pregiudicati che erano sotto intercettazione. Stop ai furbetti dei parcheggi di scambio. Ora la sosta a Roma si paga anche di notte. La nuova disciplina tarifaria scatterà dal 1 ottobre nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio e sarà estesa gradualmente a tutti i parcheggi di scambio della città. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. La tariffa dovrà essere pagata anche dai possessori di abbonamento Metrobus. Sono esentate le persone con disabilità. Roma, controlli dei carabinieri nell'area tra San Pietro e Valle Aurelia, 7 arresti e 2 denunce, sequestrati i profumi di lusso, recuperate borse sottratte ai turisti e sanzionato un venditore abusivo di biglietti per musei vaticani. Nel cuore di Tor Pignattara nasce Libreria Sotterranea, un inedito punto di riferimento per gli amanti della letteratura fantastica in tutte le sue forme, dall'horror alla fantascienza, dal fantasy al weird, fino al fumetto e alla saggistica. L'inaugurazione si terrà l'11 settembre alle 16.30 fino a tarda sera in libreria in via di Tor Pignattara 191. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 13 e un minuto.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: 13 e un minuto, l'abbiamo detto, pronti ad iniziare. Dai, diamoci un po' di carica, ragazzi, che oggi è martedì, è appena iniziata la settimana. Ad iniziare questo bel pranzo tra le hit più ritmate. Dici, Gianmarco Callari.
4: Ti guardo e ti ammiro in tutta
1: loro
4: la tua bellezza.
1: Sono seriamente preoccupati per me, questa cosa la capisco. Eleonora Scaiola fino alle 16, subito 4 hit senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2001.

0: Props con Robin Schulz, questa era Waves, il remix tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola, è il momento di ricordarti una cosa importantissima, ovvero che settembre è tempo di scelte, ma senza ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro. È la scuola di alta specializzazione di Roma e Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza? Impari facendo grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero. Dalla gestione d'impresa alla valorizzazione del territorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte da ora. Vai su itsagro.it e iscriviti subito.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Topic. Carte Blanche. Lucky Ones.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
10: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: La musica della tua estate. Summer. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale. Can we say

piangerei, non c'è niente che ci ferma, no? Perché nell'arco della giornata quante cose ci succedono, quante cose non si incastrano e quante soluzioni anche all'ultimo secondo dobbiamo trovare tutti, chi per un motivo, chi per un altro, per risolvere l'inconveniente. Tante, tantissime. Io non vi racconto quello che mi è successo oggi perché finiremo domani mattina. Comunque, se poi pensiamo, no? Ci si mette anche il navigatore che smette di funzionare, per quelli come me è veramente la fine. Non so voi, ma io spesso mi chiedo come fanno certe persone ad orientarsi in città enormi senza mai usare le mappe. Per me questa è veramente magia, perché io credo proprio di non essere stata dotata di senso dell'orientamento alla nascita. C'è forse un meccanismo che si è inceppato, se no non si spiega. Comunque pare che la scienza abbia scoperto che il cervello delle persone che hanno un grandissimo senso dell'orientamento è diverso da quello di tutti gli altri, sicuro diverso dal mio. Vi anticipo che questa storia ha a che fare con dei tassisti di Londra. Tra poco

io vorrei essere una persona che ha senso dell'orientamento. Su Dimensione Sonora Roma parlavamo proprio di questo, di tutte quelle persone che ce l'hanno innato, no? Questo sapersi muovere tra le vie della città. Nello specifico, ovviamente parliamo di una categoria di lavoratori che tutti i giorni hanno a che fare con la strada, ovvero i tassisti. Ebbene sì, uomini e donne che nella maggior parte dei casi conoscono la città proprio come le loro tasche. A Londra, a Roma, a Parigi. Io per esempio ogni volta che entro in taxi e dico la via e al volante il professionista, la professionista di turno non imposta il navigatore, vi giuro, rimango in una situazione di trance. Mi sembra di assistere ad una magia live. Allora, la scienza cosa dice? Alcuni ricercatori dell'University College, sì, di Londra, hanno studiato proprio i tassisti con tecniche di neuroimmagine e hanno scoperto qualcosa davvero di sorprendente. Questi tassisti hanno l'ippocampo, quindi l'area del cervello coinvolta nella memoria, più grande della media. In pratica il loro cervello, vedi quanta foga ho quando racconto questa cosa, perché per me ragazzi veramente è assurdo, hanno questo ippocampo più grande della media. In pratica il loro cervello si è letteralmente allenato e trasformato proprio come un muscolo grazie a tutto quell'esercizio mentale quotidiano. Quindi una bella dimostrazione di quanto il nostro cervello poi alla fine sia plastico, no? È capace di adattarsi, e questo mi dice anche che non è mai troppo tardi per imparare a conoscere una strada. Per me credo non ci sia soluzione, vi dico la verità. Però bello anche solo sapere questo. Dimensione su-

0: su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco la novità di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto, grandi marche.
4: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19€. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi, a 2,49€. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi, a 1,49€.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, per famiglia agora, di risparmio, di qualità.
2: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.

0: singolo di Jisoo del Blackpink, che è anche il primo estratto del suo primo album da solista. Un brano che racconta il momento in cui due persone di mondi completamente diversi si incontrano e scattano insieme come due pezzi di puzzle. E infatti si chiama Click.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: si scioglie nel buio questa luce che pulsa con un battito nel petto, il ritmo ci prende, i pensieri si allontanano per un attimo, non esiste nient'altro se non Lose Myself di The Bauza. Ovviamente trio norvegese, reduce dal grande successo di Magnetic. Noi continuiamo a perderci nella musica, lo facciamo con il Coldplay, sì, con il Coldplay stavolta. Higher Power.
1: Hello Chris, I'm Johnny
2: and I'm Guy.

0: postini dei corrieri non solo ricordano tutte le strade, ma anche tutti i nominativi delle persone, i numeri civici, insomma anche loro fanno un lavoro che ha molto a che fare proprio con la memoria, e io vorrei essere voi, ragazzi. Va bene, comunque con i Coldplay salutiamo tutti, ce ne andiamo all'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
0: In redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. D'intesa con alcuni complici organizzarono una consegna controllata e un ritardato sequestro di 25 kg di cocaina, omettendo il successivo sequestro di un'intera partita di 50 kg. È una delle accuse mosse ai 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno, destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. Gli indagati sono indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso in cessione di sostanze stupefacenti e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Un solaio è crollato a Prati, il peso dei calcinacci al piano di sopra ha rischiato di uccidere 4 persone. Sfiorata la tragedia al The North Face in via Colla di Rienzo, nel mirino della procura i lavori di ristrutturazione dell'hotel dei Consoli. 2 dipendenti con i clienti si sono salvati perché si erano spostati in una sala accanto. Disagi e disservizi per viaggiatori e pendolari alla stazione Termini a causa dello sciopero indetto dal personale di Trenitalia, Italo, Trenord, Tiper e Gruppo FS per la giornata di oggi. I treni in ritardo e alcuni cancellati hanno causato lunghe file alle biglietterie e ai punti di assistenza clienti. Lo sciopero terminerà alle 21 di questa sera. Da ottobre si pagherà la sosta notturna nei parcheggi di scambio delle metro della capitale, un giro di vite che comincerà dalle situazioni più critiche per poi estendersi a tutta Roma, una vera rivoluzione che interviene sull'annoso problema dei furbetti del parcheggio gratuito. Si inizierà dai parcheggi di scambio di Conca d'Oro, Annibaliano e Ionio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 14 in punto. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Bene, bene, già entriamo così noi diretti la seconda ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Fino alle 16 con te, con voi ci sono io, Eleonora Scaiola. Soprattutto in quest'ora, spoilerino, preparate gli smartphone perché torneremo a giocare con I Love Roma. Iniziamo con Churro Night.

0: David Guetta, Sad Girls, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, io vi chiedo di immaginare adesso di entrare in una chiesa, ma non siamo nel 2026, siamo nel 2001, per ascoltare un concerto. Ecco, questo concerto però non finisce dopo un'ora, né dopo un giorno, neanche dopo un anno. Continua lentamente, mentre tutto intorno cambia, il mondo anche cambia. Questo non è un guasto, è scritto proprio così nello spartito. Di cosa stiamo parlando? Di quale concerto? Ve lo racconto tra poco.
1: Suono Roma.

questa dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte dagli Scaiola. Noi siamo rimasti con un grande dubbio, un mistero più che altro. Abbiamo parlato di questo concerto iniziato nel 2001 e la cosa bella, la cosa molto strana è che questo concerto è ancora in corso. Incredibile ma vero. Allora, stiamo parlando di Organ ASLSP. Mamma mia, va bene, dai, comunque. Pezzo composto da John Cage, questa è la seconda esecuzione musicale più lunga mai realizzata e l'acronimo, che ho appena pronunciato, me ne vergogno, insomma, lo ripetiamo. ASLSP. Salutiamo gli amici che hanno studiato in Inghilterra, vabbè. Che vuol dire? Sta per il più lentamente possibile, proprio come scritto da Cage sullo spartito. Appena 8 pagine di spartito senza indicazione di durata. Cosa è successo? Queste note vengono suonate su un organo costruito apposta nella chiesa di San Bucardo a Halberstadt in Germania, e il concerto appunto è iniziato proprio il 5 settembre del 2001 e finirà il 5 settembre del 2640, quindi 639 anni in tutto. Perché però proprio 639 anni? Praticamente furono gli organizzatori del concerto, non Cage, a scegliere quella durata come omaggio a un altro primato di Halberstadt. Qui nel 1361 fu costruito proprio il primo organo della storia con la tastiera moderna a 12 note, quella che usiamo ancora oggi. Quindi dal 1361 al 2000 passano esattamente 639 anni e da lì l'idea di far durare il concerto altrettanto. Per il primo anno e mezzo, pensate, non si è sentito nulla, solo l'aria nell'organo. Da allora le note cambiano pochissime volte, una è rimasta ferma per quasi 7 anni e l'ultimo cambio risale a neanche troppo tempo fa, il 5 agosto scorso. Un concerto così lungo da attraversare i secoli, quindi viene da dire l'unico spettacolo al mondo dove se arriviamo in ritardo probabilmente non se ne accorge nessuno.

0: mettere e crederci comunque. I Believe in Love Again, Peggy Gou, Lenny Kravitz, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tra pochissimo facciamo una bella carica d'energia su Dimensione Suono Roma che si chiama
1: For You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Let the vibration take you down. Le abbiamo chiamate, sono pronte ad entrare in studio. Proprio loro, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, il primo brano di The Bausa, si chiama Mag-

0: su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Preparate gli smartphone, perché tra pochissimo, veramente pochissimo, giocheremo con la Roma e in palio, come sempre, il nostro Zenitto brandizzato.
1: Che dai e sia con te!
2: Sono a ritmo davanti del 1980. Ah, vedi come cammina, ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: time. Che dai e sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super! Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente ha

0: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: Il ritmo

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Pronti a giocare con Love Roma? In palio il nostro bellissimo zainetto brandizzato che, come sempre, ormai lo sapete, si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 3930 119 119. Se rispondete subito dopo ricevete una telefonata da un numero sconosciuto. Mi raccomando, rispondete, non è un centralino, sono io che vi comunico la vittoria. Domanda facilissima, visto che nel corso dei giorni precedenti ne abbiamo parlato ripetutamente. Vado. Il 12 settembre, in occasione del Dissonanze Festival, quindi siamo all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, una di queste artiste internazionali sarà sul palco. Chi tra loro suonerà davvero a Roma? Tre risposte possibili, solo una però è quella giusta. Risposta numero 1, Peggy Goo. Risposta numero 2, Nina Kravitz. Risposta numero 3, Amelie Lenz. 393 0 119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso, per vincere lo zainetto di Dimensione Suono Roma il 12 settembre in occasione del Dissonanze Festival, quindi all'Auditorio Parco della Musica. Una di queste artiste internazionali salirà sul palco e suonerà a Roma. Risposta numero 1, Peggy Goo, è lei che suonerà il 12 settembre? Risposta numero 2, sarà Nina Kravitz? Risposta numero 3, Amelie Lenz. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I Love Roma.
1: I Love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Ciao, un personaggio mitologico.
1: È vero, tu eri la principessa che bruciava, colei che bruciava le navi.
0: Bravissima.
1: Ma abbiamo studiato qua, giustamente eravamo tutti nel fuori onda, Nausica. E io ho fatto il classico, quindi tutte spiegazioni, giustamente.
0: Anch'io.
1: Allora, no, io no, per altri amici che erano qui in onda. Allora, cara Nausica, dove sei innanzitutto?
0: Allora, sono di rientro dal mare, sono andata a fare un tuffo e sono sulla Cristoforo Colombo.
1: Che bello, sei praticamente l'invidia di tanti di noi in questo, in questo momento. Era bello, com'era?
0: Bello,
1: si
0: bellissimo,
1: sta una adesso.
0: Tavola.
1: Lo so, ragazzi. Adesso è il momento migliore per farsi un tuffo. Cara Nausica, sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era... il 12 settembre, in occasione del Dissonanze Festival all'Odeon in Parco della Musica, Ennio Morricone, una di queste artiste internazionali, sarà sul palco. Chi tra loro suonerà davvero a Roma? Peggy Gou, Nina Kravitz o Amelie Lenz?
0: Ma ovviamente Peggy Gou.
1: Ovviamente, ragazzi. Ne abbiamo parlato, riparlato, straparlato. Questo ti ha permesso di vincere lo Zenith. A chi lo vuoi dedicare, Nausi?
0: Ma ti posso dire in questo momento a me stessa?
1: Ma giusto! Ma ci sta, ragazzi, dopo un tuffo al mare, magari un bel pranzetto, un bel aperitivo e via così. Nausica, grazie per aver giocato.
0: Grazie a voi, ragazzi, è stato bellissimo.
1: Grazie, un bacio grande, buon tuffo per domani.
2: I love Roma.
3: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I Love Roma direttamente. È un personaggio praticamente omerico. Ciao Nausica.

0: Zika, che ha giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Sono Roma. Vi ricordo che si tornerà a giocare anche più tardi, e quindi in palio un altro zainetto brandizzato. Adesso in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
0: Redazione con Andrea Soprani per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Un uomo di 31 anni aggredito e ferito al volto è stato soccorso e messo in salvo dalla polizia locale, intervenuta dopo una segnalazione di rissa. Subito dopo gli agenti hanno fermato due uomini. Per uno, un 40enne tunisino, è scattato l'arresto e il trasferimento nel carcere di Regina Coeli. L'altro, 40enne marocchino, è stato denunciato per non aver ottemperato a un provvedimento di espulsione. L'intervento è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. 25 kg di cocaina sparita, soldi sequestrati agli arrestati e un incidente mortale. Arrestati 5 poliziotti in servizio dal commissariato di Anzio Nettuno. Le indagini tra il 2024 e il 2025 e dall'ascolto di alcune frasi pronunciate da alcuni pregiudicati intercettati. Attraverso la gestione di alcune fonti confidenziali, gli indagati avrebbero preso parte a episodi relativi alla cessione di sostanze stupefacenti. Sport, oggi la presentazione della Maxima Roma, la nuova società di basket della capitale. Al centro del progetto il presidente Paul Matiasic, affiancato da Francesco Totti, advisor della società. L'ex calciatore, durante la presentazione, ha parlato anche della Roma di Gasperini. Sentiamolo.
6: È la squadra più competitiva, più vogliosa. Adesso si conoscono ancora di più i giocatori, l'allenatore, conoscono le idee del mister, perciò penso che continuando così possiamo dire la nostra. Ci vuole tanta prudenza, anche perché siamo alla terza giornata di campionato, ne mancano tantissimo, perciò, come ho detto prima, quando arrivi alla ventesima, trentesima, riesci a capire un attimo qual è la strategia annuale.
5: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. E 15 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Tanti, sta facendo un caos. Ciao amici, ciao amiche, inizia la terza ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, insieme ovviamente fino alle 16 su Dimensione Suono Roma, con te, con voi, sempre io, Eleonora Scaiola, e direi di far iniziare quest'ultima ora con il massimo del ritmo, con il massimo dell'energia. Arrivano 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 92.

0: remix su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gisù, click! Miley, Bass Persuades.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
0: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

Boys su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Allora, domandona per voi al 393 0 119 119, smartphone alla mano, perché valgono sia messaggi di testo che messaggi vocali. Vorrei sapere da voi, anzi vorremmo, perché più corale la cosa, quale personaggio famoso, quale artista, quale cantante vorreste avere in macchina tutte le mattine mentre andate al lavoro? Attenzione, perché la domanda è più specifica di così: da oggi e per sempre. Cioè, qual è quel personaggio, quell'artista, quell'idolo che voi avete, che vorreste avere accanto solo la mattina mentre andate al lavoro, da oggi per sempre? Che può essere così un'arma a doppio taglio. 393 0 119 119, curiosi di sapere la vostra.

0: brano che accoglie Don't Cash.
1: Io non posso che per ovvie ragioni darti ragione, perché è un bel pezzo. Poi sai che con Sinclair, con Bob siamo amici, quindi poi questo secondo me è uno di quei pezzi che veramente, parlando d'amore, meriterebbe anche di più di quello che già
0: bellissimo
1: fatto.
0: Allora noi sì, stiamo come sempre cercando di metterti un po' in difficoltà. La domanda è stata: un sì, personaggio famoso, artista, cantante che vorresti avere in macchina mentre vai al lavoro da oggi e per sempre? Tu mi hai specificato proprio questa
1: uno solo
0: però da oggi per sempre. Oggi
1: è perché quello, perché magari te dico uno, dico Bob Sinclair, mi piace, è super fregno,
0: l'adoro,
1: me lo porto in macchina, però se poi non fosse simpatico, poi alla fine dico il secondo giorno, il terzo già inizia a diventare pesantuccio.
0: Io lo adoro come cantante, ma forse non lo vorrei. Capito? Non lo vorrei, non in lo macchina so, tutti i giorni.
1: Potrebbe essere, quindi il pensiero, il retropensiero dovrebbe essere quello, c'è una persona che oltre a essere bella, interessante, debba essere super interessante a livello emozionale. Quindi che so io, Giallini
0: bello,
1: secondo me è un gran personaggio,
0: bello,
1: è uno di quelli con cui mi farei risate differenti ogni giorno. Se fosse a Milano ti direi Pucci, perché è uno, oppure Pintus, secondo me è poliedrico, te fa ride, canta, cioè ogni giorno sarebbe un viaggio diverso.
0: Bello. 393 0 119 119, l'artista, il personaggio famoso che vorreste in macchina tutte le mattine per andare a lavoro. Dimensione Suono Roma.

0: 0119 119 l'artista, il personaggio famoso che vorreste in macchina con voi tutte le mattine.
1: Uno solo.
0: Uno solo. Ne sentiamo uno di vocale.
1: Anche la regia dice uno solo, sì.
2: Vai. Se dovessi scegliere un unico artista da ascoltare tutte le mattine, essendo molto lunatica, l'unico che potrebbe fare al caso mio sarebbe il mio amatissimo Bob Marley.
0: Bello, Bob Marley.
1: Ci piace
0: Bob Marley, però la nostra amica non si è firmata, quindi ricordatevi di firmare il vostro nome al 3930 119 119. Tra poco continuiamo, prima dobbiamo ricordare
1: il singolo personaggio con cui andare al lavoro tutti i giorni, perché Bob Marley mi fa benissimo, gli piace la Giamaica.
0: Allora, una cosa importantissima: Habit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge l'attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e ai loro figli, per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Habit Lazio è un tuo diritto contrattuale, è una tua opportunità. Aderisci e per saperne di più visita il sito habitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Habit Lazio è sempre dalla tua parte.
3: Sveglia, gladiatori!
4: Quest'uomo, questo padre, poverino, si è dimenticato il figlio di 10 anni in autogrill.
5: Mi torna alla mente un caso simile, successo anche qui in Italia, no? Di un tizio che si ferma in un autogrill con la moglie, riparte e dopo 400 chilometri si è scordato che della moglie, che aveva lasciato la moglie in autogrill. Lo sai che ha fatto?
4: Che ha fatto?
5: Ha accelerato.
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
2: Dimensione, suono, Roma.

0: questo è il remix su Dimensione Suono Roma. Noi stiamo parlando di personaggi famosi che vorremmo tanto, tanto, tantissimo avere con noi tutte le mattine mentre guidiamo per andare al lavoro, giusto Don?
1: Esatto, la condizione sine qua non, ragazzi, è sceglierne uno solo a testa, perché un giorno può essere bello, però se non è una persona, un personaggio simpatico, poi rischia di diventare arduo, tipo.
0: Ne vogliamo sentire uno, vai.
1: Uno solo, sempre uno.
2: Tutte le mattine in giro per Roma, accanto a me, Carlo Verdone. Sì. Perdone tutta la vita.
0: Beh, posso questo, dire. Posso, io sono d'accordo.
1: Totale, ogni giorno d'accordo. Un personaggio diverso, quindi ci sta. Poi lui ha anche grande cultura, tipo Bonolis, un altro che pure potrebbe essere.
0: Ah, beh, ti stavo per dire Diana del Bufalo, che mi piacerebbe veramente tanto avere di fianco in macchina. Però pure Bonolis quanto mi piace. Madonna. Vabbè, dai.
1: Ognuno il suo, ragazzi. Avete gli ultimi 60 secondi al 393-0119-119. Un collega da portare in macchina tutte le mattine, che però sia un VIP.
0: Allora,
3: novità. Novità.
0: Potremmo portare, per esempio, Don, sì, anche uno dei due, o Fabri Fibra o i pinguini da Ticciucleare.
1: Tutti i giorni? Te lo dico io, meglio i pinguini, meglio i pinguini. Fabri tutti i giorni potrebbe essere pesante.
0: Li ascoltiamo adesso insieme. La novità si chiama Goya.
1: Yeah.
3: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so?

0: essere una bad romance Lady Gaga su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, perché non è detto che avere una persona, un personaggio famoso, un artista in macchina tutti i giorni per andare al lavoro sia proprio una cosa, cioè per carità,
1: facendo, a riflessione su Bonolis, diciamo che ci ha fatto riflettere, no? Ma sai che l'altro ieri, anzi aspetta, tanto facciamo le cose istituzionali, buon pomeriggio, Dimensione Sonora
0: Roma, questa di un cash, drive time.
1: Ok, io abito allora, qua, aspetta, vai. Sai che abito qua davanti?
0: Sì.
1: Ma l'altro ieri sera,
0: sì,
1: appena sono tornato a casa, tu sei rimasta a Tarquinia?
0: Sì.
1: Appena sono arrivato da Tarquinia, stavo in Vestiuno, che stava entrando nel complesso, ed era Paolo Bonolis.
0: Non è vero.
1: Te giuro,
0: non
1: sì.
0: È vero.
1: Te giuro sì, stava andando a far bagno in piscina nel complesso. Quindi, signor Bonolis, scusi, non volevo.
0: Vabbè, Carlo. No, male che avrebbe fatto ridere.
1: No, è il mio idolo da quando ero bambino con Bimbo.
0: No, ma tu lo sai che guidi piano piano, quindi insomma. Allora, vogliamo ascoltare tutti i messaggi che sono arrivati al 393 0 119 119. Hai anche delle sorprese, però te le faccio sentire tra poco.
1: Con
0: pronto?
1: Chi? Con chi? Sentiamo.
0: Ah beh, se non altro.
2: Mi colpisco ad ascoltare tutte le mattine, essendo molto lunatica.
1: Sì.
2: L'unico che potrebbe fare al caso mio sarebbe il mio amatissimo Bob Marley.
0: Ah, giusto, giusto.
2: Sì, lui lo ascolterei sempre in qualsiasi situazione, in qualsiasi umore.
0: Perfetto. Ciao. Allora, Bob Marley, poi abbiamo l'artista in macchina, sarò ripetitivo, Madonna, poi
1: Madonna,
0: pronto?
3: Madonna. Tutte le mattine in giro per Roma. Accanto a me Carlo Verdone.
1: Verdone,
3: okay. Sì, okay. Verdone tutta la vita.
1: Sono d'accordo, culturalmente poi, mi piace.
0: Bisio, dice Stefano da Ardea.
1: Io scrivo, tu leggi, io continuo a scrivere. Bisio,
0: vai, poi ancora, aspetta, vediamo.
4: Buongiorno,
0: qui.
4: Buongiorno, mi chiamo Marco, chiamo da Roma. Il personaggio con cui andrei volentieri al lavoro tutte le mattine è Gigi Proietti.
0: Ragazzi,
1: Gigi Proietti,
0: siamo d'accordo.
1: Tutta la vita, vai.
0: Pronto?
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, Mattia di Ciampino.
0: Ciao Mattia.
5: A me al mio fianco mi piacerebbe avere la sora Lella.
0: Beh,
5: che quando sbagli strada ti risponde: ah, andiamo bene.
0: Proprio bene, poi.
1: Hanno fatto un bono.
0: Pronto?
6: Ciao ragazzi. Lei almeno.
0: No.
6: Ciao ragazzi. Un personaggio che mi porterei tutti i giorni sarebbe Don Cage.
1: Io
6: sono sicuro che non mi annoierei almeno.
1: Ma no, ma che ne
6: ciao
1: sai?
6: Belli, sorry. Francesco da Ciglia.
1: Magari divento pesante.
7: Ciao, Silvana da Roma.
0: Sì.
7: Io accanto a me tutti i giorni Lillo.
0: Poi abbiamo ciao Ele, ciao Don.
1: Ciao. Leone di Ilernia.
0: Sono Andrea, sì, sicuramente Leone di Ilernia. E le sue hit internazionali modificate in dialetto. Io vedo scusa, però non ho presente.
1: Non sai chi è Leone di Lernia?
0: No, vedo
1: allora,
0: scusa.
1: Ad esempio, Leone di Lernia esisteva una canzone che è Is the Final Countdown.
0: Sì.
1: Is the final, e lui la cambiava in Mr. Paina Fanta. E lui faceva ridere tutte.
0: Andiamo a vedere. Poi l'ultimo, questa era la surprise. Che...
1: Big surprise.
8: Ciao. Sicuramente al 100% Don Cash.
1: Un'altra.
8: Perché ti trasmette positività.
1: Sì.
8: E iniziare la mattina così sarebbe troppo bello. Alessia da Roma.
0: E confermiamo Ale. Grazie. Bene, ce l'abbiamo tutti.
1: Tu, manchi tu.
0: Ah, io ho cambiato.
1: Yeah.
0: E dico Fiorello.
1: Fiorello, va bene. Andiamo.
0: Vai.
1: Dai.
0: Vai.

0: mio re di Roma.
1: Fatte tutte? C'erano
2: bene,
1: tutte?
2: Controllato ragazzi, grazie. Uno per uno c'erano tutti.
1: Meno male.
2: Come al solito io, sempre
1: più ansia.
2: Da cardiopalma, vabbè.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: voglio un panda.
1: Cosa fanno gli speaker fuori onda? Guardano i video dei panda rossi.
2: Allora, mancano 9 giorni al mio compleanno. Se qualcuno volesse regalarmi un panda rosso,
1: credo sia illegale, no? Non si possa fare questa cosa. Va bene, allora, dopo Animal e Gazza, io vi lascio nel drive time con Don Cash su Dimensione Sonora, ma ci vediamo domani, Don.
2: Lei è sicura? Mi ritorna.
1: Beh, me lo auguro, se Dio vuole. Ciao a tutti.
2: Ciao Ele.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: È tempo di informazione, allora voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla nostra capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Commemorazione dell'8 settembre, il sindaco Gualtieri a Porta San Paolo, uno dei luoghi simbolo della resistenza romana, assieme a Mattarella e Crosetto per l'83esimo anniversario della difesa di Roma. Non smarrire la memoria di chi si oppose agli occupanti, così il sindaco di Roma. Poi il capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti del 43. Paura nella capitale, prima la lite, poi l'aggressione che degenera in rissa. È successo nel giardino Nicola Calipari all'Esquilino, nel cuore di Roma, dove un 31enne di nazionalità bengalese è stato soccorso dalla polizia locale con evidenti lesioni al volto. Due uomini sono stati fermati dagli agenti. Un 40enne tunisino è finito in carcere, mentre un coetaneo marocchino è stato denunciato per la violazione della normativa sull'immigrazione. L'intervento nella tarda mattinata di ieri. Stop ai furbetti dei parcheggi di scambio. Ora la sosta a Roma si paga anche di notte. La nuova disciplina tarifaria scatterà dal 1 ottobre nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio e sarà estesa gradualmente a tutti i parcheggi di scambio della città. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. La tariffa dovrà essere pagata anche dai possessori di abbonamento Metrobus. Sono esentate le persone con disabilità. Sabato 12 settembre, a partire dalle 18.30, il Tevere diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto per il Tevere in Musica, omaggio a Ennio Morricone. Il concerto, spettacolo gratuito, ospitato su un battello che danzerà nel tratto fluviale del Tevere all'altezza di Ponte Sant'Angelo lungo Tevere e Tor di Nona, ricondurrà simbolicamente la musica di Morricone nei luoghi da cui tutto è inizio. Sul battello l'ensemble di 20 elementi della piccola sinfonica romana. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: E riprendiamo la linea allo studio 1 alle 16 in punto.

0: della capitale.
1: E inizia qui il drive time della capitale, anche se realmente abbiamo già fatto la prima parte, il primo freestyle, la prima sigla live è già andata in onda. Le vostre voci sono sempre importanti perché siete voi a riempire il nostro pomeriggio, il nostro drive time di rientro verso casa. Io sono Don Cash e voi invece con la vostra voce ricordatevi di firmarvi quando mandate i vocali al 393 0119 119. Andare al lavoro tutti i giorni è già pesante, ma andarci con qualcuno potrebbe alleggerirci, e se andarci con qualcuno di simpatico potrebbe essere ancora più speciale. E allora qual è il tuo VIP? Però ricordati che uno è uno solo, una è una sola, che dovrà essere il tuo compagno di viaggio tutti i giorni. E allora quale vorresti scegliere? Quale VIP con te tutte le mattine in macchina? Anche perché la mattina è un momento critico, è uno dei momenti in cui molti di noi neanche parlano, anche io che sono un gran parlone la mattina ho difficoltà se mi parli, cioè veramente pare che mi fai un torto. Il numero rimane il 393 0119 119. Di il tuo nome, di il tuo artista, e io ve ne propongo uno che secondo me è meglio la notte. Lui è Gigi Doug e questo è The Riddle.
2: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99.

0: il radio, lo speaker, condurrà il Don, come dice una Carrie. Ah, questa storia è la serie Anna, White Girl Wasted si chiama così. Il brano che abbiamo appena sentito è Tranquilli, non vi fate via il male di vivere quando vi parte la Carrie. Ah, allora, per carità, proviamo a sentire. Ah, stupido speccar che parla la rateo. Qual è la persona, il VIP con cui vorresti andare al lavoro tutti i giorni? Uno a testa, in modo che sia simpatico. Sentiamo.
1: Io, se potessi, come collega porterei Rocco Papaleo.
0: Brava.
1: Sicuramente mi divertirei tantissimo.
0: Rocco Papaleo, sono d'accordo. Poi peraltro in questi giorni sto guardando il nuovo format, quello lì con Carlo Cracco, dove Rocco Papaleo in questa nuova versione di quest'anno è uno dei protagonisti. Rocco è sempre un grande. Rocco è sempre un grande e mi fa sempre tanto ridere. Brava.
2: Ciao Giovanna D'Anzio.
0: Ciao Giovanna.
2: Io tutte le mattine Topo Gigio.
0: Ma cosa mi dici mai? Andresti con Topo Gigio, ma cosa mi dici mai? Guarda, qua dentro c'è competizione tra i topi.
3: Ciao Don Cash,
0: eccolo.
3: Sono io, Topolino.
0: No, sapevo.
3: Oggi è proprio una giornata particolare, eh? Ci vediamo presto.
0: Beh, speriamo di no, speriamo che tu resti nei fumetti, io rimango qui in radio. Ciao, mi chiamo Leonardo, vi scrivo da Viterbo. Il mio artista è Shiva, il rapper, grazie. Leonardo, adesso a tutto il rispetto del mondo, ma Shiva, cioè, te sta simpatico? Posso capire che ti ascolti la musica, ma te sta simpatico Shiva? Cioè, tu ti faresti tutte le mattine, te ne andresti al lavoro con Shiva? Tutte le mattine con lui? Cagnai, così, denti brillantini, guarda, non lo so, però ognuno dei gustibus non disputando mestri, io sono qui per ascoltare, qui tutti ascoltano, nessuno giudica. Un VIP che tutti conoscono, con cui vorresti andare al lavoro tutti i giorni.
4: Drive time! Che dai, sia con te!

0: Quello che cali con la loro Dive Into Me alle 16:14 minuti. Allora, qual è il personaggio VIP che vorresti portare tutti i giorni con te al lavoro?
1: Uno solo. Cash, buonasera.
0: Buonasera, uno solo.
1: Io lavorerei tutti i giorni, ma volentieri proprio, con Marco Giallini.
0: Marco Giallini, sono totalmente d'accordo. Marco Giallini, assolutamente sì. Continuate a mandare i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Drive Time, che il dai e sia con te.
3: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto, grandi marche.
2: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla Molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
5: Let the vibration take you down. Le vibrazioni sono quelle delle 4 hit, senza interruzione. La chiamiamo Far For You e parte adesso con Karol G e Manu Chao, viajando per il mondo e la tua voce al nostro numero di telefono, coi tuoi saluti.
6: Hey, yeah.

0: giorno di pioggia, it's a rainy day, almeno non su di noi, grazie al cielo sulla capitale c'è un sole meraviglioso. Beh, it's a rainy day è l'ultima che abbiamo sentito di Ace and C Alexia, prima Gabbani, Summer Funk, Luis Capaldi, in apertura Karol G e Manu Ciao. E allora, ciao a tutti gli amici che sono appena arrivati come Manu, no, questa era brutta, veramente era tristissima questa.
1: Andiamo bene, proprio bene,
2: con te.
0: Me lo dovevo fare da solo. Allora, benvenuti nel Drive Time della capitale, parliamo di voi. Vi ho chiesto, visto che arriva il carpooling, cioè la condivisione delle auto che vanno nella stessa direzione, un'idea che viene da Milano che potremmo però applicare anche noi, voglio sapere qual è la persona, il VIP, uno solo a testa, con cui vorresti andare a lavoro tutti i giorni. Quindi il tuo collega...
3: Tu vorresti stare tutto il giorno qualche supereroe tuo, qualcuno famoso...
0: Attenzione, questo è un padre che lo chiede al figlio.
3: Con chi vorresti stare una giornata intera?
4: Cristiano Ronaldo.
3: Con Ronaldo?
4: Sì.
3: Ah. Tutto il giorno con Ronaldo? Che te fa?
0: Schi!
3: Ti fa
4: Mario, mi
3: compro
4: le cose.
3: Ah, non rendi conto?
0: Hai capito?
3: Dai,
0: hai capito? Però tuo figlio ha capito tutto. Non vuole sta con Ronaldo panna al lavoro per farsi comprare le cose. Dice quello è ricco, che gliene frega. C'hai ragione.
5: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
5: Io porterei come chi? Ministro dei trasporti il carissimo Salvini al lavoro tutte le mattine.
0: Perché?
5: Per fargli vedere come stiamo combinati.
0: Beh, giusto.
5: Faccio il corriere.
0: Però.
5: Un abbraccio.
0: Non è una pessima
5: siete
0: idea.
5: Fantastici.
0: Grazie, dei complimenti.
6: Don Cash, io vorrei andare al lavoro tutte le mattine con Angelo Pintus e Francesco Cicchella.
0: Beh, te l'avevo nominati anch'io prima, due gran simpaticoni.
6: Veramente andrei a lavorare con loro tutto il giorno, sai che spasso, li adoro.
0: Già.
6: Ah, mi sono dimenticato di dirvi che io sono farmacista, immaginate che spasso con loro due al banco? Marcella, da Roma.
0: Marcella, mi sa che te morono tutti i clienti, perché un po' se sbagliano per le medicine, un altro po' te morono dei risate, però alla fine potrebbe essere simpatico. Ciao, io andrei tutte le mattine con Enrico Brignano, mi chiamo Fabio e scrivo da Bracciano. Hai proprio ragione, Brignano, gran personaggio, simpatico e penso anche profondo.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Martin Garrix e Sheeran, Repeat It. Voi continuate a ripetervi con i vostri messaggi, a mandarli, a salutare, a mandare tutto quello che volete al 393 019 119. Oggi si sceglie, mi si incarta pecorita la lingua, oggi si sceglie il collega perfetto da portare al lavoro, un VIP che tutte le mattine sale in macchina con te e ti accompagna, ti tiene compagnia nella strada da casa al lavoro. Chi vorresti?
1: Drive Time, che erdaglio sia con te.
0: E hai preso il diploma? Beh, ottimo. Adesso però è vietato fermarsi, bisogna iniziare a lavorare. Se quello che cerchi è una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta giusta è ITS Agro e l'Accademy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non starai soltanto seduto ad ascoltare la teoria, ma qui si fa la pratica vera, con laboratori, stage in azienda, nel settore del verde, del marketing e del made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere della tua vita. I posti però sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono già aperte. Scegli adesso quale sarà il tuo futuro. Ti basta digitare qui itsagro.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super! Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
4: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Che erdaie sia con te.

0: If I Lose Myself, adesso di One Republic in casa Dimensione, sono Roma. Allora, buon pomeriggio, soprattutto buon martedì, benvenuti nel drive time della capitale. Gherdaia sia con tutti voi. Con quale personaggio VIP vorresti passare la mattinata quando vai al lavoro? C'è un collega con cui condividere, che però sia conosciuto a tutti?
1: Porterei molto volentieri Emma.
0: Emma, la cantante.
1: La nostra bella cantante.
0: Protagonista involontaria ieri sera anche di The Temptation Island. E l'amore non mi basta. Sabrina che la canta al concerto, biglietti regalati dall'ex fidanzato. Insomma, ragazzi. Emma, sì, Emma è un gran personaggio, è molto simpatica, è molto alla mano, mi piace. Poi secondo me anche lei è un personaggio molto profondo che ne avrebbe da dire. Quindi ogni giorno qualcosa di cui parlare e poi qualcosa di cui cantare, qualcosa di cui ridere insieme. Porterei Benigni, messaggio anonimo, sia comico che colto. Daniela da Roma, se fosse ancora vivo Walt Disney.
2: In che senso?
0: Ma lui il pittore, dici tu, il pittore è proprio colui che ha disegnato Topolino.
3: Ciao, Don
0: ecco,
3: Cash.
0: Ho detto, lo sapevo.
3: Nino, oggi è proprio una giornata particolare, Ci vediamo presto.
0: Ciao Topolino. Lo so, non dovevo dirlo, che ogni volta che lo dico qua succede. Come se provate a dire no, non posso farlo, se no parte pure quello. Va bene, comunque benvenuti nel drive time della capitale. Qualora ve lo siate perso, ve lo dice lui dove siamo.
4: Come on guys.
0: Yeah.
4: It's Martedon.
0: Sì.
4: And this is the king of drive time.
0: E chi sarebbe?
4: Ladies and gentlemen, Don Cash.
0: Voce naturale appena arrivata, chissà in che cosa la trasformerà adesso il nostro ufficio musicale. Guarda, l'ho appena girato al nostro grande Ivan Gol, vediamo in che cosa la trasformerà, se in una sigla come quella di ieri. Voi continuate a dirmi con quale personaggio viaggereste e poi adesso aggiungiamo anche il gioco del dammi tre parole.

0: la domanda per tutti quanti è il vostro gioco di carte. Ognuno di noi ha una passione per un gioco di carte, che sia giocare a briscola, scopa, a poker, a scala 40, a burraco, a uno. Non lo so, ognuno ha il suo. Qual è il tuo gioco di carte? Qual è il tuo nome per la nostra sigla live, al nostro numero di telefono?
1: Drive Time. Che il Dye sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Agnes con Release Me, un brano che ci riporta indietro nel tempo, dritti al 2008. In casa Dimensione Suona Roma, nel Drive Time della Capitale, abbiamo switchato l'argomento. Stiamo parlando di carte. Qual è il tuo nome e qual è il tuo gioco di carte? Vi ho detto tutto, dalla scopa alla briscola al poker, passando per il burraco, ma c'era anche la parola 1.
1: Ciao Dimensione Suona Roma, io sono Luna.
0: Ciao, Luna,
1: e vengo da Fontenuova.
0: Ciao.
1: A me piace tantissimo giocare a 1 con le mie amiche quando facciamo i pigiama party.
0: E allora parliamo di uno. Allora vi faccio una domanda. Uno, quanti di voi giocano a uno?
2: In che senso?
0: Uno è un gioco di carte, uno molto famoso che è nato negli ultimi anni. Cioè non è un gioco che c'è da 40 anni, ma c'è da un ventennio. A cui i giovani di oggi giocano. Si gioca sul web, si gioca a carte, si gioca a casa. E mi piace, io ci gioco con la mia signora, mi diverto a giocare con i miei amici. Allora, la domanda è questa: quando giocate ad uno, vale o non vale fare le catene di più 2 più 4? Vuol dire, quando hai la possibilità di giocare perché l'altro è bloccato, vale mettere più 2 più 2 più 4 in modo da fargli caricare una valanga di carte e poi fare perdere l'avversario? Le catene di più 2 più 4 sono valide o non sono valide? Questa domanda non ha una risposta reale, perché non è scritto nei decaloghi. Cioè all'interno di uno ci sono le regole, questa non è una regola scritta. Però dentro le case di tutti gli italiani e le persone del mondo si fanno le catene. Ci sono persone che dicono sì, persone che dicono no, persone che hanno perso l'amicizia, gente che ha divorziato per questo motivo. E allora ve lo dico: se giocate ad uno, al 393 0119 119, ma le catene valdi più 2 più 4 valgono o non valgono?
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Adesso si fa semplicemente chiamare Miley, mentre ancora ai tempi si faceva chiamare Miley Cyrus, perché adesso non va più di moda avere. Quindi non vi sorprendete se un giorno mi chiamerete solo Don anziché Don Cash, anche perché io vi dico Don, cioè poi Don Cash è il nome che oramai. Flowers, la versione mix di DJ Dark in casa Dimensione suona Roma. Allora, si parla di uno, io lo sapevo, e lo sapevo che eravate in tanti a giocare ad uno. Non solo i grandi, ma anche i piccini.
1: Adoro giocare a uno, ma io lo adoro così tanto.
0: Ma io adoro te.
1: Che non riesco proprio a stare calmo. Io adoro troppo giocare a uno.
0: Ah, ma capito, però.
2: Cioè. Come mi chiami?
1: Ciao, sono Nicolò.
0: Ciao Nicolò, che, però ma Nicolò, calma, cioè tranquillo, quando giochi a uno devi stare rilassato. E la domanda per tutti è: ma le catene di più 2 e più 4 valgono o non valgono? Avete capito che uno è il gioco di carte, quindi dedichiamo la sigla al gioco di carte. Oltre ad uno ce ne stanno milioni, briscola, scopo, scopone scientifico, cioè ognuno c'è il suo. Se dico gioco di carte, qual è il tuo? Bellissimo il messaggio di Ilaria che dice Machiavelli. Cioè Machiavelli è un gioco bestiale, bellissimo, di quelli là dove devi essere super concentrato. Mi piace tanto, è l'incrocio tra il burraco, il poker, insomma è veramente machiavellico come il filosofo, super complesso. Ma se dico giochi di carte, qual è il primo che ti viene in mente?
3: Drive time. Che dai e sia con te. Dimensione suona.

0: sulla nostra app.
1: È tempo di informazione, voliamo in redazione e scopriamo insieme le ultime news dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. 25 kg di cocaina sparita, soldi sequestrati agli arrestati e un incidente mortale. Arrestati 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno. Le indagini tra il 2024 e il 2025, dall'ascolto di alcune frasi pronunciate da alcuni pregiudicati intercettati. Attraverso la gestione di alcune fonti confidenziali, gli indagati avrebbero preso parte a episodi relativi alla cessione di sostanze stupefacenti. Prima la lite e poi l'aggressione che degenera in risse è successo ieri nel giardino Nicola Callipari all'Esquilino, dove un 31enne di nazionalità bengalese è stato soccorso dalla polizia locale con evidenti lesioni al volto. Due uomini sono stati fermati dagli agenti, un 40enne tunisino è finito in carcere, mentre un coetaneo marocchino è stato denunciato per la violazione della normativa sull'immigrazione. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. La nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lo ha stabilito l'amministrazione di Roma Capitale con un provvedimento che favorisce la sosta dei pendolari che utilizzano il parcheggio nella fascia diurna per poter fruire del servizio pubblico. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. E fino alle 21, sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è proclamata dalle sigle sindacali autonome. Servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 17:07 secondi.

0: niente, allora.
1: Il nome è Don.
0: Eccolo lì.
1: James Don.
0: Non sapevo di niente.
1: E mi raccomando.
0: Che cosa?
1: Agitato, non mescolato.
0: Va bene, ragazzi, stiamo parlando di uno, stiamo parlando di carte. Io pensavo che quando avessi detto carte, qualora avessi detto carte come prima parola, vi sarebbero venuti in mente giochi come il Burraca, Scala 40. Invece no, c'è anche chi mi parla dei Pokémon. Ma che brutte persone siete! No, non è vero. Bravi, anche la nostra regia, ma anche io ho le carte Pokémon in casa. 393-0119-119, il numero, se dico carte, qual è il tuo gioco?
2: Drive Time! Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99.

0: for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono rosa.

0: The Bowser in chiusura di questa session di Hit senza interruzione con Lose Myself, prima Mahmood, Peggy Goo, Alice DJ con Better Off Alone. Il gioco di carte preferito dei nostri ascoltatori può essere un gioco classico come la scopa, la briscola, come quelle scelte da Margherita e anche da Francesco, oppure può essere un gioco storico.
1: Ciao, buonasera Conkesh. Ciao. Il miglior gioco di carte è la stufa.
0: La stufa.
1: Cristia da Roma.
2: Ciao Don Marco da Roma.
0: Ciao Marco.
2: Ma vale se ti dico il gioco di carte collezionabili Pokémon.
0: Ognuno
2: col suo. Io ci gioco.
0: Ognuno col suo. Ragazzi, io non so chi sceglierà la regia, quali sono le parole scelte. Potete mandare quello che volete. Se dico giochi di carte, qual è il vostro e qual è il vostro nome? Al 393 0119 119. E arriva anche lui, Jason Derulo, con I Want to Want Me.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: voglio che tu mi voglia. I want to want me, Jason Derulo. 17:16 minuti in questo momento. È Marte Donne, si parla di giochi, gioco di carte preferito da sempre. Il nostro amico Michael dalla Dispoli dice Magic, però non lo conosco, adesso mi vado a informare che gioco è Magic. Ognuno col suo, che sia la briscola o lo scopone scientifico, il tuo gioco qual è?
1: Drive Time.
2: Che erdaglio sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
4: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Topic. Carte Blanche. Lucky Ones.
5: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: My Car.
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur. Certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Che Erdaie sia con te! Estate!
9: Summer!

0: Io ho gli occhi rossi, anch'io ho gli occhi rossi come Paprika, come Gali, però quando siete così pieni d'amore. Ringrazio i nostri ascoltatori e ringrazio Ivan, anche oggi c'è la sigla. Ivan, cosa vuoi dire agli ascoltatori? Dimmi una cosa che te va a dire.
1: Buon martedon, signori.
0: Bello, così, con entusiasmo, entusiasmo finto. Dai, piglia queste 50 euro che è andata bene. Lancia tu questa, che sigla stiamo per sentire? La sigla che cos'è?
1: The King of Drive Time!
0: Madonna, lo fai meglio di lui, no? Poi...
2: Hi guys, it's martedon. It's Traumadon! And this is the King!
0: Bello, bello così, è finito così. Bello. This is the King, ci siamo fermati. È una cosa molto bella. Mi fa molto piacere, ma stiamo scherzando. Grazie alla nostra regia, quanto siete belli. Poi la facciamo sentire dopo in maniera estesa. Allora, quali sono le gli amici e le amiche scelte dalla regia con i giochi di carte? Il gioco di carte preferito da voi, qual è? Sentiamo.
3: Ciao, Dimensione Suono Roma.
0: Ciao.
3: Io sono Luna.
0: Luna.
3: E vengo da Fontenuova.
0: Fontenuova.
3: A me piace tantissimo giocare a uno con le mie amiche quando facciamo i pigiama party.
0: Perfetto, tutto è nato da qui. Quindi uno per la nostra amica e poi scopriremo se valgono le catene o meno. Poi,
4: ciao, buonasera con Cash.
0: Buonasera, esce.
4: Il miglior gioco di carte è la stufa.
0: Stufa.
4: Cristia da Roma.
0: Stufa, ok.
5: Ciao Don, Marco da Roma.
0: Ciao Marco.
5: Ma vale se ti dico il gioco di carte collezionabili Pokémon. Io ci gioco.
0: Se tu giochi o quelle, vale. Vale anche il poker come Riccardo. E poi ancora.
6: Ah beh, il gioco più bello in assoluto, ovviamente, è Melma.
7: Ciao Mayra.
0: Mayra, lo chiameremo Melma, non nel modo giusto. Ancora.
8: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Robby.
8: Il miglior gioco di carte scopone scientifico.
0: Scientifico.
8: Per il quale sono un grande.
0: Ah,
8: ciao,
0: vabbè,
8: belli.
0: Te propsi da solo? Ok, sei un grande quello scopone.
9: Ciao, Alessandra da Roma.
0: Ciao,
9: buon
0: Vale.
9: Pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a lei.
9: Con i giochi di carte sono un po' dura di comprendonio, come
0: niente,
9: si dice.
0: E
9: per
0: lei?
9: Cui con le carte ci faccio i castelli.
0: I castelli.
9: Buon pomeriggio.
0: Mi piace.
10: Ciao, Anna Maria.
0: Ciao, Anna Maria.
10: Il mio gioco preferito di carte è Burraco.
0: Burraco, anche la mia mamma.
10: Un abbraccio.
0: Ho insegnato
10: ciao, ciao.
0: Burraco a mamma e papà e sono diventati dei campioni. Oramai mia mamma è talmente brava che mi batte pure lei. Va bene, io ci provo, dai, andiamo.

0: funziona. Io ho le carte in mano, in dimensione suono Roma. Beh, spero di averle prese tutte. Voi continuate a mandare i vostri messaggi. Parliamo di carte, ma adesso torneremo a parlare di Uno. Vi ho chiesto prima, quando si gioca ad Uno, le catene di più 2 più 4 valgono o non valgono? Fra un attimo vi dico la vera verità che nessuno voleva sapere.
1: Drive time! Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. I can be-

0: Correva l'anno 1999, ancora non giocavamo ad uno, o meglio era stato inventato ma non aveva preso così tanto piede, e si giocava con altri giochi di carte. Le note di Lady Violet con Inside to the Outside 1999. Il tuo gioco di carte è le catene. Le catene di più 2 più 4 ad uno valgono o non valgono?
1: Don Cash, buongiorno, Isa da Cagliarbani.
0: Ciao, Isa.
1: Burrago.
0: Burrago, lei è Burrago, Burrago. Ok, ma ste catene valgono o non valgono?
2: Ciao Don Cash da Carolina.
0: Ciao caro.
2: Allora, il gioco 1 ogni tanto me lo ammolla i miei nipoti.
0: Sì.
2: 10 e 6 anni.
0: Le fanno
2: la
0: giocare.
2: Cosa carina è che se stanno vincendo loro, ma mollano tutte le carte più 2, più 4, più 7 e mi spiegano le regole. Quando invece sto vincendo io mi dice no, nonna, non si può mettere. Quindi, boh, non lo so perché io non so giocarci. Ciao, grazie per la compagnia.
0: No, te lo dico io, Carolina. Nonna Carolina, tu sai giocare, sono i tuoi due nipoti che banano, fidate.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
10: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
11: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.

0: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
1: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Che Rai sia con te.
3: Summer.
2: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: È già melodia che viene dagli anni 90, ripresa dalla Walker FX con Heartbreak Melody.
1: Novità!
2: Novità!
0: E adesso è arrivato il momento fortunato, il momento in cui avete la fortuna di scoprire in anteprima radiofonica il meglio della musica di domani. La chiamiamo novità.
3: In che senso?
0: È una scommessa, bisogna essere fortunati per vincere le scommesse. E infatti sono Topic e Carte Blanche e si chiama Fortunato, cioè Lucky Ones.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Lucky me, lucky you, we got everything. Capito? Fortunato io, fortunato tu. Abbiamo veramente tutto. Ma spesso e volentieri non ci rendiamo conto di avere tutto e quindi ci reputiamo non fortunati. Te le faccio facile? Sei in vacanza, te senti ricco, te senti bene, ci sto con la mia famiglia, sono a mare. Poi guardi il telefonino e vedi una persona che è in un posto più bello e più costoso e immediatamente quello che prima ti sembrava essere bello bellissimo diventa tipo, ah, che schifo, sono qua. E no, il paragone non serve a niente. Fortunato chi è fortunato e lo sa. Chi ama le cose che ha già è già ricco senza rendersene conto. Allora parliamo di cose semplici come il gioco delle carte, il gioco di uno. Vi ho chiesto ma le catene di più 2 e più 4 ad uno valgono, perché questa cosa in casa è sempre valsa, cioè quando tu giochi a uno devi dare corrispondenza, stesso colore o stesso numero. In questo caso quando arrivano le carte magiche, quelle più 2 e più 4, permetti all'altro di prendere carte su carte, siccome il gioco finisce quando rimani senza carte in mano, chiaramente questo ti evita di poter vincere, allontana la possibilità. Queste catene valgono o non valgono? Vediamo che cosa pensano.
1: Ciao Don Cash, sono Michael dalla Dispoli. Allora guarda, le catene si possono fare soltanto col più 4, però noi ci divertiamo a fare col più 4, col più 2, col più 6, col più 8, più ne hai più ne metti.
0: Allora qua sono venuti, in questo caso c'è il signor Lorenzo Palma e anche lei, ma scusi adesso, venga venite tutti quanti, vieni qua al micro, che ci fate qua dentro, come mai sei qua dentro, vieni qua, spiega dica al micro, come non puoi parlare?
2: C'è un problema tecnico che voleva risolvere.
0: Quindi, mi state comunicando che sta per esplodere la radio?
2: No,
0: perché quando vedo lei signor Alessandro significa che la radio sta per esplodere, quindi mi fa un certo timore. Signor Palma, lei invece?
2: No, io mi sono permesso di dire ad Alessandro, giustamente ho detto guarda c'è Don Cash in onda, aspettiamo un attimo, mi fa ma che te frega,
0: dammo gli fastidio. Immaginate il mollicone, ma che te frega? Lei gioca ad uno? Qualcuno di voi gioca ad uno? No, poco. Comunque le catene di più 2 e più 4, vedi, in casa valgono. Lui dice pure i più 8, ma che te frega?
3: Ciao, io sono Mattia e per me la catena di più 2 e più 4 per me vale.
0: Ok, ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma le catene di più 2 e più 4 non valgono.
4: In che senso?
0: Che lo ha detto uno, cioè uno si è espressa sulla pagina social dicendo mi dispiace, lo so che in casa vostra funziona così, ma si può dare massimo un più 2 o massimo un più 4. Quindi se avete sempre vinto fino ad oggi facendo le catene, avete sempre barato.
5: Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Beh, come dice Madame, l'amore è solo un gioco, ma è un gioco che a volte si vince, un gioco che a volte si perde, mentre secondo me l'amore dovrebbe sempre mandarci in pareggio.
1: Buonasera Don Cash. Buonasera. Massimone.
0: Buonasera Massimone. Allora,
1: le catene più 2 più 4 più 6 più 8, io quando giocavo uno con l'amici mia ho visto amicizie distrutte.
0: Infatti, e proprio a tal proposito una è scesa in campo facendo un post su Instagram.
1: Gente che levava il saluto sulle foto di gruppo, cancellava le facce degli amici.
0: No,
1: sono una cattiveria.
0: E lo so, capito. Infatti,
1: hanno fatto bene a dirla sta cosa. Amicizie rovinate.
0: Già, prima o poi uno doveva dirlo, in tutti i sensi. Uno.
2: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Robin Schulz, Felix Gini, Alida con One More Time in casa Dimensione Suono Roma. E allora ragazzi, vorrei ritornare al main theme di oggi, cioè scoperto adesso quali sono le regole dedicate ad uno con le catene dei più 2 e più 4, vorrei ritornare all'argomento, ma potendo scegliere un collega, uno solo da portarti la mattina al lavoro e che sia un VIP. Cioè, quale VIP ti porteresti al mattino in macchina per fare il tragitto da casa al lavoro? Uno per tutta la vita. Che quello è difficile.
1: In che senso?
0: Che se devi scegliere un VIP per un giorno solo, sono tutti belli, sono tutti fregni, dici ah che bello, quello è una brava persona, quello è simpatico, quella è simpatica, però se lo rifletti sul tutta la vita, cioè tutti i giorni della mattina, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e poi la settimana dopo, lunedì, martedì, mercoledì, tutti i giorni della vita tua fino a quando vai al lavoro, con quale VIP vorresti andarci? Ne devi scegliere uno che oltre simpatico, bello o bella, debba anche essere secondo me una bella anima dentro, perché quello fa la differenza nel lungo periodo. Quale VIP vorresti portare con te al lavoro? 393 0119 119.
2: Drive Time.
3: Che Erdaie sia con te. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonoroma.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Tempo di news, tempo di informazione. Voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tenevano per loro i soldi sequestrati nell'ambito delle operazioni antispaccio, ritardavano i sequestri di partite di droga e arrestavano gli spacciatori considerati rivali dei loro confidenti, arrivando a consentire loro di spacciare anche domiciliari pur di ricavare altre informazioni. Gli investigatori della Sisco, coordinati dai PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno. L'inchiesta è iniziata nel 2024 dall'ascolto di alcune frasi pronunciate da alcuni pregiudicati intercettati. Emma Bonino da ieri sera ricoverata a Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari hanno riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, è quanto si legge nel bollettino medico. Cambiamo argomento. Oggi la presentazione del progetto Maxima Roma, la nuova società di basket della capitale, di Paul Matiasic. L'obiettivo, quello di portare il modello della pallacanestro americana a Roma. Presente anche Francesco Totti, nominato advisor della Maxima, che ci ha parlato dell'incontro col presidente Matiasic. Sentiamolo.
8: Mi faceva piacere incontrare, conoscere una persona nuova dall'altra parte del mondo. Aveva questo desiderio di conoscermi, di esporre quello che lui avrebbe voluto. Mi ha fatto piacere, era determinato, era voglioso, era contento di poter, diciamo, lavorare insieme.
7: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Le 18 e 2 minuti, buon martedon 8 settembre. Sale, sale, e non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale. Pronti a tornare indietro nel tempo sulle ali della musica? Cinture allacciate. Si chiamava Forgive Me Notes di Patrice Rushan, era identica, suonava It has Forgive Me Notes, ripresa da quello che è dentro Willy il principe di Bel-Air, avete conosciuto come Scarafaggio, ma in realtà il producer si chiama Jazzy Jeff, Jazzy Jeff, che con Willie Smith nel 1997 è diventata quella colonna sonora epica che tutti conosciamo come Man in Black. Mentre al 393 0119 119 mi dite con quale VIP vorresti andare al lavoro tutti i giorni. Uno però, uno a testa che venga con te al lavoro tutti i giorni della tua vita.
2: Drive Time. Che il Daje sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 97.

0: Martin, Rick, Shade e Guetta condividono questa traccia. 9 minuti dopo le 18, Sad Girl. Si parla di condivisione. Condividere il viaggio in macchina, ragazzi, è una cosa importante, soprattutto al mattino quando non vuoi sentire nessuno. E allora, con quale collega vorresti andare al lavoro tutti i giorni che sia un VIP? Sentiamo.
1: Ciao donna, sono Silvia.
0: Ciao Silvia.
1: Allora, da Roma. Sicuramente un comico, perché così ti fa iniziare bene la giornata, la mattina quando vai e quando ritorni, nonostante le arrabbiature che magari ti sei preso sul posto di lavoro, torni a casa più sollevato.
0: Sono d'accordo, però chi?
1: Dandoti una risata e quindi magari ti scrolli di dosso l'innervosismo che spesso si porta a casa involontariamente. E tra tutti i comici, ce ne sono tanti. Sicuramente tra i più recenti c'è Max Sangioni, che ho avuto la possibilità di vederlo di recentemente e ha tenuto veramente il palco per 2 ore a ridere, io che pelle, però se ti devo dire la verità, il primo nome che mi è venuto così di getto quando l'hai detto è stato Enrico Brignano. Uno dei due, dai, Enrico Brignano, perché poi comunque è una persona con cui puoi parlare anche di tutto, no?
0: Profondi.
1: Del fatto che è simpatico, che è comico, è anche una persona bella profonda con cui poter fare discorsi a 360 gradi. Grazie, ciao, un bacione.
0: Sono d'accordo, è vero, comunque tra i due Brignano mi sembra più profondo, se no Max è ancora giovane, io l'ho incontrato un po' di volte pure alla presentazione del mio disco con J-Ax e devo dire che è stato un po' sfuggente e mi è dispiaciuto perché l'avevo conosciuto invece qualche settimana prima che diventasse famoso, prima che prendesse il posto di Mammucari alle Iene, ed era di tutt'altro avviso, quindi forse ancora deve rodare il concetto di fama.
2: Sera Don Cascione!
0: Buonasera a lei!
2: No, non voglio nessuno a fianco a me!
0: Nessuno,
2: ho fatto bene da solo, là sul camion da solo.
0: Solitudine.
2: Un pazzo mio di Greggio. Ma passa a m'avanzo, certe chiacchierate mi ci faccio.
0: Lei non parla da solo, parla con i pupazzi, è un problema.
3: Ciao Anna. Penso che mi piacerebbe andare tutti i giorni con Pino Insegno.
0: Pino Insegno.
3: Carino e simpatico, secondo me.
0: Carino e coccoloso.
3: Poi, ovvio, quello che vedi è sempre diverso dalla realtà, però non l'hai detto.
0: Sempre ciao, no. Ciao. Sempre no, ad esempio a me non mi vedi, ma io sono esattamente così come mi sentite. Ciao.
4: Ciao Don Cash, sono Gabriella.
0: Ciao Gabri.
4: E senza dubbio porterei te come VIP ogni giorno la mattina al lavoro.
0: Ma no, ma io, ma figurati, ma proprio me io, poi non sono neanche in VIP. Comunque grazie. Guarda che per tornare a casa con me è molto facile. No, nel senso, no.
2: Che senso?
0: No, nel senso che pensate voi, non mi fate fare che poi passo per mollicone sempre. No, tornare a casa con me è molto facile perché ogni pomeriggio vi accompagno dal lavoro a casa nel tratto che si chiama Drive Time, come adesso.
5: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Se da Milano arriva l'idea di fare il carpooling, c'è la divisione delle auto che vanno nella stessa direzione in modo da risparmiare sia sull'impatto ambientale che su quello economico e anche per fare socievolizzazione, quindi condivisione con le persone vere. Con chi condividere il tratto casa lavoro? Ciao.
1: Buon pomeriggio, sono Eleonora dal Vallo Laziale.
0: Ciao.
1: Ma un VIP con cui mi piacerebbe fare il viaggio in macchina,
0: sì,
1: simpatico, unico, che rappresenta anche la città in cui sono nata, il grande Carlo Verdone. Lo adoro come regista, come attore, e sinceramente non nascondo che fare dei viaggi con lui in macchina proprio per parlare con una persona che stimo tanto mi piacerebbe. Buon pomeriggio.
2: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
0: No, sor Carlo, ma lei qui dentro può dire quello che vuole.
2: In che senso?
0: E lei qui dentro è il capo, lei è il re di Roma e quindi è il re anche delle nostre memorie. Assolutamente, Carlo Verdone, ragazzi, sì. Io Carlo Verdone e Christian De Sica, tutte e due secondo me sarebbero due grandi compagnoni di viaggio. Forse Verdone è un po' più simile a me perché è un po' più ipocondriaco, lui vuole stare più da solo, quindi nel viaggio a tu per tu si potrebbe ascoltare più musica, e forse De Sica sarebbe un po' più caciarone, no?
3: Ciao donne, quale VIP vuoi portare? A te!
0: A me!
3: Sempre e solo a te!
0: Vabbè, ma io ce vengo tutti i giorni al ritorno. Vogliamo fare la mattina al ritorno tutte e due le volte? E vabbè, famolo!
4: Drive time!
5: Che erdaglie sia con te!
0: E se lavori nel settore del terziario del commercio, sappi che Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale, che grazie alle misure di welfare è in grado di offrire sia a te che ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tante spese, i libri scolastici, le tasse universitarie, i centri estivi, le attività sportive, gli abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. Sappi che la bilateralità è un tuo diritto contrattuale, ma soprattutto è una tua opportunità, ed Ebit Lazio è presente per sostenerti in tutte le province della nostra regione. Se vuoi saperne di più, trovi tutto qui, sul sito ebitlazio.it, oppure chiamando il numero 06 68 33 707, perché Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
6: For you.
7: All for you.
6: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
10: Dimensione suono Roma, meteo.
11: Il tempo resta asciutto sul Lazio nelle prossime ore, seppur con nuvolosità in aumento ed anche locali foschi e informazione sul litorale nella notte, poi in graduale diradamento. Domani il sole tornerà ad essere prevalente poiché il contesto resta anticiclonico. Il caldo ancora di piena estate con temperature massime attorno ai 32 gradi su Roma e in molte altre località. La ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Per il momento è tutto, maggiori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sull'app Trebi Meteo.
12: In casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash arrivano loro, sono quattro, sono le hit scelte per te senza alcuna interruzione. Bravo madame, sono proprio quelle della nostra For For You, e tu con la tua voce al 393 0119 119, con quale VIP andresti al lavoro ogni giorno?

0: classe ADC, a Touch of Class, Around the World, brano del 2000 che ci accompagna in fondo alle 4 senza interruzione. Allora, con quale beep vorreste andare al lavoro tutti i giorni della vostra vita? Però uno a testa, ragazzi, ed è complesso che sia uno e sia sempre
1: ciao.
0: Simpatico.
1: Sicuramente al 100% Don Cash, perché ti trasmette positività.
0: Grazie.
1: E iniziare la mattina così sarebbe troppo bello.
0: Ma grazie di
1: Alessia da Roma.
0: Grazie Alessia, troppo buona, vorrei poter essere all'altezza. Salve.
2: Tutte le mattine in giro per Roma.
0: Sì.
2: Accanto a me sì. Carlo Verdone.
0: Già.
2: Sì. Verdone tutta la vita.
0: Tutta la vita.
3: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? In che senso?
0: Verdone tutta la vita.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te.
6: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
7: Una volta per far piacere a un'amica mi sono sentito un album intero di reggaeton, a regà sono tutte uguali.
8: Sì,
7: tum,
8: sì, pitum, il ritmo è quello.
7: Pitum, te dico, sono sceso dalla macchina, camminavo tutto piano piano, pitum, pitum, tutto
9: io,
7: così.
9: Io
7: sono
9: sceso, c'avevo le trecce.
5: La notte dei gladiatori.
6: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
12: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
13: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuova

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Che Erdaie sia con te! Estate!
3: Summer!

0: Lontano da me. Basta che sia su Dimensione Sono Roma con Don Cash. Qui vi deve portare la musica e qui vi porto io, perché l'idea che arriva da Milano è il carpooling, cioè l'idea di mettere le macchine tutte quante a seconda della direzione in cui devi andare, tutte in un parcheggio. In quel parcheggio troverai persone che vanno verso la tua stessa direzione, quindi fare sharing quotidiano, in modo che si va, ad esempio, vai con 5 persone che hai scelto un giorno a testa verso la stessa direzione, e quindi risparmi, ti costerà un quinto rispetto a quello che spendi normalmente, conoscerai 5 persone. A Milano si chiama carpooling. Allora io dico, perché non farlo anche qui a Roma? E la domanda è: ma se dovessi scegliere tu un VIP che tutti conoscono, con cui andare al lavoro tutti i giorni, visto che uno e uno solo è più difficile che sia simpatico tutti i giorni, chi scegliereste?
1: Se dovessi scegliere un unico artista da ascoltare tutte le mattine, okay, essendo molto lunatica, l'unico che potrebbe fare al caso mio sarebbe il mio amatissimo Bob Marley. Sì, lui lo ascolterei sempre in qualsiasi situazione, in qualsiasi umore.
0: I wanna love you and dream tonight. Mamma mia, Bob Marley tutta la vita. L'artista in macchina con me sarò ripetitivo. Madonna, però non ti sei firmato. Stefano D'Ardia dice Bisio. Io andrei con Bisio.
2: Mi chiamo Marco, siamo da Roma. Il personaggio con cui andrei volentieri al lavoro, sì,

0: tutte le mattine. È Gigi Proietti.
1: Gigi Proietti, Argigiano Nazionale. Assolutamente sì, come darti torto. Continua adesso tu. In Rise di Alessio, One Republic.

0: Diamonds di Rihanna 2012 in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Allora, Andrea dice: io porterei Leone di Lernia con le sue hit internazionali modificate in dialetto tutte le mattine in macchina con me, mi farebbe tanto ridere. Ancora sentiamo.
1: Gio Mattia di Ciampino.
0: Salve.
1: A me al mio fianco mi piacerebbe avere la sora Lella.
0: La sora Lella.
1: Quando sbagli strada ti risponde: ah, andiamo bene.
2: Andiamo bene.
0: Eh già, proprio bene.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Un personaggio che mi porterei tutti i giorni.
0: Sì.
3: Sarebbe Don Cash.
0: Ma grazie.
3: Sono sicuro che non mi annoierei almeno.
0: Grazie.
3: Ciao belli, Francesco da Cilia.
0: Ma io vi faccio compagnia tutti i pomeriggi piuttosto. Ciao.
4: Silvana da Roma.
0: Ciao Silvia.
4: Io accanto a me tutti i giorni, sì? Lillo.
0: Lillo, grande, grandissimo Lillo.
5: Io
0: anch'io.
5: Se potessi come collega porterei Rocco Papaleo.
0: Rocco Papaleo, beh.
5: Sicuramente mi divertirei tantissimo.
0: Sono d'accordo, poi lo sto guardando nel nuovo format con Cracco e mi fa tanto ridere sempre. Rocco
6: ciao
0: nazionale.
6: Giovanna da Anzio.
0: Ciao Giovi.
6: Io tutte le mattine Topo Gigio.
0: Attenzione, attenzione.
6: Ciao.
0: Attenzione che qui c'è una gara tra Toby.
7: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
7: Sono io Topolino.
0: No.
7: Oggi è proprio una giornata particolare, eh?
0: Dici?
7: Ci vediamo presto.
0: Beh, me ne d'accordo, speriamo di no. Te guardo io sui fumetti.
8: Salve. Sarebbe questo giorno qualche supereroe tuo. Qualcuno famoso. Con chi vorresti stare una giornata intera?
0: Ah, stai chiedendo a qualcuno?
9: Cristiano Ronaldo.
0: Con Ronaldo.
8: Con Ronaldo.
0: Sì.
8: Tutto il giorno con Ronaldo. Che te fa? Te fa.
9: Mario, mi compra le cose.
8: Ma ti rendi conto? Dai,
0: Te compra le cose, tuo figlio. Io non ho capito però tuo figlio ti ha detto Ronaldo. Ma non per stare con Ronaldo, quando per scroccargli le cose. Posso dire che tutti i torti in chat?
10: Ciao, figlio. Don Cash.
0: Ciao.
10: Io porterei come chi? Ministro dei trasporti, carissimo Salvini, al lavoro tutte le mattine.
0: Per
10: fargli vedere come stiamo combinati, visto che faccio il Corriere.
0: Beh, sai che.
10: Un abbraccio.
0: Tutto sommato.
10: Siete fantastici.
0: Grazie di vero cuore. Tutto sommato potrebbe non essere per un'idea di quelle che dici, però.
11: Ciao, Don Cash. Io vorrei andare al lavoro tutte le mattine con Angelo Pintus e Francesco Cicchella.
0: Oh, te l'ho detti prima. Sono due dei più grandi con cui mi scasserei dalle risate anch'io.
11: Veramente andrei a lavorare con loro tutto il giorno. Sai che spasso. Li adoro.
0: Hai ragionissime. Adesso la musica, mi cicco.

0: is.
1: Yeah.
2: It's Martellon.
1: Oh, yeah.
2: And this is the King Gold Dry Time.
3: E chi sarebbe?
2: Ladies and gentlemen, Don Cash.
4: Okay. Buonasera.
3: Salve.
4: Io lavorerei tutti i giorni, ma volentieri proprio, con Marco Giallini.
3: Già.
5: Ancora. Ciao Don Cash, io vorrei andare al lavoro tutte le mattine.
3: Con Vintus e Cichella, l'hai detto prima.
5: Ah, mi sono dimenticato di dirvi che io sono farmacista. Immaginate che spasso con loro due al banco. Marcella da Roma.
3: E i medicine sbagliano tutti e poi demorano. Dei risate, ma demorano. Ciao Andrei con Enrico Brignano, Fabio Labracciano. Don Cash, l'avete detto in tanti tantissime. Io vi ringrazio per questo, per scegliermi tutti i giorni, perché io in macchina con voi ci salgo tutti i giorni dalle 16 alle 19. Ci sentiamo sempre qui domani su Dimensione Suono Roma a partire dalle 16 nel Dai e sia con te. Da parte mia è tutto. Peace out. And I love you.
6: Che dai e sia con te.
7: Drive time.
8: Che dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
6: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
8: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
9: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
10: Fino a mercoledì 15 settembre dalle 22 alle 5 restano chiusi al transito il ponte dell'Industria e via del Porto Fluviale in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee bus 96 e 780. Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. L'intervento, che consentirà di creare un collegamento continuo e più sicuro per chi si muove a piedi, si svolge in orario notturno e terminerà a metà settembre. Patria o Muerte, voci da un'isola che resiste, è la nuova mostra fotografica di Valerio Vispuri, allestita presso la Sala Santa Rita da domani fino al 27 settembre. Gli scatti descrivono la realtà della Cuba contemporanea. L'ingresso alla mostra è gratuito. Info su comune.roma.it.

0: Proietti sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato falso e ancora concorso in cessione di sostanze stupefacenti ed eccesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze dell'ordine. Cinque poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati questa mattina al termine di una complessa indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Le indagini hanno ricostruito una serie di attività illecite portate avanti tra il 2024 e il 2025 dai stessi poliziotti. Ore di apprensione ieri pomeriggio a Genzano, dove un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bicicletta mentre percorreva via Carlo Alberto dalla Chiesa. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe perso il controllo della bici a causa delle disconnessioni presenti sull'asfalto. Trasportato d'urgenza con un'ambulanza del 118 all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è stato tenuto sotto osservazione, poi è stato dimesso. Dal 10 settembre, con la ripresa delle scuole, tornano in servizio le 53 linee scolastiche con quasi 250 corse dedicate che collegano i quartieri a oltre 80 plessi scolastici della città. Per il prossimo anno scolastico sono state istituite due nuove linee, la 788 gestita da ATAC e la 778 gestita da Bis Roma Servizi per la mobilità. E fino alle 21 ricordiamo lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipera e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è proclamata dalle sigle sindacali autonome. Servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È la giornata ideale per i pessimisti. Da una parte Putin nega con Trump, che sembra credergli, che ci sia qualsiasi velleità offensiva della Russia nei confronti dell'Europa. È tutta una macchinazione tedesca, secondo il capo del Cremlino. A sua volta, a Gerusalemme, Netanyahu nega di aver avuto qualsiasi anticipazione da parte del capo degli Emirati all'immediata vigilia del 7 ottobre, quando, come sappiamo, 3 anni fa ci fu l'attacco di Hamas e tutto quello che ne è conseguito. Assolutamente, è una menzogna. E non solo, già che ci siamo, i suoi ministri respingono, il ministro degli esteri Sarr, la richiesta, anzi la decisione della Gran Bretagna, qui però si sono uniti anche il Canada e la Francia, di applicare sanzioni sui prodotti dei coloni in Cisgiordania. E anche qui si nega che ci sia chissà quale soperchieria, anzi, dice Sarr, tanti migliaia di lavoratori palestinesi che contribuiscono a quei prodotti ne saranno penalizzati. Sì, come no. E aggiungiamo poi la chicca, che come sempre è quella di Donald Trump, che ha ritenuto che fosse il momento per postare una bella bandiera americana sagomata su un territorio che non è soltanto quello degli Stati Uniti, ma c'è anche dentro il Canada, c'è il Messico, c'è la Groenlandia. Tutti contenti, ovviamente.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is? 19 un minuto.
4: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
3: È tutto pronto nel salotto serale di Dimensione Suono Roma dopo Don Cash insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, e il tema che affronteremo nell'arco della prima ora riguarda le somiglianze familiari, quando ti dicono sei tutto tuo padre, tutto tua madre, quindi cercheremo di capire in cosa somigliate ai componenti della vostra famiglia. Subito la musica con Alexia e Ice MC.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 94.
5: Is that one the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: artista in canzoni più nuove con un cantato completamente nuovo di testo e tutto. LB1 su Dimensione Sonora, I Need a Sign, per chiudere il primo 4 for You delle 19 insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Siamo nel salotto, la versione estiva ovviamente all'aperto, viste le temperature, si sta ancora un gran bene. Sarà capitato a molti di sentirsi dire, che ne so, magari durante una cena, durante una riunione di famiglia: sei ansioso come tuo padre, parli troppo come tua madre, te la prendi come tua nonna. Ecco, grazie a uno dei più grandi studi sulla personalità che siano mai stati condotti, che è stato pubblicato anche su una rivista autorevole, sappiamo adesso che una buona parte della risposta c'è, che effettivamente esiste una componente genetica nella personalità, ma è poligenica, probabilistica e non deterministica. Poi entreremo nel dettaglio anche dal punto di vista scientifico. Il tema di questa sera che io vorrei sviluppare proprio con i vostri messaggi è questo: io sono tutta oppure sono tutto mio padre, mia zia, mia madre? Cioè, quale componente della tua famiglia, a quale componente della tua famiglia assomigli particolarmente? 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Dimensione Suono Roma. In questa notte fantastica.

0: Abbiamo risentito dal 2013, tema della sera in salotto, le somiglianze familiari, sia caratteriali che fisiche. Io sono tutto, tutta mio padre, mia zia, mia madre. 393 0119 119, a quale componente della tua famiglia assomigli molto e in cosa?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gesù, click!
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: My car.
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
6: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Dimensione Suono Roma. Meteo.
8: Il tempo resta asciutto sul Lazio nelle prossime ore, seppur con nuvolosità in aumento ed anche locali foschie in formazione sul litorale nella notte, poi in graduale diradamento. Domani il sole tornerà ad essere prevalente poiché il contesto resta anticiclonico. Il caldo ancora di piena estate con temperature massime attorno ai 32 gradi su Roma e in molte altre località. La ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Per il momento è tutto, maggiori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sull'app Trebi Meteo.

0: Full su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro rooftop salotto estivo per parlare ogni volta di un tema diverso. Questa volta parliamo di personalità e a quanto pare la somiglianza nell'ambito familiare c'è, parliamo di genetica, grazie a uno dei più grandi studi sulla personalità che siano mai stati condotti. Effettivamente esiste una componente genetica proprio anche nella personalità, quindi il carattere è simile a un componente della famiglia. Io sono tutto, sono tutta, mio padre, mia madre, mia zia, insomma, a quale componente assomigli particolarmente? E ho detto tutti i componenti. Se si parla di genetica, insomma, padre, madre, fratelli, zii, no?
1: Fabrizio da Cisterna, sì, di Latina, sì. Io purtroppo non sono uguale più a nessun parente, okay, ma sono diventato tutto uguale a mia moglie.
0: Ecco.
1: Un bacio a Serena, che la amo da morire.
0: Per esempio.
2: Dimensione, suono Roma. Amica.

0: si eredita in qualche modo il tema della sera, io sono tutto, sono tutta, mio padre, mia zia, mia madre, quel componente della famiglia poi assomigli molto, e soprattutto in cosa? I vostri messaggi vocali su WhatsApp. Buonasera.
1: Eccoci. Ciao grandissimo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Franco da Grottaferrata. Guarda, ciao, io posso Frank. Essere eccezione e conferma regola, oppure posso sfatare sto mito, perché mia madre mi dice sempre: pensa sa da chi ha ripreso, non ha ripreso da nessuno, tu padre era tanto bravo e tu sorelle sono tanto brave, te invece sei un gran figlio della mia.
0: Sì, ecco, abbiamo capito, abbiamo immaginato.
1: Ma il problema non è questo, il problema è che mio figlio di 8 anni ha ripreso tale quale da me. Quello è il problema.
0: Ah, ecco.
1: Ciao grandissimo, buona serata, un bacio.
0: Ciao, mua. Buona serata a te.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
6: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
7: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: All'Oasi c'è il sottocosto.
11: Sottocosto, grandi marche.
10: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
11: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
10: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.

0: chiude il pezzo nuovo di Miley, un'artista generazionale decisamente rara, perché lei con disinvoltura unisce più generi, passa dal pop al rock, al country, al soul, alla musica alternativa. Questo è il nuovo pezzo, Bass Persuades.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: di dimensione su Roma, il ritmo della capitale, somiglianze dal punto di vista genetico, a quale componente della tua famiglia assomigli e soprattutto per cosa, è un po' questo il tema. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Io sono molto orgogliosa di aver preso praticamente tutto da mio padre, che purtroppo mi ha lasciato 11 mesi fa.
0: Certo.
1: Ma fortunatamente da mia madre e mio fratello non ho preso assolutamente nulla, infatti loro sono simili e io non parlo con nessuno dei due da quando è morto mio padre. Però
0: questo mi dispiace,
1: di essere uguale, identica al mio adorato papà. Un abbraccio Lorenzo.
0: Bello Rihanna, però diciamo dai, insomma, sai che c'è sempre quel mio desiderio che le famiglie si riuniscono, insomma, i vari componenti. Comunque è bella questa cosa, anch'io sempre sono, insomma, carattere simile a mio padre, non solo dal punto di vista caratteriale ma anche abbastanza fisico, e ne vado assolutamente orgoglioso. 393 0119 119, questo è il tema. Io sono tutto, sono tutta, mio padre, mia madre, mia zia.

0: fino alle 22 nel salotto. Stiamo parlando di somiglianze familiari, ci torniamo fra poco sull'argomento, quindi messaggi arrivati al 393 019 119. Messaggino già pronto sulle somiglianze. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Monica,
0: eccoti.
1: Ma io non so che dirti, in realtà mi rimetto a quello che mi dicono.
0: Sì.
1: E cioè
0: che ti dicono?
1: Ho la risolutezza di mio padre e la pazienza di mia madre. Però io mi sento più paziente che risoluta, ma tanto paziente. Anche perché se no penso che col lavoro che faccio
0: se la perdi.
1: Non potrei sopravvivere.
0: Lo immagino.

0: Le hit più ritmate del 90 ad oggi, fra poco la redazione, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
0: Andiamo da Francesca Proietti, tornano le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesca Proietti. 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati e sospesi con effetto immediato dal servizio con le accuse di peculato e falso. Secondo la Procura di Roma avrebbero sottratto circa 20.000 euro dai sequestri antidroga, fatto sparire parte degli stupefacenti e alterato i verbali per favorire un'organizzazione dedita al traffico di hashish e cocaina. L'indagine descrive un presunto sistema di infedeltà istituzionale a servimento della funzione maturato all'interno degli uffici del commissariato. Per gli investigatori, 5 avrebbero manipolato gli atti di sequestro, trattenendo denaro contante, ritenuto provento dello spaccio, e riducendo i quantitativi di droga ufficialmente repertati. Prima la lite, poi l'aggressione che degenera in rissa è accaduto ieri nel giardino Nicola Calipari all'Esquilino, dove un 31enne di nazionalità bengalese è stato soccorso dalla polizia locale con evidenti lesioni al volto. Due uomini sono stati fermati dagli agenti, un 40enne tunisino è finito in carcere, mentre un coetaneo marocchino è stato denunciato per la violazione della normativa sull'immigrazione. Cambiamo argomento. Dopo il successo delle passate edizioni, torna dal 24 al 27 settembre il Roma Storia Festival. 4 giornate interamente dedicate al grande racconto della storia nella capitale, con 16 lezioni magistrali inedite e gratuite, tenute dai più autorevoli storici italiani, scrittori e studiosi. Sentiamo il presidente Lorenzo Tagliavanti.
6: Parleranno di guerre, di migrazioni, di personalità che hanno interpretato in quel momento alcune ansie, alcune preoccupazioni che peraltro sono ansie e preoccupazioni che riguardano anche l'uomo d'oggi, perché anche l'uomo d'oggi si trova di fronte a una serie di sfide importanti.
5: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Un minuto dopo le 20.
3: Del ritmo.
0: Insieme a Lorenzo Palma il tema della sera, grazie a uno dei più grandi studi sulla personalità che siano mai stati condotti, effettivamente esiste una componente genetica nella personalità, quindi io sono tutto, sono tutta quel componente della tua famiglia a cui assomigli particolarmente in cosa. 393 0119 119. Intanto ritorna a Musti.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

0: Colors nella strada di dimensione Suono Roma, c'era anche Partenope quando sto parlando di somiglianze con i componenti della famiglia. Io sono tutta, sono tutto, padre, madre.
1: Ciao Lorenzo, Francesca D'Anzio.
0: Francesca, eccoti.
1: Allora, la cosa bella è che sono identica a mia mamma. Okay. Identica, chi mi vede, vi vede, dice che assomiglia in un modo incredibile a mia madre, ed è vero.
0: Ok.
1: Ma ho il carattere di mio padre.
0: Quindi?
1: E mio padre è tanto orgoglioso di me, questa è la cosa più bella.
0: Certo.
1: Siamo sempre ottimisti,
0: bene.
1: Vediamo il bicchiere sempre pieno,
0: che non è male.
1: E soprattutto siamo molto empatici sia con le persone che con i bambini.
0: Una bella cosa, e dai,
1: ed è bello
0: bene.
1: Che all'età nostra, io 54, sì. Mio padre 73,
0: sì.
1: I bambini ci scelgono proprio come compagni di gioco, anche al mare.
0: Vedi?
1: O alle feste, è una cosa meravigliosa.
0: Fantastico.
1: Ciao a tutti. Un abbraccio.
0: Ciao, mi piacciono le pause fra una frase e l'altra, mi piace molto. No, effettivamente se poi è una persona empatica è normale che i bambini si avvicinino.

0: G su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Ogni sera in salotto un tema diverso ed è bello perché si crea quel rapporto proprio intimo fra di noi, ecco, noi che ci accomodiamo tutte le sere in salotto. Stasera parliamo di somiglianze con i componenti della nostra famiglia, quindi quel componente a cui assomigli particolarmente e di cui ne vai particolarmente fiero. Fra i messaggi che sono arrivati c'è anche il messaggio di Lorenzo.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Ciao caro.
1: Ieri ho perso mia madre e la gente che veniva a vedere mia madre mi diceva che assomiglio tutta a mia madre fisicamente, ma anche caratterialmente molti mi dicono che sono uguali.
0: Ecco, salutiamo Lorenzo, intanto un abbraccio, che poi è una soddisfazione grandissima quando ti dicono che assomigli a quel componente della famiglia a cui sei particolarmente legato, ne vai ancora più orgoglioso.
2: Dimensione Suono Roma.

0: padre e sorella, perché poi insomma si possono ereditare anche un po' le caratteristiche dei fratelli e delle sorelle. Lei è cugina di terzo grado di Sam Smith, così l'abbiamo risentita intanto dal 2009 nella sera di Dimensione, solo a Roma, il ritmo della capitale. Settembre, tempo di scelte, ma niente ansia, se hai il diploma in tasca vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro, è la scuola di alta specializzazione di Roma e Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza, impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero, dalla gestione d'impresa alla valorizzazione del territorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte da ora. Vai sul sito itsagro.it e iscriviti subito.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: 100. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
3: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super! Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Tempo resta asciutto sul Lazio nelle prossime ore, seppur con nuvolosità in aumento ed anche locali foschie. In formazione sul litorale nella notte, poi in graduale diradamento. Domani il sole tornerà ad essere prevalente poiché il contesto resta anticiclonico. Il caldo ancora di piena estate con temperature massime attorno ai 32 gradi su Roma e in molte altre località. La ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Per il momento è tutto, maggiori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sull'app Trebi Meteo.
7: Ne abbiamo preparate 4. Ovviamente rientrano in un contenitore che si chiama For For You, Mojo, ma anche Karol G con Manu Chao.
8: Dimensione Suono Roma.

0: risentiti dal 2000 anche Lady.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
5: Il ritmo della capitale.
6: Dimensione Suono Roma.

Siti con Margarita, le 20.43 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È bello girare Roma a piedi, ci sono dei modi alternativi e fra poco ne parleremo con un amico al telefono.

0: sul rooftop di Dimensione Suono Roma. Adesso passeggiamo ancora alla storia, perché torna a Roma alla rassegna fra teatro e itinerari culturali l'idea di Fabrizio Sabatucci, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Andiamo a farci un bel giro nei vari punti della città, scoprendo storia, ma ovviamente teatralizzando il tutto.
1: Certo. Passeggiando con la storia arriva la seconda edizione. Riparte dall'11 settembre, dove lo spettacolo sarà sotto casa di Alberto Sordi, proprio sotto casa sua, Caracalla, certo. Alle 21. È preceduto alle 18:30 da questa passeggiata storica che ti racconta la città, ti racconta gli aneddoti dei posti intorno a casa Sordi e poi anche qualcosa inerente all'artista.
0: Poi 17 settembre lì si va invece a Testaccio.
1: Andiamo nella piazza di Testaccio e racconteremo Aldo Fabrizi, un artista un po' dimenticato, ma noi lo facciamo rivivere.
0: Bravo.
1: Chiamare le sue ricette, le sue poesie e soprattutto insieme a Gabriella Ferri.
0: Due icone proprio di Testaccio che insomma verranno celebrate. 29 settembre invece il Belvedere, quello di Ettore Scola.
1: Assolutamente sì, saremo a Monte Ciocci perché ricorderemo Brutti, Sporchi e Cattivi, il film di Ettore Scola, ovviamente con Nino Manfredi, infatti la serata è dedicata a Nino Manfredi, perché quest'anno ricorre anche il 50° anniversario del film.
0: Bellissimo.
1: Stessa cosa per ogni spettacolo che abbiamo citato, sarà preceduto dalla guida storica, dalla passeggiata storica.
0: Certo. E lo ricordiamo, la partecipazione agli eventi è gratuita, quindi insomma è una cosa anche importante da sottolineare.
1: Cosa Vai. Importante, andate su passeggiandoconlastoria.it per prenotarvi, è gratis, ma prenotatevi.
0: Certo, cercheremo di farci una bella passeggiata insieme a te almeno in una delle tre date.
1: Vi aspetto, mi trovate lì a passeggiare da solo, no? Da solo con tanta gente. Dai,
0: ciao, buon lavoro.
1: Ciao, grazie.

0: suonoroma.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Bentornata Francesca Proietti, ci sono le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesca Proietti. 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati e sospesi con effetto immediato dal servizio con le accuse di peculato e falso. Secondo la Procura di Roma avrebbero sottratto circa 20.000 euro dai sequestri antidroga, fatto sparire parte degli stupefacenti, alterato i verbali per favorire un'organizzazione dedita al traffico di hashish e cocaina. L'indagine descrive un presunto sistema di infedeltà istituzionale a servimento della funzione maturato all'interno degli uffici del commissariato. Per gli investigatori, 5 avrebbero manipolato gli atti di sequestro, trattenendo denaro contante ritenuto provento dello spaccio e riducendo i quantitativi di droga ufficialmente repertati. Ha denunciato l'ex marito per aver violato il divieto di avvicinamento, ma poche ore dopo è finita in manette insieme a lui nel tentativo di impedirne l'arresto. È accaduto a Roma. Il giudice ha convalidato entrambi gli arresti. Protagonisti due cittadini tunisini di 27 e 23 anni residenti nel quartiere del Collatino. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. La nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lo ha stabilito l'amministrazione di Roma Capitale. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. Infine è concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della grande esedra della galleria sotterranea delle Terme di Traiano a Colle Oppio. Da sabato 12 tutto sarà aperto al pubblico con prenotazione e visite guidate. Poi dal 2 ottobre visite tutti i giorni sempre su prenotazione. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata. You know what
2: time it is. Con le 21 e un minuto.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
2: Ancora buona serata a tutti. Il salotto di Dimensione su Roma. Siamo comodamente qui in terrazza per dare un'occhiata sia alle iniziative in città, le varie passeggiate storiche dedicate ai grandi attori. Ne parlavamo prima con Fabrizio Sabatucci a proposito di Passeggiando con la Storia. Intanto parleremo fra poco di sport estremi che riguardano in qualche modo la nostra città.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 95.

Ciao ancora a tutti, sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 22 il salotto per parlare. Intanto si parlava ieri di sport estremi, qui ci riallacciamo ampiamente all'argomento perché parliamo di 72 ore nel lago di Bracciano senza mai toccare terra. È quello che ha fatto un gastroenterologo perugino che si chiama Marco Frattini. Ha nuotato praticamente per 170 km fra Trevignano Romano, Anguillara Sabazia e Bracciano, completando un'impresa da record mondiale nell'ultra swim. Quindi, cioè, nuotate a go-go. Per riposare ha fatto dei microsonni in acqua facendosi assistere ovviamente da gente esperta, quindi è stato ipnotizzato senza mai salire sulle barche di supporto. Ad accoglierlo all'arrivo ovviamente una folla in festa, impresa chiamata Infinity Swim, che è stata dedicata proprio alla raccolta fondi per l'AISME, per l'associazione 6 luglio che sostiene i bambini malati. Quindi grande impresa e grande bravura.

0: Nelo Rooftop del martedì su Dimensione Suono Roma.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, carte blanche, lucky ones. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto, grandi marche.
6: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi, a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi, a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
8: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo Tirò,

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: Again nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava di sport estremi in una serata tranquilla, quella del martedì, in cui solitamente magari filmettino, si sta a casa. Ci piace ovviamente raccogliere i programmi delle vostre serate al 393 0119 119. In arrivo anche Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Dimensione Suono Roma.

Appena House, stiamo parlando di Paul Johnson 1999, ci prepariamo così anche Rhythmic History Extended Version che arriverà puntuale come ogni sera alle 22 insieme a Lorenzo Palma per parlare anche un po' della mostra del cinema di Venezia, cosa è accaduto in questi giorni, premi, riconoscimenti importanti, anche Pamela Anderson alla festa al festival di Venezia, la festa del cinema invece riguarderà Roma, ha presentato fuori concorso Place to Be, film di Mondruzco in cui recita appunto a cui partecipa diciamo fisicamente insieme a lei anche Taika Waititi, Ellen Burstyn, alla quale è stato assegnato anche il Leone d'Oro alla carriera, ma non solo, perché Pamela Anderson ha ricevuto anche dall'American Foundation for AIDS Research l'AMFAR Awards of Courage, che è il prestigioso premio legato al riconoscimento per l'impegno e la dedizione appunto nella lotta sociale proprio all'AIDS. Fra le altre cose lei si è presentata sempre con questo look no make up in assoluto, e quindi oltre al suo beauty look essenziale ha emozionato tutti quando ha ritirato il premio praticamente con una frase molto bella, ha detto: non sono una vittima, sono una vincitrice, un messaggio molto bello di accettazione e soprattutto di autenticità che ci invita ad amarci un po' per quello che siamo. Insieme a lei altri riconoscimenti a Marina Abramovic, che ha ricevuto invece l'Award of Inspiration.

0: Sheeran. Sia un'azienda del settore terziario del commercio, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per l'innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione, puoi scoprire di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Che erdaie sia con te!
2: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, a ritmo lo ricicchio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrai ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.

0: Pink, quindi parliamo della scena pop dance sudcoreana, insomma si affaccia come solista e questa volta c'è anche Jisoo, la sentiamo fra le nostre novità, mi piace tantissimo, si chiama Click.
1: Dimensione Suono Roma.

e quindi parliamo di Click, canzone che abbiamo appena sentito fra le nostre novità, quindi il pop sì che si muove, però al tempo stesso anche raffinato e bello romantico. A proposito di figure pop, icona della musica brasiliana in questo caso, quindi un altro genere sicuramente ma molto romantico, molto raffinato, parliamo dell'appuntamento di venerdì prossimo all'Auditorium Parco della Musica, Ennio Morricone, quindi per il Summer Fest ci sarà un'artista brasiliana che si chiama Marisa Monte, in portoghese va pronunciato proprio così, Marisa Monte, che è Marisa Monte scritto, e per l'unica data italiana del suo Fonica Tour, e quindi presenta tutte le sue canzoni più famose, i pezzi più emblematici, quindi porterà la sua eleganza e la sua raffinatezza interpretativa proprio venerdì sera.

0: trasmissione su Roma il ritmo della capitale. È bello perché in salotto lanciamo il tema, poi all'inizio, e poi le risposte possono arrivare anche più tardi, cioè verso la chiusura, ecco.
1: Ciao, Valerio, io sono Valerio. Mammetta,
0: ecco,
1: perché abbiamo lo stesso grattugio. Io sono Sirione e pure Mammetta. Ciao, ciao,
0: ecco. Ciao, buona serata.
1: Ciao,
0: buona serata a Valerio, che
1: ciao,
0: giustamente ci saluta.
1: Ciao, buona serata. Dai,
0: quando arriva il suo messaggio vuol dire che siamo quasi verso la fine del rooftop. Le più ritmate

0: Di Rama su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Siamo arrivati in fondo al rooftop, però adesso c'è la storia del ritmo, quella che arriva puntuale tutte le sere alle 22.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
1: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Rhythmic History, Extended Version.
0: Ed è pronta la storia del ritmo, puntuali tutte le sere. Viaggiamo negli anni 90, negli anni 2000 e quindi ritorniamo un po' avanti in dre, ma soprattutto ritorniamo indietro con i suoni che ci hanno fatto muovere, tipo nel 1994 quando c'era Be My Lover di La Bush. Apriamo con gli Eurythmics la versione 2005 della loro Sweet Dreams.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
1: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: We All Need Love era una canzone funk, molto disco, diciamo, all'epoca. Dominic Troiano, la versione di W 1992, la risentiremo fra le prossime hit. Questa invece apparteneva ai Bee Gees, colonna sonora del film La febbre del sabato sera. La versione di Entrance, che usciva esattamente nel 1995, di Stayin' Alive.
2: Rhythmic History,
4: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Mickey Extended Version.
1: Sex Bomb, Tom Jones, da sentire fra le prossime hit selezionate per il martedì sera di Rhythmic History Extended Version. Anche Sexual Guarantee, dalla Svezia ritorniamo nel 2001 con gli Alcazar. Apriamo invece con un progetto tutto italiano, super funk, che mi è piaciuto fin dall'inizio, dal 1990, Black Machine.
0: Rhythmic History, Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Rhythmic History, Extended Version.
5: In arrivo Keep on Jamming, nella prossima sequenza anche Stefano Secchi con Orlando Johnson, The Key, The Secret, un progetto pop dance che ebbe un grande successo anche a livello di classifiche per Urban Cookie Collective. Nella prossima sequenza la ripartenza è affidata invece a Sam Lovers, un'artista argentina e un'artista olandese insieme.
1: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Tutto nasce grazie alla passione dei produttori nei confronti di Jackson 5 e Can You Feel It, ascoltata tantissimo durante l'estate di Ibiza, e da lì nasce il progetto di Temple featuring Maya. Da sentire fra poco. Siamo arrivati in fondo, almeno per questo martedì sera. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina a partire dalle 5. Fra poco Gianmarco Callari.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Eccoci qua in questo martedì 8 settembre. È vero che è l'ultima oretta in realtà di questa giornata, però insomma, per fare il punto della situazione. Buon martedì da Gianmarco. Lo chiudiamo con l'energia giusta, con le hit più ritmate del momento. Quindi che la nostra festa abbia inizio. Special.

0: sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Mi immagino tipo Italia 2050, riascolteremo magari con i nostri nipoti, i nostri figli, i nostri pronipoti in alcuni casi, uno dei pezzi più rappresentativi dell'intero 2025 per quanto riguarda il nostro paese, il disco di Gabry Ponte che si chiama Tutta l'Italia.
1: Special.

veri e propri tuttofare, in questo caso come Lady Gaga, anche attrice, insomma, sa destreggiarsi bene in ogni campo. Una coppiata, un duo dei sogni, insieme a Bruno Mars in Die With A Smile.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Di buon mattino il nostro amico il pensionato il signor Giovanni si sveglia con un sorriso a 32 denti, tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
2: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Special Party.
4: Eh sì, amici miei, buona serata, buon martedì da Gianmarco fino a mezzanotte insieme con la musica giusta. Se avete bisogno di un po' di energia, siete capitati nel posto perfetto. Voglio farvi ascoltare tra i prossimi successi la nuova di Fisher, si chiama What a Life. Prima c'è Sigala.
2: Special.

anche per stasera, ahimè, ai voi, ai noi, ai tutti, è arrivato il momento di salutarci. Scherzi a parte, la nostra festa special party tornerà domani sera alle 23, questo lo sapete. Adesso la notte su Dimensione Suono Roma prosegue con la notte dei gladiatori. Rimanete lì, ciao. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma. Geppellino De Niro con voi fino alle 3. Buon mercoledì 9 settembre a tutti.
2: Siamo già a metà della seconda settimana di settembre. Incredibile, il tempo vola. Iniziano adesso queste tre fantastiche ore che ci porteranno nel profondo della notte. Con tutta la nostra buona musica, i nostri contenuti inediti e gli highlights, i momenti più divertenti del mattino, iniziamo subito queste tre fantastiche ore.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, Carolino, stamattina voglio iniziare con un bel proverbio per dare il là a questo martedì. Chi la fa, l'aspetti. Chi la dà, mi aspetti.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
3: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ma ancora estate?
2: Sì, ancora sì, sì, sì. Ufficialmente è ancora estate.
3: È ancora estate. Chi è qua la voce che fa? Estate.
2: E poi carino. Te la presentiamo.
3: È vero? La nostra amica, però amica.
2: Si chiama Federica.
3: Si chiama Federica, ma cioè, ho domandato di prima dell'estate. Adesso non serve più. Va bene, ragazzi, buongiorno. E allora, ieri sono andato a comprare il secondo paio di scarpini a mio figlio. Perché il secondo?
2: Perché?
3: Se, secondo? Ne so, se ce lo dici te, ce ne andano te. Perché sabato prossimo inizia il campionato. Okay. E siccome il 70% dei terreni di giuoco che incontrerà mio figlio saranno in erba. In erba vera, diciamo, quindi ci è stato richiesto di comprare dalla società un secondo paio di scarpini, quelli con i tacchetti d'alluminio.
4: Ah, ecco, questo devo lo chiedere. Ancora esiste la differenza plastica e alluminio, giusto?
3: Certo,
4: so,
3: sì,
4: sono un po' ignorante
3: sì.
4: in materia. Io
3: no, ecco, no, no, no, esistono. Certo. Poi ci sono quelli con i 6 tacchetti o con i 13 tacchetti.
4: Ok, ok, ok. Sì, sì.
3: Ora, che è successo? Che giustamente, avendo poi noi la convenzione con questo negozio, diciamo, di sport, che è veramente super fornito, cioè una cosa incredibile. Qua, si chiama 10 sport, no, lo dico perché pensavamo che 10 sport, vabbè, ci faranno solo il 10%.
2: No,
3: perché,
2: no,
3: e invece no, perché c'è sta la convenzione. Quando sono entrato dentro, sembrava che sta un provino di. Adesso i provini di tip tap.
2: Ah, le audizioni, quelle a teatro.
3: Le a teatro, perché te dico un casino con questi tacchetti, tutti questi ragazzi a provare questi tacchetti d'alluminio. Cioè io stavo impazzendo e la cosa particolare è che le madri, cioè sono le madri che decidono.
2: Sì.
4: Certo, come sempre poi.
3: Ma mio figlio è venuto con me, le madri dice, lo senti che rumore che fa? Ma sono che rumore?
4: Tacchetti.
3: Stavo sul pavimento.
2: Ma poi non è che ci cammini in casa con quelle scarpe, quindi.
3: No, loro così, ma non è che te, bravo, non è che te metti dentro casa così, No, te lo dico, Guarda, e questi camminavano con questi tacchetti, un casino, c'era un casino. A un certo punto, giro c'era un genitore impiegato, che ci ha avuto un'idea mia, insomma, che stava lì col pollice a sentire se l'annuce del figlio dentro lo scarpino stava a un centimetro perfetto. Ma come gli stessi scarpini? Anche perché lì, essendo un negozio, diciamo, tecnico,
2: okay.
3: Hanno una specie di misuratore che basta che appoggi sopra il piede e ti dà
4: la misura esatta. Sì, ho capito.
2: Perché le scarpe di calcio a to devono anche calzare in maniera diversa rispetto a quelle che utilizziamo tutti.
3: È vero che ci deve stare quel centimetro davanti. Quello dice guardi che suo figlio c'ha 41, cioè no, mio figlio, scusi, porta guarda. Ma se c'è il misuratore, perché devi insistere? E niente, lui si inchinava così, E dico, io dico, quando giocavo io pure c'avevo un centimetro. Ma che l'alluce che usciva fuori però.
2: Ah, perché si era bucata.
3: No, non è che si era bucata, c'avevamo un paio di scarpini solo per tutta la famiglia. E io gli davo a mio fratello, a mio cugino, a madre a me. Però un giorno non mi ero tagliato lunghi, ho calciato di punta, il fallo, sì. Me ne è rimasto attaccato.
2: No!
3: Sì, praticamente mi sono saltando, ho fatto i sartelli, ho segnato come la meta, ho fatto go!
0: La notte dei

0: Dimensione Suono Roma,
1: la notte dei gladiatori.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
1: Estate!
3: Emiliano, facce ride!
4: Ma ancora estate?
5: Sì, ancora estate. Amico mio, ora ufficialmente ancora estate.
4: Ah, tra l'altro dice che mo a fine settimana arriva il temporale, eh?
5: Sì, sì, come le temperature calano.
4: Arrivaramose.
6: Giuliacci ci ha detto?
4: Sì.
5: Noi abbiamo la linea diretta, capisci?
4: Siete amici o chiamate per telefono? Ah, la tematica di oggi è molto romantica, eh? È uno degli amori più ostacolati della storia. Parliamo di Romeo e Giulietta.
5: Subito,
6: storia d'amore
5: pensato,
6: per eccellenza,
5: eh.
6: Dai.
4: Allora, su Vox Populi parlo prevalentemente di Roma, no?
5: Montecchi e Capuleti.
4: Sì, sì. E infatti in questo racconto ci sono alcune menzioni capitoline. Romeo, Roma.
6: Sì.
4: Cupoleti per Cupolone.
6: Capuleti.
4: Ah, aspetta. E Veroma.
5: No, Verona.
6: Hai travisato la realtà.
4: Infatti, scusa.
5: Stai facendo confusione come il tuo solito.
4: Romeo Montecchi,
6: sì?
4: Giusto, no?
6: Sì.
4: Era un bel ragazzetto della Verona Bene.
6: Beh, carino lui.
4: Pensate, amava scrivere canzoni d'amore. Celebre fu un suo duetto con Mark Knopfler dei Dire Straits.
6: Sì, certo,
5: non è vero, non l'hanno scritto insieme.
4: Oh, oh, c'ha sempre ragione lui, oh. C'ha sempre, all'ultima parola c'ha sempre lui.
6: Certo.
4: Lui c'aveva un personaggio preferito dai cartoni Disney.
6: Chi era?
4: Romeo.
6: Ah, il gatto. Meglio il Colosseo. No?
4: E ovviamente sapete qual è la sua marca preferita delle automobili, no?
6: L'Alfa Romeo.
4: No, a Chrysler. No, come? A Chrysler. Lo so, questo che gli piaceva a Chrysler. Dove fa? Giulietta invece era una ragazzina molto sprintosa e brillante, soprattutto nelle motorizzazioni turbo benzina.
5: come l'Alfa Giulietta.
4: Era proporzia in due versioni, Spider e Berlina. Giulietta.
6: Sì, sì, sì, sì.

0: Tanto Guglielmo già ha deciso che fine dovevamo fare io e te.
1: Ovvero?
0: Guglielmo Shakespeare.
1: Complimenti per la pronuncia, grazie.
0: Grazie a voi.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
2: Notte.
3: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sudavano.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia a cena in un ristorante. Lui versa un calice di vino a lei. Lei afferra il bicchiere, se lo guarda e con fare sexy e fa:
3: beviamo un po' di vino e dopo cena vedrai la ragazza più maiala e passionale della città.
2: Lui se la guarda e fa: ah, perché viene pure tua sorella?
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Antonio, allora, che cosa hai imparato a fare in tarda età tu?
3: Non si può dire per radio, però. Così, lasciamola così. Lasciamola. No, perché non si può dire, è una cosa. Insomma,
2: Però ecco, Antonio, io mi ricordo che tu all'inizio della tua. Quando eri giovane facevi un lavoro manuale, no? Mi
3: sembra. Bravissimo,
2: esatto,
3: bravissimo.
2: Quindi sei già uno portato a fare i lavori manuali.
3: Bravissimo, infatti, premesso che io, come hai detto tu, sono uno molto pratico nei lavori manuali, essendo stato un frequentatore abituale per anni del cantiere.
2: Mi ricordo.
3: Per questo, Rino, devo. Dopo aver sentito, diciamo, quello che hai detto sulla tua performance nel cambiare il nuovo rubinetto, ti posso consigliare di non essere così entusiasta.
4: Ok, perché è una cosa semplice, tu dici.
3: No, perché no, non essere così contento, perché con l'acqua è sempre interna all'otto.
2: È vero.
3: Cioè, nel senso, è l'otto poi dopo l'otto io per asciugare per terra, perché non devi essere, ecco, con te stesso così flessibile
4: in tutti i sensi. No, guarda, io l'ho messo sabato, ora no,
3: l'ho sentito.
4: Non è successo ancora nulla.
3: Ok, però perché prima hai detto il flessibile dell'acqua calda va a sinistra, i flessibili sono uguali, quindi ne c'è sinistra e destra, però già è una preoccupazione, va bene. La cosa più importante è stringere bene, diciamo, il dado sulle impanature, sull'impanatura delle guarnizioni. Quella è la cosa. L'hai fatto? Gli ha presi i pappagalli? Cioè il pappagallo.
4: Guarda, all'interno del rubinetto c'era una chiave.
2: Mi sono messo il nastro da Teflon?
3: No, quella è la cosa tecnica. Quella è la cosa tecnica, perché una volta c'era la stoppa.
2: Bravo, la stoppa.
4: Io ce l'ho quella a casa. No, però non, quando ho smontato il vecchio non c'era nulla, quindi mi sono limitato a replicare.
2: E allora oggi torno a casa che hai calosce.
4: No, dai, ma perché me la dovete tirare?
3: No, ti perché l'acqua è un casino, l'acqua c'è.
4: Però ho messo il filtrino all'interno del dado, ok? Quindi c'è il
3: quindi
4: dado.
3: Quindi non no, su orecchio.
4: No. C'è, sai, il dado, i due che stanno attaccati al muro, ok? Sì. Poi io ho messo nel flessibile un filtrino e poi io ho chiuso bene, ho stretto bene con la chiave inglese.
3: Va bene, quindi il dado, diciamo che il dado è tratto,
4: va bene?
3: Oh, però consiglio, come dato geppo, due braccioli gonfi si in bagno, lasci sempre. Ok. Ecco, per esempio, una cosa che io ancora non riesco, dopo tantissimi anni, dopo tanti anni di cantiere, è l'elettricità. Proprio io con l'elettricità non è una cosa proprio. Anche cambiare una presa, spostare un filo. Vi dico solo che quando ho messo la presa del frigorifero, è partita la lavatrice. Ora vi dico che la centrifuga io la devo fare dentro al freezer. Cioè, ho detto. Però sono riuscito, vedete, anche a circa 60 anni, sono riuscito l'altro giorno
4: a fare cosa?
3: Se mi dai tempo, sono uscito fuori perché parevano certe bollette. A Roma si dice certe trambate. Dico, sono andato nel mio contatore principale e mi sono reso conto che c'erano due fili attaccati in più.
4: Oddio.
3: Capito? Due fili attaccati. Quello che ho fatto, sono riuscito praticamente a staccare questi due fili in più e a rimetterli. Indossavano praticamente, mi si era attaccato il vicino. Capito?
4: Ma non è che Geppo, perché prima lui
3: che ha detto Geppo?
4: Hai raccontato che pure lui ha fatto una cosa.
2: Stasera mi tocca ristaccarli e riattaccarli lì.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo a casa del nostro amico il pensionato, il signor Giovanni, e Giovanni e la moglie Teresina sono sul divano e stanno guardando un documentario sui rettili, no? Mo Giovanni è un po' distratto, a un certo punto la moglie se lo guarda e fa: "Ah, Giovanni, fa scitere? Ma tu lo sai quanto tempo vive una vipera?" Giovanni se la guarda e fa: "Ma perché non ti senti bene?"
3: Gladiatori. Notte.
0: La notte.
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte dei gladiatori di dimensione

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora ragazzi, devo dire che questo argomento mi interessa molto, perché essendo io un capricorno, no? Che di natura siamo, diciamo, un po'
4: leggermente
3: maniacali, diciamo, ecco.
5: Anche un po' pignoli, no Antonio?
3: Sì, vabbè, dai, se tu ti offende, sono del capricorno, io non posso.

0: dipende, perché proprio deve essere, perché poi le camicie attaccate, capito, non riesci più a capirci niente. Quindi e poi insomma questo spazio, diciamo, vitale che è casa, sull'ordine, è dovuto pure a quello che ti ha lasciato tua moglie, capito? No, che ti ha lasciato proprio, cioè, che ne so, la tua donna, la tua convivente, che perché è su sette ante, sei e mezzo sulle sue. Quindi è più facile trovare casino, capito? Perché ti ha lasciato mezza anta e che tu apri a stampella, cioè, mamma mia, non ce la facevo più, si stira proprio, capito? E poi diciamo che in questo articolo ho letto proprio un passaggio bello che dice: sì, gli studiosi dicono una maggiore percezione di disordine domestico e quindi più emozioni negative.
1: Non è da sottovalutare. Infatti,
0: non è da sottovalutare. Questi ci hanno perso pure tempo a studiare, diciamo. Ma io se entro a casa c'è il casino, grazie a casa, dico, dico grazie a casa c'è il disordine, è normale che uno diventa negativo, no? Entri a casa, inciampi sui ciabatti, rischi di sfracellarti la faccia sul frigorifero.
1: Ah, no, tanti se ne fregano comunque.
0: Ma quando tu dai una musata sul frigorifero, non so che. Ha capito che sia? Che ne so, al posto da accappatoio c'è il cappotto. Cioè,
2: c'è la doccia, deve mettere il cappotto.
0: Esce a mettere il cappotto perché dice, capito? Il telecomando non si trova più, non si sa per quale motivo, e non ha finito dentro, non sta sul divano, ma dentro il cuscino, addirittura che la chiusura lampo chiusa, cioè
1: come c'è finito?
0: Come ha chiuso la chiusura lampo? Che praticamente per cambiare canale ti tocca schiacciare la federa, capito? Cioè,
3: la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, si sente una voce arrivare da una stanza che fa così: mamma, che c'è? Mi sa che devo fare il test di gravidanza, eh? Ho la pancia gonfia e ho una continua nausea. La madre della cugina fa: Marco, basta bene!
3: Dimensione Suono Roma. La